0: niente.
1: Gaia con Bossa Nostra su Radio Bella Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due fino alle ore 18. Siamo partiti dalla notizia che è ritornata la stagione, una nuova stagione per quanto riguarda Berlino, protagonista della Casa di Carta, e vi stiamo chiedendo, partendo dal nome della città dove abitate, come vi chiamereste all'interno di questa serie?
2: Ci scrive Elisa al 393-7366-170, dice Jesolo.
1: Beh, okay. Meraviglioso.
2: Sarebbe bello comunque.
1: Meraviglioso, assolutamente.
2: Ehi, Jesolo, vieni qui.
1: Sì, ci sta. Molto, ci sta assolutamente.
2: Ancora, anche Silvia dice cornuda, rimaniamo sempre. Questo potrebbe però, ecco, così cadere un po' in qualche offesa ogni tanto, no? Potrebbe essere.
1: Adesso non andiamo.
2: Perdonami, un po' come lui che ci dice Cazzano. Ok. Andrea, ti vogliamo bene.
1: No, però... scusami, adesso sembra che.
2: Ho capito,
1: salutiamo
2: però
1: tutti i nostri ascoltatori di Cazzano.
2: Tu immaginati una bella riunione con che ne so, il professore che parla, dice Berlino, chiamami Cazzano. Tipo,
1: mi sembra un po' dice, sono qua.
2: A Cazzaro,
1: è Cazzano.
2: Vabbè, però è un attimo sbagliato.
1: Non può essere un attimo, perché nonostante siano comunque dei ladri, sono dei professionisti nella serie.
2: Sì, è che la serie spagnola ogni tanto cade in certe tresciate un po' così, tipo tutti che cantano insieme e ti amo.
1: 393-7366-170, partendo dal nome della città dove abiti, come ti chiameresti all'interno della Casa di Carta?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Alex Britti e Clementino solo una volta su Belle Monella al 393-7366-170. Stiamo parlando con voi chiedendovi, partendo dal nome della città dove abitate in questo momento, come ti chiameresti all'interno della serie Casa di Carta?
1: Ale dice ciao, io sarò Casa Corba.
0: Grandissimo.
1: Perdona.
0: Grandissimo,
1: perdonami.
0: Casa Corba. Casa Corba è qui vicino a noi. Ok,
1: cioè,
0: è vicino.
1: Qui,
0: sì, assolutamente. È
1: sotto,
0: fa parte, esatto, fa parte di Vedelago. È tutta la parte che è sotto la strada che va da Castelfranco verso Treviso.
1: Quindi può arrivare in tempo per le nostre ore a portarci un po' di pizzette.
0: Assolutamente. Ma sì, no. Assolutamente sì. È un posto come tutto quanta l'Italia. Facciamo un po'.
1: Sì, sì, sì, certo.
0: Come tutta l'Italia, è un posto meraviglioso, assolutamente.
1: E allora Casa Corba, portaci le pizzette.
0: Beh, adesso non è che dobbiamo smuovere un intero paese.
1: È un colpo anche questo, no? Cioè, nel senso, in qualche modo, magari non rubarle, però insomma.
0: Adesso stai incentivando a pagare delle cose per noi.
1: Certo.
0: Va bene, 393-7366-170. Prendi il nome della città dove abiti e sarà il tuo nome all'interno della casa di carta.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Bella e Monella. Prendi il nome della città dove abiti e ti chiamerai così all'interno della casa di carta.
1: È arrivato un altro conegliano comunque.
0: Oh.
1: Conegliano ce ne siete in tantissimi. Alcuni propongono anche di chiamarsi direttamente Prosecco, però li cambiamo.
0: Ma non va bene.
1: A meno che non siate da Prosec. Capito? È un piccolo paesino.
0: Sì.
1: Cioè esiste.
0: Sì, ho capito. Ma siccome c'è scritto Prosecco, ma non va bene conegliano.
1: No. Se sei di Conegliano è Conegliano, non è Prosecco.
0: Esatto.
1: Mi dispiace. Ancora Ale dice: io sarei Castion.
0: Oh.
1: Capito?
0: Giusto.
1: Comunque anche questo può essere malinterpretato da alcuni.
0: Ma perché bisogna sempre malinterpretare tutto?
1: Perdonami.
0: È quella la mia domanda, capisci?
1: Perdonami,
0: non va bene questa
1: sei
0: cosa.
1: Sei nel centro di una rapina, no? Perché alla fine è quello che servono questi nomi,
0: sì,
1: no? Della casa di carta. E a un certo punto devi chiamare qualcuno, ti deve chiamare Castione. Uno dice: ah, sei arrabbiato. Vabbè, lasciamo stare.
0: Ma cosa stai
1: e
0: dicendo?
1: Ti dimentichi che magari era tuo il soprannome, che devi andare lì, invece pensi che stia semplicemente
0: ma
1: imprecando
0: cosa stai
1: a
0: dicendo?
1: Caso.
0: Ma è così. Non lo so. Vabbè, amici, continuate a dircelo: 393-7366-170. Prendete il nome della città dove abitate e quello sarà il vostro nome nella casa di carta.
2: Radio Bella e Monella.

0: Quanto è la più bella del mondo su Bella Monella chiude anche questa nostra mezz'ora insieme.
1: Prendendo il nome della vostra città dove abitate, come vi chiamereste nella casa di carta? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonellone Cherry. Ci ha fatto ascoltare Ligabue con Balliamo sul mondo.
1: Miguel Bosé, Bravi ragazzi.
0: E i Måneskin con Morirò da re.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cherry. Sempre bello, sempre puntuale. Sempre, sempre, mi verrebbe da dire.
0: Sempre, sempre.
1: Sempre, sempre, bello. Sempre.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Sai che quel sempre sempre lì mi ricorda molto Harry Potter. Tra l'altro Harry Potter che uscirà con una serie TV tra pochissimo.
1: Sai a me cosa ricordava?

0: top player.
1: Grazie mille Robby, grazie mille Paolo, grazie mille Lofocus. Ritorniamo seri un attimino per quanto riguarda l'argomento, ovvero prendiamo il nome della vostra città dove abitate e ti chiamerai così all'interno della casa di carta.
2: Ma io stavo arrivando a quella roba lì che uscirà una serie.
1: Ma sono rientrati.
2: Lo so, mi hanno un attimo, che ci possiamo fare?
0: Attenzione, perché lui dice: la mia casa di carta si chiamerebbe Carpino o Carpino, adesso non ricordo
1: bene. Secondo me è Carpino, però mi correggerete.
0: Bella,
1: diceva Papa
0: questa
1: Uitila.
0: Citazione straordinaria. E comunque non è la casa di carta che si chiama, cioè il tuo personaggio non è la casa di carta. Adesso forse non ha visto la casa di carta il nostro amico, però insomma ti invito a guardarla. La prima stagione è molto bella, la seconda forse un po' ripetitiva, la terza potevano anche risparmiarsela. Berlino, la prima anche interessante,
1: la
0: un po' così. Non è la prima? Io pensavo di star rivedendo la prima. No. Scusami,
1: niente. Amici, prendete il nome della città dove abitate, vi chiamerete così nella casa di carta.
3: Radio Bella e Monella, tutta da.

0: Sette Elite FIBA con il Diablo su Radio Bella Monella al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo, prendendo il nome della città dove abiti, come ti chiameresti nella casa di carta? Ma attenzione, perché noi abbiamo trovato anche delle liste che parlano dei nomi più articolati e lunghi di città nei paesi italiani e anche i nomi più bizzarri. Quindi tu prova a pensare a un qualcuno che si chiama con questi nomi, Andrea.
1: E vediamo un attimo, perché c'è la classica Doiola, che esatto, è molto carina, un nome che sembra inventato da un autore satirico, ma in realtà è così, è un paesino che esiste. Poi Fantina.
0: Esatto.
1: Fantina, vabbè, insomma, non è così. Abbiamo anche Purgatorio come nome di città. Parecchio bizzarro.
0: Cioè, tu però, prova a immaginare come ti chiami tu. Io sono Purgatorio. Ah, quindi figo, siamo però nella Divina Commedia.
1: Ma è bellissimo in realtà come, certo, cosa. Paperopoli.
0: Paperopoli.
1: E fin qui, vabbè, uno può dire molto da cartoon. Ficarazzi.
0: E voilà.
1: Ficarazzi, insomma, vabbè, lasciamo stare. Onanì. Ok, poi rimanendo in tema Ficarazzi c'è Scopa, ok?
0: che là in realtà se sei in Veneto dopo Scopa,
1: sì, devi
0: tirare giù qualcos'altro.
1: Abbiamo anche Sesso, come, esatto, questi nomi bizzarri.
0: Al secondo posto abbiamo
2: Bastardo!
1: Non l'abbiamo detto noi, quindi possiamo,
0: no, esatto.
1: E poi comunque è un paesino, quindi possiamo dirlo. E al primissimo posto i nomi più bizzarri, secondo, insomma, il web, ok,
0: sì,
1: in Italia, è Pieve Pelago. Non è così bizzarro, in
0: no, no, no, però diciamo che potrebbe essere un po' più difficile magari da chiamare velocemente.
1: Pieve Pelago!
0: Chiamami Pieve Pelago, capito? E invece dici, chiamami Bastardo!
1: È molto più semplice.
0: No, però
1: dai,
0: ti attiri tutte quelle attenzioni che magari non vorresti avere. Ecco.
1: No,
0: però
1: no,
0: vabbè. Amici, pochi minuti ancora per raccontarcelo al 393-7366-170. Il posto, la città, il nome della città, naturalmente, di dove abiti, sarà il tuo nome nella casa di carta.
3: Radio Bella e Monella.

0: Fred De Palma, Anitta, Emi Schilla, La Testa Gira su Belle Monella. Chiudiamo con l'ultimo personaggio della nostra casa di carta.
1: Eh sì, perché ci scrivono Teor,
0: okay.
1: E Pesci in Canna, che è sempre un bellissimo. Salutiamo gli amici di Pesci in Canna, ci sono stato diverse volte per gli eventi radiofonici.
0: Giustamente. Detto questo, amici, noi vi salutiamo, o meglio, io vi saluto, ritorno domani dalle 15 alle 16 in solitaria, dalle 16 alle 18 con Andrea. Salutiamo anche tutti coloro che dall'una alle 3 ci stanno riascoltando in replica.
1: Mandate a dormire,
0: mamma mia,
1: riposate.
0: Che paura che mi hai fatto. Mandate a dormire, ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

pace. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene così. Come sono così.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

0: bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ma sono matta io.
1: Dito nella piaga con Che fastidio. Posso dire, ancora adesso me la canto tutta. Bella sta canzone.
2: Molto, molto bella. Seconda ora con noi, 9 minuti dopo le 13. Abbiamo scoperto e vogliamo parlare con voi di un truffatore. Un noto truffatore, in realtà molto famoso, che si chiama Salvador Dalì.
1: Guardate, proprio uno che passa proprio sotto qui a Castelfranco Veneto in via delle Mimose 12. Stiamo parlando proprio di una persona a caso. Eppure, cosa faceva? Il buon artista pagava le cene con assegni che sapeva che non sarebbero mai stati incassati. Ha trasformato, dicono in questo articolo, la vanità degli altri in anni di cene gratis.
2: Cioè, praticamente entrando meglio nel discorso, cosa faceva? Aveva questi assegni, li firmava, sì. nel retro disegnava qualcosa di unico e poi lasciava al ristoratore una scelta, no? Diceva: o in

0: cassi il pezzo di carta o comunque ti conservi l'opera, no? Comunque stiamo parlando di Salvador Dalì.
1: Stiamo parlando di New York e degli anni 60. Lui piaceva ovviamente prenotare anche nei ristoranti più esclusivi e si presentava con la ciurma dietro, no?
0: Possiamo dire,
1: pago io.
0: È un po' quello che fanno gli influencer al giorno d'oggi.
1: Che fanno gli splendidi, cioè, con i soldi degli
0: influencer
1: altri.
0: Al giorno d'oggi è un'evoluzione di Salvador Dalì.

0: Io e Damiano nel fuori onda stavamo facendo un video hot.
1: Non è vero, non è vero.
0: Non è vero? Va bene.
1: Mi dissocio.
0: Tocco e Juliet, sì, su Bella Monella.
1: Stiamo parlando di Salvador Dalì. Era un po' l'influencer dei tempi antichi, mettiamola così. In realtà ci sono delle frasi anche molto molto belle, perché lui dice: il valore non sta nell'oggetto, ma sta nella testa di chi compra.
0: Sì.
1: E quindi da lì ha capito un po' che poteva trasformare la vanità degli altri in una cena, o comunque in quello che voleva scroccare.
0: Lui, esatto, ha usato un po' l'astuzia. In realtà funziona soprattutto con chi si intende d'arte,
1: certo,
0: perché l'arte è soggettiva. Quante volte anche degli artisti sono diventati famosi dopo che un grande critico ha detto: no, quello è bravo veramente. Cioè è veramente soggettivo, e il valore dipende dal nostro occhio, come può essere un bel quadro, un oggetto di design. Bisogna essere però molto istruiti nell'arte.
1: Io in arte sono molto ignorante. Pensa che alle medie facevo disegnare mia sorella.
0: Non ci credo,
1: mio.
0: Dai.
1: Giuro.

0: Madame Marrakesh, volevo capire, noi volevamo capire, io volevo chiederti, Dami, se tu potessi acquistare un quadro adesso, sei pieno di soldi, prendi.
1: Ma non mi frega tanto a me.
0: A te non frega niente dell'arte.
1: Ma proprio zero.
0: Cioè, non ti compreresti la notte stellata di Van Gogh?
1: Io ricordo che alle medie, alla tesina delle medie, ho portato Pollock. Avevo un odio verso Pollock.
0: Perché?
1: Perché faceva robe a caso ed era famoso, cioè, faceva schizzi. C'erano le sigarette, c'erano i mozziconi di sigaretta.
0: È un po' arrabbiato.
1: Sui cosi di Pollock, dai.

0: io ero proprio incapace nei disegni, mi dispiace ammetterlo, cioè io ancora gli omini li disegno tipo in stereotipo,
1: quindi vabbè, sì, il corpo stecchino, che è una linea dritta, le braccia sì, altre due linee, sì, la faccia un tondino e due smile.
0: E ho un ricordo di una mia compagna alle medie che si imbruttì tantissimo perché lei sapeva che i disegni miei li faceva mia sorella e fece un po' la spia.
1: No,
0: eh sì,
1: gliel'ha detto, ha fatto bene.
0: Ma pensa che stronza.
1: Stavi truffando la tua professoressa di arte.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
9: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: abbiamo Federico che ha detto: mi sembra di essere sul Tagadà.
1: Sul Tagadà?
0: Sì.
1: Che senso?
0: Perché c'era una hit dopo l'altra. Iram, ovunque sarai. E lo dicono Alexandra Sten, Mr. Tribale, Saxo Beat.
1: H7 all'inizio con Loca. Grazie come sempre per la pillola.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Tutta allora. Da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta. E qua vedo una lista di quadri super costosi.
0: Sì.
1: C'è anche il buon Pollock di cui avevamo parlato
0: prima. Sapevo che c'era
1: Jackson Pollock.
0: Ne ero convinta. Ma noi partiamo dalla decima posizione dei quadri e delle opere più pagate al mondo. Iniziamo al decimo posto con Modigliani, il Nu Couché.
1: Ecco,
0: si pronuncia così?
1: Io non so chi sia, Amedeo Modigliani, sono sincero.
0: Va bene. Allora, tu 145 sì. milioni di dollari questo dipinto. Lui è un artista livornese, dal 1917 al 1918, è uno dei suoi famosi quadri famosi più conosciuti.
1: Ma adesso, tralasciando il letto, tu l'hai già sentito?
0: L'ho studiato Modigliani.
1: Ah, l'hai studiato?
0: Certo.
1: Però hai fatto la scuola.
0: Ho fatto la scuola.
1: Vedi, allora sei avvantaggiata.
0: Vabbè, io avevo storia dell'arte.
1: 145 milioni di dollari, sono curioso poi di andare a vedere la foto.
0: Andiamo a vederla, anche perché è molto bello questo dipinto.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: In questa classifica dei quadri più costosi al mondo c'è anche questo quadro di Pollock, visto che ne parlavamo prima, già dal titolo, cioè 17 anni. Ma che cosa vuol dire? Cioè, cos'è? È il numero civico? Dammi una spiegazione a quest'opera d'arte.
1: Allora, confermo.
0: No, sincera.
1: È proprio brutta.
0: Ma non ha senso, non è che è brutta. Cioè, può essere anche carina perché alla fine sono colori, sono robe a caso, ma
1: sì,
0: non ha senso.
1: Stiamo parlando comunque di robe astratte, di espressionismo, quindi già l'espressionismo dice io esprimo quello che voglio, però non riusciamo a capire cosa esprimi, Pollock.
0: Non è giusto che uno paghi. Aspetti che andiamo
1: andiamo a vedere.
0: Cioè, il valore di mercato è stato venduto a 200 milioni di dollari. Cioè, se uno spende 200 milioni di dollari per questa cosa qui, è un'ingiustizia nei confronti miei che lavoro 20 ore al giorno.
1: È vero, secondo me tutti all'ascolto stanno pensando a questa cosa. Come si chiama il quadro?
0: 17A di Pollock.
1: Andatevelo a vedere e diteci un po' anche che ne pensate.
2: Radio Bella e Monella.
3: You're what I am.

0: guardo quel quadro, no Maria, io esco. Madonna santa, ragazzi.
1: È imbarazzante.
0: Saprei io cosa fare con questi soldi. Tanta lista, tutta la lista scritta.
1: 200 milioni. Andate a vedere il quadro di Pollock, si intitola 17 anni.

0: povero Pollock, ormai dissato così da tutti quanti, mi sento quasi un po' in colpa, ma in realtà io lo stimo,
1: Cioè, certo, ma è stato più intelligente di noi.
0: È stato troppo intelligente.
1: Sì. Ci ha scritto Lisa al 393-7366-170. No, vabbè, ma che è sta cosa? Un quadro? Come direbbe la sora Lella? Andiamo bene.

0: tutta da cantare.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.

0: quelli di Radio Bella e Monella. Tutti i giorni giochiamo e chiacchieriamo insieme. Non perdere altro tempo, unisciti anche tu.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Paradiso, i romantici su Radio Bella e Monella, ad aprire la nostra seconda ora, anzi la terza ora della pausa
1: terza.
0: Pranzo, Paciarotta e Scocchiarella. Stiamo parlando di quadri e dei quadri più pagati al mondo, di artisti in particolare. Ce la siamo presa un po' con Pollock. Adesso andiamo un po' a parlare di Gauguin.
1: Allora, Gauguin, anche lui, quadro da circa 210 milioni di dollari, dipinto nel lontano 1892. Però posso dire che questo, andandolo a googolare, non è così male.
0: Allora, Gauguin è intoccabile, dai. Tutti quelli che hanno comunque dipinto in questo periodo storico, secondo me, sono intoccabili.
1: Allora, 210 milioni sono comunque tantissimi, non ci spenderei mai. Beh, però rispetto a Pollock.
0: Beh, rispetto a Pollock, sì, almeno qui c'è un senso, no?
1: Esatto.
0: Nel quadro.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

solo, l'ho rifatto di nuovo, come se fosse un gioco. Ho detto ancora quella parola, non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco, giochi a tema, eri Medusa, una

0: però dopo privatamente.
1: Non penso stia ascoltando.
0: Dici? Secondo me è uno tutto da cantare.
1: Sì. Adesso a cantare invece tocca di nuovo ai nostri ascoltatori. C'è la canzone che fa, salvatevi il numero 393 7366 170.
0: È molto semplice, ve lo salvate in rubrica, entrate su WhatsApp o anche Telegram, utilizzate anche Telegram, mandate un messaggio vocale e dite: ciao Radio Bella e Monella, ciao Radallan, ciao Dami, vorrei ascoltare la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170.

Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Erano gli anni,
1: bellissima,
0: gli anni belli del 2003 con la voce di Paolo Meneguzzi. Vero o falso? Adesso però andiamo a scoprire chi è stato scelto per la canzone che fa.
1: Ma è una bella canzone da alzare il volume.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone Questa vita mia. E voglio volume, voglio cantare fino all'ultima canzone. Grazie, ciao.

0: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso
8: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monente, bella e monente.
1: Ma tu lo sai che prima ho beccato il direttore Marco Baxo a correre con Matteo Monti?
2: Sì, stavano ascoltando il banner Romina.
1: Certo, con Felicità, poi Mahmood con Ratatà e alla fine Anoxa con
2: Donna con te. Grazie Matteo Monti.
0: Bella e monente.
1: Allora, abbiamo una cosa bella da ricordarvi, perché domenica 31 maggio arriva senz'altro la radio in piazza a Curtarolo, in occasione della Sportivando Run, una mattinata tutta da vivere insieme a Radio Bella e Monella, tra musica, animazione, comicità e divertimento dal vivo.
2: Allora, noi ricordiamo la data, domenica 31 maggio, abbiamo detto a Curtarolo, agli impianti sportivi di Via Kennedy, poi dalle ore 18, dalle ore 8, scusate, ci sarà il DJ set con l'animazione, con la Monica Morgan ed M-Beat DJ. Per iniziare la giornata con energia, musica e tante sorprese.
1: Poi dalle 10 sul palco arriverà la comicità irresistibile di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, un evento speciale all'interno della Sportivando Run, tra sport, spettacolo e voglia di stare insieme. Mi raccomando, vi aspettiamo con Radio Bella e Monella.
3: Radio Bella e Monella.

0: Gianna Nannini, Giorgia, due voci inconfondibili, era il 2009 con Salvami su Bella Monella. Allora, è arrivato un bellissimo messaggio da un nostro ascoltatore e lo vogliamo mettere perché ci ha fatto molto sorridere. Vai, parte, c'è Blue Card, vai.
1: Ciao Radio Bella Monella. Non so perché, ma questa radio mi mette tanto di quella grinta, soprattutto bravo. Quando sta la Dall'Anni e Damiano Menta.
2: Bravo, bravo.
1: Il pomeriggio per me le tre ore volano.
0: Grazie.
1: In un batter d'occhio. Viva la Dall'Anni, viva Damiano Menta!
0: Damiano Menta!
1: Giovanni dal Gargano!
0: Allora, Giovanni, tu hai un obiettivo, no? Tu devi far arrivare Bella Monella ovunque. C'è anche tutti i barchini che ci sono in spiaggia. Devono ascoltare Radio Bella Monella nella pausa pranzo, Pacciarotto e Scrocchiarella. Va
3: bene? Con Damiano Menta
0: e la Dall'Anni, ok?
4: Radio Bella e Monella.

0: Io vi ricordo di andare sulla nostra pagina Instagram perché è uscita la terza parola, basta guardare le stories, quindi segnatevela perché poi venerdì saremo alla ricerca del campione che vincerà il super premio.
1: Ma di già? Lo sai che abbiamo anche già qualche ascoltatore che se le sta segnando, sta cercando di capire.
0: Deve essere così, deve essere
1: anche
0: così.
1: Noi stiamo cercando di capire, ma io ancora non l'ho indovinata.
0: Con tre parole è ancora difficile. Comunque, ve lo ricordo, così non potete obiettare venerdì, non potete dire ma perché. Ragazzi, sulla nostra pagina Instagram, sulle stories, è uscita la terza parola, andatevela a segnare.
1: Poi vi invitiamo anche a aggiungervi al nostro gruppo Telegram, quelli di Bella e Monella. È molto bello perché poi si crea questa bella community e ovviamente anche c'è il gruppo WhatsApp, c'è il gruppo siamo dappertutto.
0: Ovunque, everywhere. C'è Gianni Morandi anche in questo caso, l'ultima del 2026, si intitola Monghi d'oro.

0: ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!
1: La voce inconfondibile di Gianni Morandi con il Monghi d'Oro a chiudere le tre ore della pausa pranzo. Paciarotte e Scrocchiarella su Radio Bella Monella.
2: Noi ci sentiamo per quanto mi riguarda questa sera in replica con Bella Disco e poi domani dalle 12 alle 15 con la Dall'Anna.
1: Ciao ragazzuoli, vi lasciamo con Alvise.

Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: 5 per 1000 fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
1: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
2: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Buona mattina, buon giovedì a tutti!
1: Ma soprattutto buongiorno Unca. L'anteprima parte e ricapitolando quello che è capitato nella giornata di ieri e di cose ne sono capitate.
0: Ieri è stata una giornata parecchio impegnativa dal punto di vista anche dei messaggi che sono arrivati dalla gente che ha partecipato. Ma oggi, cara Elisa, manca un mese al momento più bello dell'anno.
1: Cioè?
0: L'estate.
1: Ah,
0: l'estate.
1: Sì.
0: No, per me l'estate è un momento perché nel momento in cui arriva l'estate le ferie si avvicinano.
1: Sì, ma non solo quello, le giornate si allungano, ci sono un sacco di feste, quindi uno esce più volentieri, ci sono un sacco di cose meravigliose, ma ci sono anche degli inghippi.
0: E il caldo, ad esempio, il caldo!
1: Più che il caldo io ci metterei le zanzare.
0: Le zanzare sono fastidiose. Sì, io sai che ho piantato nella mia terrazza una pianta che si chiama incenso, che però non è l'incenso,
1: sì.
0: Quello, che ha un odore che allontana le zanzare.
1: Al speriamo.
0: Sembrerebbe funzionare.
1: Beh, ma adesso ancora le zanzare.
0: Non allontana i rompiballe, purtroppo quelli non c'è nessuna pianta. Ancora, a parte il cactus.
1: Sì, ho pensato anche al cactus.
0: No, ieri abbiamo parlato di caldo però nella prima parte della giornata, della mattinata tra le 6 e le 7, perché ho detto: siete pronti al grande caldo che arriverà nei prossimi giorni oppure siete tra quelli che amano il freddo? Vuoi sentire cosa mi hanno risposto?
1: Certo.
2: Buongiorno a tutti, mi chiamo Monica. No, io il caldo lo odio. Odio sudare, odio il traffico, odio stare in macchina col climatizzatore acceso perché sono sempre in autostrada, quindi no, grazie. Io preferisco 18-20 gradi.
3: Eccomi zippo, sempre pronto, sempre operativo già dalle 5 di mattina.
4: Buongiorno Unca, allora io assolutamente team freddo, odio il caldo, si suda, la pressione mi va a zero praticamente, quindi tipo vivo male tutta l'estate e la odio in assoluto, cioè per me già sopra i 20 gradi diventa fastidioso.
5: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno. Quindi tipo vivo male tutta l'estate e la odio in assoluto, cioè per me già sopra i 20 gradi diventa fastidioso.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Sto chiedendo se anche tu in realtà non sia
1: triste come me.
2: Eccoci qua con l'anteprima di Buongiorno un capo, Paolo Zippo ed Elisa con voi. Stiamo ricapitolando quello che è capitato ieri e dopo aver parlato di caldo, di zanzare, di animali e insetti. Sai, c'era una signora che diceva beata l'estate con le sue bestioline. C'era una in paese, eh?
3: Intendeva le persone sulla spiaggia, ovviamente.
2: Bestioline.
3: Vabbè, insomma, ma non abbiamo invece parlato di estate tra le 7 e le 8, perché invece ci siamo addentrati in un labirinto che quello del Minotauro era niente al confronto.
2: Esattamente, abbiamo parlato del poliamore con tutte le regole, tutte le declinazioni. Abbiamo chiesto un po' un pensiero ai nostri ascoltatori.
3: Il poliamore è quella cosa per cui una persona vive o ha relazione amorosa con più di una persona. Cioè, noi siamo abituati alla relazione amorosa tra uomo e donna, o donna e donna, uomo e uomo, non importa, però tra due persone, no? Invece il poliamore dice più partner consapevoli.
2: Esatto, consapevoli, quindi non è una relazione solo carnale, ma che prevede anche la questione emotiva.
3: E allora ne sono venute fuori veramente, veramente di tutti i colori, perché c'è chi era anche favorevole. Chi era favorevole a questa cosa qua. Io ho due mogli. No.
2: Uno basta e avanza.
3: Un capo basta e avanza in casa.
4: Cioè, raga, aspetta, a quanti dovrei lavare le mutande e i pantaloni da lavoro per piacere? Non ci penso proprio. Se poi mi dite a 20 anni poliamore, ognuno a casa sua, allora magari un pensierino ce lo posso fare.
5: Buongiorno Luca. Allora, io fondamentalmente sono per la fedeltà, però ben venga anche il poliamore se una ogni tanto te la dà. Se non te la dà nessuna, meglio tenersene una sola, rompi i coglioni e via.
6: Buongiorno ragazzi, ma sai che stress, due non basta, uno già è complicato così. Ciao
7: Radio Bella e Monella.

0: Buongiorno, un calo anteprima tra le 5 e le 6 tutte le mattine. Potete anche intervenire, mandare un messaggio o farci sentire la vostra partecipazione. Il numero è sempre lo stesso: 393-7366-170.
1: Sei promosso anche oggi.
0: Grazie, mi sono ricordato il numero. Cioè, beh, dai, ormai dopo 2 anni e mezzo, cioè uno entra in testa. Anche se ogni tanto qualche lapsus, sbaglio, do il numero di telefono mio. No, no, quello no.
1: Questa è l'età.
0: L'anzianezza, come dicevamo poc'anzi, fuori dalla cosa. Vabbè.
1: Dalle 8 alle 9 abbiamo parlato di tatuaggi.
0: Sì.
1: Tatuaggi che a volte sono anche un qualcosa di sociale, perché a livello anche antropologico, nelle varie culture, se andiamo anche a pescare le varie tribù anche del passato, avere un tatuaggio è un qualcosa che ha un significato.
0: E al giorno d'oggi 4 giovani su 10 hanno un tatuaggio. Allora noi ci siamo chiesti, più che tatuaggio avete, cioè la classica domanda, quanti tatuaggi avete, bla bla bla, se i tatuaggi che abbiamo, che qualcuno ha, qualcuno non ha, hanno un significato, cioè sono stati fatti per qualcosa di importante oppure soltanto per moda, per bellezza.
1: In realtà quello che abbiamo scoperto è che più che la moda, i nostri ascoltatori fanno i tatuaggi perché hanno un significato, quindi hanno magari il tatuaggio che riguarda i figli, tanti anche il tatuaggio che riguarda i nipoti, quindi diciamo che si è aperta questa conversazione.
0: C'è
1: anche
0: qualcuno.
1: Tu Paolo hai dei tatuaggi?
0: Io ho 3 tatuaggi che sono stati fatti per dei motivi specifici, ma nessuno, ad esempio non ho fatto un tatuaggio per mia figlia, ma perché, e ne parlavamo anche
1: non
0: ieri.
1: Non sei certa la madre, ma il padre non si sa.
0: No, guarda, ci assomigliamo talmente tanto che proprio su quello credo non ci piova, ma per il fatto che secondo me, e lo dicevamo ieri, cioè l'amore per una persona non ha bisogno, no, di essere necessariamente tatuato, poi se uno vuole fare ben venga, però io non ho sentito il bisogno di tatuare il nome di mia figlia, perché insomma io credo che l'amore ci sia a prescindere, però insomma, ognuno può fare libera, com'è? Libertà!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Bella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
1: Lo schiavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
0: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
3: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
0: Prenota subito una prova.
3: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
0: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Siamo quelli di Buongiorno un ca, ancora qualche minuto dell'anteprima, il tempo anche per saperne qualcosa di più in fatto di oroscopo.
1: Esattamente, il nostro Giuseppe Chetta.
0: Lavoratore.
1: Ma sì, poi tra l'altro pian piano si prepara al weekend, sai che domani ci sarà l'oroscopo hot,
0: è
1: quindi
0: vero,
1: si sta già preparando, chissà cosa bolle in pentola. Intanto vi dico per oggi qual è il segno, quello che se la cava meglio, quello che è più fortunato, quello che ha più energie per affrontare anche questo giovedì, ed è il segno del Capricorno.
0: Sappiate Capricorni che oggi avrete una giornata meravigliosa a giudizio del nostro oroscopista.
1: Beh, attendibile.
0: Anzi, dirò di più.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Termina
1: l'anteprima.
0: Attenzione, perché poi dall'altra parte siamo solo ed esclusivamente all'inizio, perché mancano ancora 2 giorni di Buongiorno Unca. Siamo belli carichi, pieni di energia, pieni di forza, e io sono pronto per andare in onda di nuovo fra qualche minuto per accompagnarvi nella prima parte di Buongiorno Unca.
1: E allora scrivete subito, mandate un ciao, un buongiorno, sì, delle foto, sì, di calzini, quello che volete, anche mutande, al 393-7366-170, che fra poco arriva Paolo.
0: Io pensavo delle foto un po' più...
1: tipo?
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Avessi il tempo per pensare

0: botta da cantare.
1: Ora sono le 5:58.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
5: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
3: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
5: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
3: Delix.it.
5: Delix, il tuo partner al lavoro.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027, azione 139 Veneto, the land of Venice.
7: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
8: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi, avete studiato?
8: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
9: La cassa.
10: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
12: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
3: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Stavo dicendo prima, siamo pronti ad affrontare una giornata insieme? Non con il punto esclamativo, con il punto interrogativo. Lo chiedo a voi, amici, buongiorno. Bella.

0: Domenica.
1: Buongiorno miei cari vicini! Vaffanculo! Sì! Sì! Vaffanculo anche a voi!
2: Brillantemente siamo arrivati al giovedì e, come dicevo nell'anteprima, a un mese soltanto dall'estate! Anche se, come dicevamo ieri nella puntata di Buongiorno Unca, l'estate potrebbe darci un, diciamo così, sostanzioso anticipo in questi giorni, nei prossimi giorni, nel fine settimana che ci si prospetta davanti e soprattutto la prossima settimana. Ma non è di questioni meteo che parleremo oggi, vi devo dare assolutamente il buongiorno e il benvenuti nella mattinata di Bella e Monella. Ancora una volta io sono Paolo Zitto. Ancora una volta diciamo a tutti buongiorno Unca, che è il titolo della nostra trasmissione e anche la frase che secondo me viene spontanea a moltissimi di primo mattino appena iniziata la giornata, oppure alla gente che è già a lavorare da un po' e che sente così, dice: ah, buongiorno, ben svegliati, buongiorno Unca. ci sta tutto, amici. Cerchiamo di trascorrere allora le prossime tre ore con il sorriso sulle labbra. Ci proviamo, lo facciamo a partire dal caffè? No, lo facciamo a partire dalla sigla.
3: Buongiorno, sono

subito. Dai, diamo i numeri subito. Ah, no, il numero del nostro telefono, il numero del nostro WhatsApp o del Telegram, se preferite. 393 7366 170. Io lo dico sempre anche a beneficio di quelli che non lo conoscono. Io so che la maggior parte degli amici del mattino ce l'ha già in memoria del telefonino il nostro numero, di conseguenza gli viene spontaneo mandare immediatamente un WhatsApp. Però magari c'è qualcuno più timido, qualcuno che non ha mai avuto occasione di mandare messaggi, qualcuno che vuole entrare a far parte ufficialmente della nostra community, e io lo dico sempre, è il benvenuto, perché qui non siamo gente che se la tira, siamo gente terra terra, gente che lavora, gente che alle 6 del mattino è sveglia, gente. E se siamo svegli significa due ragioni: che abbiamo voglia di lavorare e che siamo poveri. O una delle due, indipendentemente. Ieri voi sapete, qui si tira sempre in ballo quello che succede nella giornata, no? Ieri mi sono perso in una discussione con una persona sul caffè. Caffè, perché cioè, io sono abituato, lo faccio sempre, praticamente è una tradizione, a parte quando sono senza soldi tipo oggi, per cui cercherò di scroccare il caffè a qualche collega. Io a casa non bevo il caffè, bevo un succo di solito, un tè o qualcosa del genere, non bevo proprio il caffè, il succo di frutta, bicchiere di succo di frutta, il dolcetto se c'è, un pezzo di dolce, qualche biscotto, oppure insomma non ho una tradizione proprio ferma. Però il caffè lo prendo appena arrivato sul lavoro, cioè qui arrivo alla radio, sistemo le cose per la diretta, preparo tutto per andare in onda e poi vado alla macchinetta e mi prendo il caffè. Molti invece non riescono a resistere, cioè lo devono prendere di mattina presto, subito appena svegli, forse potrebbe essere addirittura il primo gesto del mattino, addirittura prima di fare la pipì. Che terribile, secondo me la mattina, però si può fare. Per cui diventa veramente un momento sacro. Ci sono anche quelli che il caffè non lo bevono affatto. Per cui la domanda che, diciamo così, accomuna tutti quanti stamattina, che sulla quale cerchiamo di lavorare, soprattutto sulla quale cerco di chiamare la vostra partecipazione attiva, è: il vostro caffè è una cosa veloce, al volo, hop hop, primo caffè del giorno, lo prendete immediatamente perché sennò non concepite neanche l'idea di chi essere, oppure lo prendete come faccio io, dopo un po' gustandolo, magari un po' con calma, con tranquillità. Insomma, è semplice la domanda, partecipazione di alta caffeina, stamattina a alti livelli, stamattina parliamo di caffè.

0: Raga, ve l'ho detto, mi sono dimenticato, cioè, ho la chiavetta scarica senza soldi, non ho spiccioli in tasca e di conseguenza non potevo che parlarvi di caffè. 393 7366 170. Oggi buongiorno un cazzo, Bella e Monella comincia così.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Il primo messaggio è quello di Barbara stamattina, che ha scritto: io senza bere il caffè non vivo. Insomma, dai, ce la possiamo fare lo stesso. Guarda, io qua stamattina sono arrivato, preso la mia chiavetta, sono andato verso la... Ma sai quella cosa? Convinto che non ci fossero problemi, che di avere questi 30, no, 40, 50, insomma quelli che sono, i centesimi nella chiavetta, giusto per prendere il caffè, perché ieri li hai trovati, niente, la mia chiavetta ha 20 centesimi dentro, non riesco neanche a prendere, c'è nulla, per cui adesso sto cercando di impietosire i colleghi qui delle altre radio. Riaprimi un caffè, che se no non riesco a capire chi sono, dove vado, perché, in che modo. Buongiorno.
1: Stamattina fresca, ho finito le cialde di caffè a lavoro.
0: Vedi.
1: Una cosa che faccio a lavoro è accendere il forno e bermi un buon caffè. Ho finito le cialde di caffè, ho acceso il forno, sono tornato a casa, ho bevuto il caffè, sono tornato qui.
0: Ok.
1: Senza caffè non si vive.
0: No, ma assolutamente. Allora, ci sono quelli che riescono benissimo a vivere senza il primo caffè del mattino, ma anch'io credo di essere uno di quelli. Insomma, cioè non è che mi sconvolge la vita il fatto di non berlo, però è un rito propiziatorio, secondo me. Sai quelle cose che dici: ok, mi sono fatto il caffettino, ora la giornata andrà meglio. Soprattutto se il caffè è buono, se poi fa cacare un po', è un altro discorso. In tutti i sensi, il caffè può fare quel senso là. Nel senso che magari il caffè è cattivo e se no può produrre anche degli effetti, diciamo così, stimolanti. Insomma, amici, il caffè del mattino è una cosa veloce al volo per voi, è un rito propiziatorio, lo prendete subito, lo prendete dopo, lo prendete una volta arrivati al lavoro, raccontatevelo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: la domanda è semplice, no? Stamattina appena iniziare la trasmissione, il vostro rito del caffè, esiste un rito del caffè? Come lo espletate? Di mattina subito appena sveglio oppure aspettate di arrivare al lavoro? Saluto Nico, lo stradino, dice che si fa sentire poco causa impegni extra lavoro, ma non è un problema, basta farsi sentire ogni tanto qua. Noi di Belle Monella, noi di Buongiorno un Cazzo soprattutto, vi accogliamo con grande piacere, soprattutto l'ho detto proprio in apertura di trasmissione, ci fa piacere avere dei messaggi anche da persone che solitamente non li mandano. Ovviamente ci sono gli abitué che ben vengono, a cui siamo aperti, apertissimi, straaperti, ma ci sono anche delle persone che magari io poi incontro, no, quando vai in giro, che dice: ah, ma ti ascolto tutte le mattine. Dice: ma li mandi i messaggi? No, non li mando perché un po' mi vergogno. Ma no, vergognatevi, qui siamo fra amici. Dicevo Nico, comunque dice Nico, il caffè lo prendo quando mi alzo e poi un altro con i colleghi quando ho timbrato. Sta bene, sei un grande, grazie. Grazie mille, grazie anche a tutte le altre persone che ci mandano il buongiorno. Vedo Emanuel, amico da Colmar, Adriano, Alberto, Gianni, tutti stamattina a dare buongiorno, anzi, come diciamo noi, del buon bel, anzi, un bellissimo buongiorno. Aspetta che arrivano, sanno. Sacco di messaggi, vedo il monitor che si illumina, adesso vado a controllarlo con calma, poi sentiamo il tutto. Insomma, di caffè parliamo stamattina insieme a voi, voglio sapere qual è il vostro, se c'è intanto, e qual è il vostro rito del caffè.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Starter Pack.
1: Oh, stamattina ho un sacco di messaggi scritti. O qualcuno ha perso la voce. Oh, capita, i famosi sbalzi di temperatura. Oppure, non lo so, i nostri ascoltatori sono un po' più timidi. Saluto anche Gianni, anche lui ci ha mandato un buongiorno. Poi Elisabetta che scrive che il suo caffè, invece il primo caffè della giornata, deve essere rigorosamente al bar. Dice perché solo al bar lo sanno fare bene. Allora, è vero, adesso io ne approfitto per salutare nella globalità tutti gli amici baristi che ascoltano Bella Manella, che si fanno accompagnare da noi anche nelle prime fasi della giornata. È vero, il caffè fatto con la macchina professionale è un'altra cosa, cioè, purché anche quello sia fatto bene, va detto assolutamente, ci vuole il giusto caffè intanto, che è la cosa fondamentale, poi la macchina deve essere sistemata nel modo giusto, insomma. Ci sono caffetterie e caffetterie anche là, però sono d'accordo con questa nostra ascoltatrice che dice il caffè al bar altro non ce n'è, anche se esistono delle macchine casalinghe che lo fanno molto molto bene, molto simile, con quella schiumetta morbida e tranquilla che lo avvolge. Oppure molti optano ad esempio per il caffè della moca, c'è una battaglia addirittura fra quelli che dicono no, il caffè al bar io lo preferisco, il classico espresso, e altri dicono no, ma vuoi mettere la moca, quell'odore che si espande al mattino nella casa. Oh raga, adesso non ho trovato ancora nessuno che mi offra un caffè, è possibile?
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
12: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
13: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
14: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
15: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Per la pulizia
0: pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
3: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
16: Bella e Monella, tutto.

0: Sono le 6.35, la musica, questo nuovo pezzo di Gaia, bellissimo secondo me, mi fa molto mattina e caffè. Abbiamo visto che è di caffè che stiamo parlando e del nostro personalissimo rito del caffè.
1: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno. E
1: buongiorno soprattutto a tutti quelli che non bevono caffè come me.
0: Ah.
1: Perché io veramente odio anche l'odore del caffè, non lo sopporto proprio. Quindi non so se mi ritengo fortunato o che, però comunque dire che senza il caffè non si si alza, non si sveglia, non si riesce a lavorare mi sembra un po' esagerato. Io ci vivo benissimo, ci convivo e non vedo il problema.
0: No,
1: ciao ragazzi.
0: Ma sì, ma secondo me è proprio per il fatto che il caffè diventa quasi un rito, cioè ovvio che, voglio dire, come tutte le cose superflue possiamo viverci benissimo senza, insomma, come mille altre cose che alle quali siamo abituati, però insomma magari, voglio dire, risparmi una cifra, perché è un po' come chi non fuma, no? Dice che risparmia sulle sigarette, però le statistiche dicono che a seconda dell'indagine di settore, tra l'80 e l'84% degli italiani, quindi la stragrande maggioranza, dichiara di bere caffè appena sveglio, comunque come prima bevanda del mattino. Vedi, anch'io sono anomalo, perché il caffè lo prendo dopo, io faccio colazione con succo di frutta di solito. Inoltre, siamo talmente radicati al caffè in Italia che il 97% degli italiani consuma caffè quotidianamente e la media nazionale sarebbe di più o meno 4 caffè al giorno. Ancora un messaggio, poi c'è la canzone sotto la doccia, amici!
2: Buongiorno, Ca! Allora, io, come il cazzaro di prima, non sono caffeinomane, quindi che ci sia il caffè o no,
0: ma dai,
2: non mi interessa.
0: Siete in tantissimi.
2: Al massimo bevo un macchiato d'orzo quando arrivo al lavoro.
0: Ok.
2: E niente, io la mattina faccio colazione con lo yogurt e i muesli.
0: Ma da bere niente?
2: Niente caffè, quindi.
0: Ah, ma niente.
2: Ciao!
0: C'è neanche un bicchiere d'acqua, niente? Vabbè, indagheremo. Per il momento, canzone sotto la doccia.
3: Cielo grande, cielo blu. Na na na na na na na.
0: La sigla migliore del mondo, cantata direttamente dal grande Puffo, nudo, completamente sotto la doccia, a cantare Cielo grande, cielo blu. 6.38 del mattino, dicevo, è arrivato il momento della canzone sotto la doccia, è arrivato il momento in cui tutto il popolo di Buongiorno Kai è chiamato alla partecipazione, è chiamato a diventare protagonista diretto di questo appuntamento del mattino. Sto per mettere in onda una canzone, torniamo a mettere in onda una canzone strafamosa che ogni volta fa cantare decine e decine di persone, di conseguenza stamattina me la son sentita di riproporvela per andare inesorabilmente verso il weekend. Avete durante la canzone circa 3 minuti di tempo, durante questi 3 minuti di tempo non dovete fare altro che inviare un messaggio vocale al 393-7366-170 cantandocene un pezzettino. Basta poco, non serve essere intonati, non serve conoscere le parole della canzone, inventate se non vi viene altro, se non, ma questa la conoscete comunque, se non la sapete meglio, se siete stonati va bene lo stesso, a noi piace comunque. Se la volete cantare come Pavarotti, canta come Pavarotti, se la volete cantare a modo vostro fate pure, l'importante, io dico sempre, è partecipare. E allora amici, avete 3 minuti a partire da ora, perché stamattina ci tuffiamo in uno dei successi italiani che l'avete riconosciuta? Già, è Gloria. 3 minuti, 393 7366 170, anche stamattina mi aspetto veramente tanto.

0: inesorabilmente, e anche il nostro monitor dei messaggi pure stamattina è andato in tilt, no, in tilt nel senso che è stato, si è riempito di luci verdi che si sono accese. Cosa sarà successo? Buongiorno.
1: Oh,
0: sì, però cominciamo sempre
1: con
0: non è quello
1: sotto il cielo di un'estate italiana,
0: sì.
1: E negli occhi tuoi,
0: fermatelo, fate
1: voglia
0: qualcosa
1: di vincere,
0: cioè, fate qualcosa per
1: un'estate, sì. Un'avventura in più,
0: fermatelo. Ecco qua, noi risolviamo così i problemi a Buongiorno Casa, siamo immediati e diretti.
2: Gloria,
0: vai.
2: Manchi tu nell'aria,
0: sì
2: manchi tu una mano,
0: sì,
2: che lavora piano.
0: Andiamo veloci.
3: Manchi a questa bocca, che cibo più non tocca,
0: va.
3: È sempre questa storia che lei la chiamo Gloria.
0: Sempre di più. Dove sei?
4: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Sì.
4: Gloria.
0: Sì. E poi?
4: Oh, piccola che ti. Oh, piccola che ti.
0: Ragazzi, no, con piccola non ce la posso fare,
5: Gloria sui tuoi fianchi.
0: Sì.
5: La mattina nasce il sole, entra odio e esce amore, dal nome Gloria.
0: Alla grande.
5: Dal nome Gloria.
0: Sì.
5: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Sì.
5: Manchi come sale.
0: Sì, senti che volume.
5: Manchi come sole.
0: Alda grandissima.
6: E lei che si va? 9:40, bella Monella con Paolo Zippo,
0: sì.
6: E un buon Umberto Tossi,
0: sì.
6: Con Gloria.
0: No, vabbè.
6: Yeah.
0: Sì. Guarda, ti salvo, ti metto come jingle quando non ho voglia di lavorare.
6: Gloria.
0: Sì.
6: Gloria. Manchi tu nell'aria, Gloria, manchi a questa mano,
0: sì.
6: Gloria, che lavora piano, Gloria, la mattina nasce un fiore.
0: Il sole, era il sole.
6: Esce odio dentro amore.
0: Sì, vai.
6: Tra i gradini di un altare.
0: Mescolato, insomma.
6: Aspetto Gloria.
0: Che poi la storia che la mano che lavorava piano era sempre dubbiosa, no? Dubbiosa, quantomeno. Uno ancora ce la faccio, gli altri ma.
5: Manchi tu nell'aria.
0: Sì.
5: Manchi come sale. Manchi come sole.
0: Alla grande siete andati stamattina. Vi ricordo che la canzone è sotto la doccia torna tutte le mattine. Mi dispiace per tutti quelli che non sono riuscito a mettere in onda. Avrei dovuto durare fare la canzone sotto la doccia fino alle 10 del mattino oggi.
7: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Mamma mia, che belle canzoni stamattina, ce le stiamo regalando una dietro l'altra. Che poi, fra l'altro, quando mettiamo in onda canzoni così, l'effetto è sempre quello: canzone sotto la doccia.
1: C'è. Che c'è?
0: Ecco qua, ecco qua.
1: Quello che va a paradiso città.
0: Tra l'altro, Moreno, che ha mandato questo messaggio, è autore di un libro che io ho cominciato a leggere da qualche settimana, molto, molto interessante, molto carino per chi ama scoprire le tradizioni. Si chiama Saggi come la terra, istanti di vita in un ricordo. E leggo che lo presenta venerdì 22 maggio alle 20:30 alla sala consiliare del comune di Cavasso del Tomba. Ecco, ve lo dico, se siete interessati, mi sembra una cosa carina da fare. Tanti messaggi al 393-7366-170. Cosa si dice qua?
2: Buongiorno picciotti.
0: Il nostro filosofo Vincenzo.
2: Siamo all'alba del weekend, dai. Siamo in prossimità del weekend. Ah, che bello caffè! Magari in caccia lo sanno fare, sì. Car ricetta di Ciccininella, l'allero, l'allero, l'allero, l'allero.
0: Anche qui il testo.
2: Sì, io sono di quello che la mattina caffettino e poi si parte, poi durante il giorno forse un altro, okay. Dai, niente di particolare, però il caffè ci sta, dai. Vabbè, come al solito, sì. Buongiorno Gata Vincenzo, sì. Buongiorno picciotti. Buona giornata, un bacio a tutti gli ascoltatori. Ma zippo bello mio!
0: Finisce sempre così.
2: Vai, bravo! Ciao picciotti e buona giornata da Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo, buongiorno Luca, dice quest'altro messaggio. Mi alzo alle ore più impensabili per andare al lavoro, dall'1:20 di notte alle 8 del mattino. La mia colazione è sempre, sempre, sempre uova strapazzate, bacon, kiwi, mela e rigorosamente una moca da tre. No moca. Non parti, nel senso che non parti tunz, tunz, tunz, non parti per andare al lavoro a quelle ore là se non te fai la moca.
3: Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Eli, ma che facciamo stamattina?
4: Quello che facciamo tutte le mattine, cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
3: E li facciamo cantare, dopo tutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
5: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
10: La cassa.
11: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Eccoci qua alle 7 di un minuto.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
4: Bentrovati con l'infotraffico. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Melegnano e Bivia 1 tangenziale ovest di Milano per traffico intenso. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia. In questo momento code a tratti tra Dalmine e Cavenago per traffico sostenuto. Code anche tra Milano Est e Cormano. Sulla 13 Bologna-Padova, coda di un chilometro tra Altedo e Ferrara Sud a causa di un ripristino di un incidente precedentemente avvenuto. Sulla 24 Roma-Teramo, coda di 3 chilometri tra Bivio, grande raccordo anulare e fine complanare per traffico congestionato, e coda di 2 chilometri tra Via Fiorentini e Bivio a 24 tangenziale est di Roma. È tutto, una buona giornata.
5: Pronti per ordinare?
6: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
7: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere set informativo su generali.it.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
10: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
11: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
12: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
13: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
12: Ma non ho nemmeno l'acqua.
13: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
12: Che forte Cystiset Forte.
13: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
14: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
15: Da Carrefour, 96 ore scontate.
16: Fino al 24 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: quasi.
1: Sai qual era l'argomento?
0: Qual era?
1: Allora, abbiamo due argomenti. Sì, potremmo mettere quasi alle votazioni.
0: Oddio.
1: Ieri abbiamo detto, parliamo di del fatto se si possono amare due persone contemporaneamente.
0: Ah, vabbè, la risposta è no, appunto. No, vabbè, facciamolo. Dai, mi piace questa cosa qua, perché ieri mattina ci siamo persi con i nostri ascoltatori, abbiamo consumato davvero moltissimi messaggi, tutta un'ora per parlare del
1: poliamore.
0: Del poliamore, stavo dicendo dell'amore libero, che però sono due cose profondamente diverse.
1: Sì.
0: L'amore libero è lo faccio con chi voglio, quando voglio, dove voglio. Invece il poliamore è una cosa. Per cui, cari amici, tocchiamo l'argomento dei sentimenti anche oggi. Il nostro cuoricino è pronto a battere nuovamente.
1: Ieri c'è qualcuno che stava dibattendo sul fatto: ma si possono o non si possono amare due persone contemporaneamente? Cioè, noi concentriamo tutto il nostro amore su un solo partner, o comunque è possibile che l'amore venga diviso tra due o anche più partner, se noi pensiamo alla poligamia, anche in altri
0: punti. Esatto, io stavo pensando a quella. Tu dici che però anche in quel caso c'è sempre la favorita o il favorito, ovviamente, perché dobbiamo girarla, perché ragazzi, qui non è una questione soltanto di uomini che hanno più donne, ma anche eventualmente di una donna che sceglie di avere più uomini, cioè di amare più. Che succede?
1: Cioè, quando uno ha il partner e l'amante, ci sarà un favorito. Secondo me non si possono amare tutte le persone in maniera uguale.
0: Forse sta con una persona per l'amore, per l'abitudine, e con l'altra per il sesso, però. Attenzione, sono due cose diverse.
1: E quindi dice, per quello che quando uno si trova al bivio,
0: alle volte
1: non lascia la moglie o il marito per l'amante.
0: Perché alle volte la vita ti mette davanti a prove così. Magari stai con una persona alla quale sei molto affezionato, che ti dà molte cose a livello
1: emotivo,
0: morale,
1: sì,
0: culturale, psicologico, sì. Però a livello fisico no.
1: Manca qualcosa. E quindi uno lo cerca altrove.
0: E allora uno magari, cioè, non dovrebbe, su questo non dovrebbe, però magari sì.
1: Allora, quesito di oggi. In base alle vostre esperienze, sì, in base che sia.
0: A cosa ne pensate più che altro, sì.
1: Parliamo di partner.
0: Sì.
1: Si possono amare più persone contemporaneamente? Cioè, esiste anche nella vita quella cosa che uno si trova ad amare due persone e poi alla fine deve fare una scelta? Sai come succede,
0: sì,
1: nei film?
0: Sì,
1: no?
0: che bello.
1: Ama quello e tu dici, ma chi sceglierà?
0: Amici,
1: tipo Emily in Paris.
0: Tipo Emily in Paris, esatto. Guarda, siamo nella stessa barca stamattina. Allora, amici, è facile. 393-7366-170 è già a vostra disposizione. È possibile o no, secondo voi, amare due persone contemporaneamente?
1: 393-7366-170.
0: Sono esclusi gli animali, ve lo dico subito.
1: Anche i figli, è un altro tipo d'amore.
0: No,
1: parliamo di compagni di vita.
0: Esatto.
2: Radio Bella e Monella.

0: veramente interessante. Oh, ovviamente non è che dovete raccontarci la vostra storia,
1: no,
0: dovete semplicemente dirci quello che pensate di questa cosa qua. La domanda è molto semplice, cioè si possono amare nella vita due persone contemporaneamente? Attenzione, non parliamo di figli, non parliamo di animali,
1: no,
0: non parliamo di parenti,
1: sì, cioè, solo di partner,
0: di rapporti di coppia, insomma, cioè uno nella vita ti trovi ad avere due passioni, non so, può succedere, io credo che possa succedere nella vita, tutti forse è successo prima o poi di provare attrazione per due persone. L'attrazione è una cosa, l'amore è un'altra.
1: Sì, l'attrazione la puoi provare anche per due persone, secondo me l'amore vero e proprio assolutamente
0: per
1: no
0: una.
1: Perché tu ti dedichi a quella persona,
0: però per i figli, cioè, non volevo tirare in ballo i figli,
1: è un altro tipo di
0: però
1: amore.
0: Riesci lì a provare amore per tutti i due, tre, cinque figli che hai, allora perché non per delle persone? Cioè magari ci sono delle persone che ti stimolano i sentimenti da due punti di vista diversi, l'abbiamo detto prima facendo l'esempio con la mente e il sesso, ad esempio, no?
1: Sì.
0: E perché no? Cioè, perché siamo stati abituati a così, perché la Chiesa ce l'ha imposto.
1: No, l'amore con
0: sì.
1: la maiuscola, secondo me, è una questione che riguarda sia la fisicità, l'attrazione, tutto quello che vuoi, ma riguarda anche la parte più emotiva, più mentale. E quindi l'accumulo delle cose fa la cosa.
0: Ma sei sicura che non sia una cosa culturale? Cioè, che sono talmente tanti secoli che la Chiesa, nella fattispecie nel nostro paese, in Europa e in buona parte del mondo, ha detto no, l'amore è uno solo, che ci siamo abituati a questa cosa qua. Non può essere una cosa.
1: Guarda, ieri parlando di poliamore ci hanno detto no anche gli ascoltatori, che probabilmente una persona è quella con cui il soggetto vive, l'altra persona, nonostante sia una persona amata per cui prova qualcosa di emotivo,
0: sta fuori.
1: Sono relazioni che secondo le statistiche durano al massimo un anno, perché poi si formano delle gelosie, tutte queste cose.
0: Abbiamo qualche parere, qualche opinione che già arriva?
1: Uno. Sì, sì. Sì,
0: sentiamo. Sentiamo allora.
2: Certamente, facendo una piccola riflessione, se accadesse a me, quella che rompe meno il cazzo sarebbe diverrebbe mia moglie.
0: Ma come?
2: E quella che invece rompe un pochino più il cazzo, cioè rompe un pochino più le scatole, diventerebbe la mia scopamica.
0: Ma non è.
2: Ecco.
0: Ma no, ma qui non
2: facciamo
0: stiamo.
2: Una riflessione. Questa mattina proprio si riflette molto.
0: Ma io dico, no, stiamo parlando di poter amare due persone contemporaneamente.
1: Sì, è possibile secondo voi amare due persone contemporaneamente? Parliamo di partner, non parliamo di figli.
0: No,
1: mi raccomando.

0: filosofia all'interno di Buongiorno Unca. L'amore e le sue e i suoi sviluppi, l'amore e le sue diramazioni
1: e i suoi dilemmi, direi.
0: Sì, esatto.
1: Detto questo, stiamo parlando proprio di amare o meno due persone contemporaneamente, cioè si può amare, stiamo parlando di partner in questo caso, due persone allo stesso modo e nello stesso tempo? È possibile, non è possibile? Stanno arrivando diverse opinioni,
0: arrivano messaggi discordi anche. Sì. Chi dice sì, chi dice no, vogliamo ascoltare?
1: Andiamo.
2: Buongiorno Luca, secondo me sì, si possono amare due persone contemporaneamente, magari anche di due amori diversi.
0: Ah.
2: Perché può succedere che la persona con la quale condividi la vita da tanti anni si possa essere appiattita la passione, l'entusiasmo, però resta l'amore dettato da anni di vita in comune, di condivisione dei problemi, di condivisione delle gioie. E poi magari si ama anche una seconda persona che è entrata nella tua vita, magari più recentemente, con la quale stai vivendo una passione sconvolgente e capisci però che non è solo passione, perché in realtà dura più tempo, perché sappiamo tutti che la passione dopo X mesi, pochi mesi, va scemando.
0: No,
2: se invece continua e ti rendi conto che quella persona ti manca, con quella persona riesci a condividere quello che con il tuo compagno non condividi più, però li ami entrambi. Sì, si può, secondo me assolutamente sì. Ciao a tutti, buongiorno K.
0: Una persona per l'amore, l'altra per...
1: Non lo so, sentiamo lei.
3: Allora, se fosse una cosa di chiesa non ci ho mai pensato, perché io sono gelosissima e pensare che il mio uomo possa amare un'altra donna, no, andarci a letto con un'altra donna, fare con un'altra donna quello che fa con me, con la passione, no, sarei, impazzirei, no. E lo stesso per me, per il mio uomo, cioè, sì, vedo un bel uomo, magari mi piace, magari dico, beh, carino, però no, non posso dare a un altro uomo quello che provo per il mio, anche proprio a livello di sesso, di amore fisico.
1: Cioè,
3: buona giornata.
1: Grazie anche a te, cioè, secondo me... Una persona impegnativa, no? Perché una persona, amare una persona a 360 gradi presuppone tutta una serie di cose. Amarne due vuol dire che la persona con cui stai non la ami totalmente.
0: L'ami a 180.
1: Ma no!
4: Radio Bella e Monella.
5: Tutta da cantare.
4: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: quelle canzoni che fanno partire tutti quanti. Allora, buongiorno un calle, due messaggi veloci.
1: Sì.
0: L'amore con la A maiuscola, direi che sono d'accordo con Elisa, ce n'è solo uno, ma sinceramente a pensarci bene, come si fa ad amare due persone? Io, che ne amo solo una alla volta, potrei prendermi dei giorni di pausa anche da quello. Anche se l'amore è immenso, figuriamoci averne due. No, ne basta uno.
1: Io ho l'impressione che sia una cosa molto... cioè il fatto che ti angoscia il fatto di avere un doppio impegno.
0: Senti lui.
2: Ma Zippo, ma che problemi hai stamattina? Cioè, certe tanti, domande, tanti. Tutte spese doppie, ma tu sei fuori con la testa. Curati! Ciao!
1: Farò, grazie!
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno!
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e... Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
8: Permesso? Che bel parquet!
9: Ha visto?
8: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
9: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
8: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
9: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
8: Ma che fa, mero bel mestiere?
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
11: Ah, dai ragazzi. Ah, gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
12: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
13: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
14: Radio Bella e Monella, ovvio!
15: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
16: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
17: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
18: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
20: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
21: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
20: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
22: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
14: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
0: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
2: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
23: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
24: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
25: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
26: Bella e Monella, tutta da casa.

0: 17:38 del mattino. Reduci da una giornata di ieri piuttosto impegnativa come argomenti trattati, oggi ci siamo infilati in un cul-de-sac.
1: Oggi non siamo da meno.
0: Cosa significa cul-de-sac? Perché io ho sempre pensato. Tu che sai?
1: Nella fine del sacco, no?
0: Ah, la fine. Cioè, il culo, cioè. Ok,
1: sì.
0: No, allora non so.
1: Tanto che un sacco non
0: no.
1: sa in teoria.
0: Sì, no, ho capito. Cioè, ti infili alla fine del sacco e resti bloccato nella fine del sacco.
1: Come una strada senza uscita.
0: Pensavo che i francesi avessero fatto qualcosa di strano, invece era proprio il cul-de-sac. Vabbè, ok, d'accordo,
1: allora,
0: andiamo avanti.
1: Vi stiamo chiedendo un'opinione sull'amare, quindi avere un. Parliamo di compagni, non
0: sì.
1: di figli, famiglia,
0: no,
1: eccetera.
0: No.
1: È possibile amare due persone contemporaneamente? Parliamo di amore con la maiuscola.
0: Allora, io leggo tanti messaggi, dicono no, è impossibile, adesso li sentiremo anche
1: sì.
0: io cioè, amo una persona sola, ma allora perché tanta gente ha l'amante?
1: Bella, no, però giustamente questo ascoltatore dice, ma parliamo di amore o parliamo di sesso? Perché se ami veramente bene, ami una persona.
0: Ma allora perché vai a... Sì, cioè... Sì.
1: No,
0: ma
1: per
0: perché
1: una questione
0: sessuale. E allora perché tanta gente va in cerca del fuori? Allora non ama la prima.
1: Dovremmo chiederla a quelle persone. È una questione forse a volte di cercare... quando tu sei insieme ad una persona,
0: sì.
1: ci sono una serie di inghippi, responsabilità.
0: Sì, certo.
1: Invece,
0: cercare la leggerezza.
1: Esatto.
0: Ok, d'accordo, sì.
1: Rifugi da quelle che sono le responsabilità.
0: Sì.
1: Adesso io non lo condivido,
0: Sì, no,
1: di dare una spiegazione, poi qualcuno che ha l'amante ci vuole in anonimato dire qualcosa. Lo
0: sarebbe bello,
1: pure.
0: Sarebbe bellissimo un messaggio così.
1: Però è vero, si rifugi da quelle che sono rifugi da quelle che sono le responsabilità, da quella
0: vabbè,
1: che è la
0: quotidianità, ma non è,
1: e vivi
0: cioè,
1: con leggerezza.
0: Dai,
1: no, non è giusto.
0: È un po' una paraculata, diciamolo.
1: Dai.
0: Sentiamo un messaggio.
2: Buongiorno Luca, ciao ragazzi, sono Cristian.
0: Ciao Cristian.
2: No, per il mio modo di pensare e vivere, no, due donne non riuscirei ad amarle, assolutissimamente. Amo mia moglie,
1: bravo.
2: Non sono di certo uno zerbino,
1: sì.
2: la amo per i suoi difetti e i suoi pregi, ma due donne mi viene solo il brivido a pensarci di poter dire ti amo o comunque amare due donne e guardarle in faccia. No, non esiste. Neanche se devo trombarle. Due donne in contemporanea.
0: Niente da
2: no,
0: fare.
2: No. Ci metto passione in quel che faccio, ci metto sentimento cuore, non le uso perché non sono da usare. Le rispetto. Ciao ragazzi.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: storie che ci arrivano. Che bello stamattina, stiamo condividendo con voi un momento, un momento bello, sì, mi piace, sì. C'è anche gente che ha il coraggio di raccontarci la propria vita, le proprie esperienze, così che siano magari d'esempio anche per altri.
1: C'è chi ci scrive: buongiorno ragazzi, ora dirò qualcosa di impopolare, ma in base alla mia esperienza io credo che si possano amare due persone nello stesso momento.
0: Attenzione.
1: Ma non in maniera uguale.
0: Ok.
1: Io dice: sono divorziata e sposata di secondo matrimonio, ma nonostante io mi sia lasciata con il mio ex marito in maniera non felice, comunque continuo a provare amore nei suoi confronti, per quello che è stato, per le figlie che abbiamo avuto,
0: certo,
1: insieme. Quindi credo che sia impossibile amare allo stesso modo due persone, però sono anche convinta che l'amore cambia ma non si perde.
0: Tu dici? Io non lo so, cioè ovviamente poi ognuno ha le sue esperienze, ognuno, io di solito fra coniugi separati magari esiste il rispetto, magari esiste la collaborazione se si hanno dei figli, ma non so se esista ancora quella roba che si possa chiamare, cioè una roba che si possa chiamare amore.
1: Affetto. Affetto per quello.
0: Rispetto, secondo
1: rispetto
0: me.
1: Rispetto, mettiamo nel suo caso. Se
0: sì,
1: poi,
0: da, poi magari dipende.
1: Può
0: ogni
1: esserci
0: storia.
1: Quell'affetto per quello che è stato costruito.
0: Ogni storia a sé, ogni storia a sé, ovviamente. Io convivevo da più di un anno con una ragazza, scrive questo ascoltatore, con la crisi avevo
1: avuto due amanti.
0: Due.
1: Avute tre donne contemporaneamente.
0: Tre? Come hai fatto?
1: Sì.
0: Cioè, voglio dire, ragazzi, avevo due amanti. Comunque, una con andava bene, con l'altra non riuscivo a mantenere più il rapporto. Alla fine ho mollato tutte e tre, un paio d'anni sabbatici, ora sono con una donna fantastica e vivo felice.
1: Fermati lì.
0: Fermati lì, però adesso basta, non esagerare. Cioè, ragazzi, tre, bisogna essere come Tarzan, praticamente.
1: Sentiamo, buongiorno.
2: Buongiorno, un ca. Allora, attenzione, io non ho questo problema, però attenzione, sta seduti su due sedie, che si cade da tutte e due e ci si fa male.
0: Pensa l'altro che stava seduto su tre.
3: Più bella e Monella. Bella e Monella.
4: Tutta da cantare.

0: Dicevamo che è sempre bella sta canzone di Negramaro, anche se sono passati 20 anni dal momento in cui l'hanno fatta.
1: Sì, è vero.
0: Torniamo all'amore. Perché siamo quasi alla fine dell'ora,
1: Sì, ma... sono arrivati dei messaggi davvero molto importanti.
0: E noi vogliamo sentirli.
2: Buongiorno, Unca. Volevo dire la mia anche io. Ma stavo pensando, andando a lavoro, metti che veramente esista l'amore poliamoroso, che quindi una persona ami due persone. Ma vista in proiezione futura, quindi di progettare una famiglia, di andare a vivere insieme tutto quanto, non è detto che queste due persone amate poi si amino a loro volta? Che casino viene fuori, raga? Anche no, dai. Buongiorno a tutti.
0: Però aspetta, il poliamore è la cosa di cui ci siamo occupati ieri, e quando delle persone consapevoli della scelta che stanno facendo decidono di vivere una relazione a tre.
1: Invece, ed è una relazione non solo carnale ma anche emotiva.
0: Esatto, ma invece amare due persone possono essere anche due persone che non si conoscono l'una con l'altra. Cioè tu ami due...
1: La moglie e l'amante.
0: Esatto, praticamente nella stessa maniera identica. Io mi chiedo, se ciò non è vero, perché la gente si fa l'amante solo per il sesso?
1: Solo per questa questione, per rifuggire da quelle che sono le responsabilità, le problematiche che ha una coppia che sta insieme da tanto tempo.
0: Vogliamo andare con l'oroscopo?
1: Andiamo con l'oroscopo. Ecco, prima di andare con l'oroscopo, sì, permettermi, perché ieri ho fatto un po' di shopping, eccetera. Volevo salutare Michela, che insieme a Glenda sono mie personal shopper da tanto tempo. Sì, consigliere, quindi le saluto caramente.
0: Lei personal shopper? Sì. Voi
1: mi
0: capite?
1: Mi danno una mano a sistemare sto disastro.
0: Qui c'è una ricca e uno povero. Adesso non voglio dire, vabbè, adesso andiamo.
1: Ricca adesso.
0: Così, borse da una parte, shopping dall'altra.
1: Magari,
0: gioielli, macchine, automobili, aerei, navi.
1: No, mi devo limitare che sono in modalità risparmio. Okay. Allora, andiamo subito con l'Ariete. Stai cercando il tasto cancella giornata.
0: Toro, ad un certo punto finirai le parole e resteranno soltanto le parolacce.
1: Probabile.
0: Capita.
1: Gemelli, la decisione più coraggiosa che prendi oggi è quella di alzarti dal letto.
0: Ce l'hai fatta. Cancro, buongiorno, solo dopo un caffè triplo e brioche.
1: Una anche per me.
0: Crema.
1: Leone, sì, è marmellata, grazie. Okay. Leone, c'è chi ha la bellezza, chi è simpatico, chi è ricco, e poi ci sei tu che hai solo sonno.
0: Vergine, tutti hanno un sogno nel cassetto, nel tuo ci sono calzini e mutande, spero puliti nel
1: Bilancia,
0: cassetto.
1: C'è solo una persona che può trovare qualcosa di buono in te ed è un cannibale.
0: Ma chi l'ha scritto sto rosso?
1: Giuseppe Ghetta, chi vuoi che l'abbia scritto?
0: Ma si droga sto uomo. Scorpione, oggi la tua giornata è fatta di sonno, fame e ansia.
1: Sagittario, oggi sei in modalità risparmio energetico.
0: Capricorno, il tuo cervello è come l'isola di Peter Pan. Non c'è.
1: Ecco. Acquario, oggi sarà una bella giornata.
0: Non c'è, c'era però. Insomma.
1: Oggi sarà una bella giornata per l'acquario, fino a quando non entrerà in contatto con la gente.
0: Pesci, la pazienza è finita. Andate in pace.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Abbiamo ancora il tempo per un messaggio iper, ultra, arci veloce.
1: E insomma, però è un concetto interessante.
0: Sentiamo, sentiamo.
2: Buongiorno Unca, ragazzi, sono Jessica da Ceggia. Allora, per quanto mi riguarda, amore, l'amore amore vero solo verso una persona è possibile averlo. Poi ci sono tutt'altri altri sentimenti che hanno sfumature diverse, ma non è amore. L'importante è riconoscerli questi sentimenti, cioè cosa provi per quella per determinata persona, perché a volte si usa la parola ti amo,
1: sì, a sproposito.
2: Ecco. Cioè quando si crede di amare una persona, ma alla fine il sentimento non è quello, per cui bisogna anche star molto attenti quando si dice un'affermazione del genere all'altra persona e essere certi che sia amore.
1: Sono d'accordo.
0: Amici, restate là perché torniamo insieme fra pochissimo.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
8: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
10: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
11: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
10: Ele, muoviti!
11: Arrivo!
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: tutta da cantare. Ora.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno da Mattia Venini. L'ira dell'Italia sul ministro israeliano Ben-Gvir, che in un video deride e umilia i 430 attivisti della flottiglia. Un trattamento incivile, tuona Mattarella. Meloni e Tajani pretendono le scuse. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore di Tel Aviv. Francesca Albanese rimossa dalla lista nera degli Stati Uniti. Revocate le sanzioni alla relatrice speciale delle Nazioni Unite nei territori palestinesi occupati, che aveva pesantemente criticato Israele. Non poteva entrare nel paese né aprire conti bancari. La terra trema ancora nei Campi Flegrei, dove all'alba si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, avvertita in tutta Napoli. L'epicentro in mare a 3 km di profondità tra le coste di Bacoli e Pozzuoli. Al momento non si hanno notizie di danni importanti. Calcio senza storia, la finale di Europa League, trionfo 3-0 dell'Aston Villa sul Friburgo. A Istanbul decidono i gol di Tielemans, Buendia e Rogers. Prima vittoria nella competizione per gli inglesi, la quinta per il tecnico Emery. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non posso.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No,
5: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV-Line.
5: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV-Line!
5: Maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Hai un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026.

0: cose nuove, sono proprio belle.
1: Solo quello.
0: Sì, noi conduttori sono quello che, cioè, ragazzi, il
1: scappati di casa.
0: Budget era basso.
1: Sì.
0: Ci ha messo.
1: Hanno detto, mettiamo loro, vabbè.
0: Mettiamo loro, fate voi, tranquilli.
1: Sono un po' casinari.
0: Sì, sì, mi piace. Allora, attenzione, perché avremmo potuto parlare d'amore e di amore per due persone per ore, ma noi siamo come le scale di Hogwarts.
1: Beh, no, in realtà parliamo di amore, parliamo di matrimonio.
0: Sì, vabbè, però un'altra roba.
1: Dai.
0: Attenzione, perché i matrimoni inesorabilmente ed inevitabilmente, più passa il tempo, più
1: diminuiscono. Questo non lo diciamo noi, sapete che noi ci appelliamo sempre alla scienza, agli esperti,
0: cioè, diamo la colpa agli altri più che altro per non assumerci noi la responsabilità.
1: No, ma non è vero, questa volta è l'Istat che dice ci si sposa sempre di meno. Esatto. Perché? Perché fare un matrimonio in grande stile, come uno magari vorrebbe, perché ci sono tanti invitati, perché se inviti Tizio e non inviti Caio,
0: che
1: Caio
0: palle,
1: se la prende, eccetera, tutte queste dinamiche qui ha un costo, ed è un costo sempre più elevato, soprattutto in questi ultimi anni, quando i prezzi sono lievitati.
0: Per cui non è uno dei motivi principali, non è più non credo più nel matrimonio, il matrimonio è una cosa che è superata e non serve più, e non posso permettermelo il matrimonio.
1: Mm-mm.
0: Cioè, ragazzi, le coppie, due ragazzi che vogliono andare, cioè che magari vivono insieme già da tempo, che vogliono andare al matrimonio, cioè la casa da pagare se vivi già insieme, i mobili e le bollette e il mutuo e la macchina, che per cui magari c'hai la rata della macchina, l'assicurazione e il fondo pensione e vatte la pesca e tutte quelle cose, che non c'hai soldi per andare a pescare le cose.
1: Oltre a tutto

0: questo, fare e realizzare un matrimonio ha un costo. I vestiti, pensa agli invitati, gli inviti, e poi il ristorante.
1: E la location,
0: tantissimo.
1: Il fotografo, gli abiti, le bomboniere, il DJ costa tantissimo, i DJ sono esosi per i matrimoni.
0: Dipende chi prendi. Detto questo, diciamo che il costo continua a lievitare, tanto che si dice che quest'anno le spese medie sono aumentate oltre il 10%.
1: Ok, di questo parleremo insieme a voi nella terza ed ultima ora di Buongiorno Un Ca. Restate qua.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: stiamo parlando di matrimoni.
1: Ovvero
0: sì, sempre meno coppie si sposano con volo alla nozze per una questione di costi. Abbiamo detto che c'è stato un aumento di oltre il 10%.
2: Se basta,
0: ma sai anche qual è il problema, cioè, a volte?
2: Quale?
0: Che uno vuole fare il matrimonio, mi viene in mente anche una trasmissione che fanno.
2: Matrimonio a prima vista, no?
0: No.
2: Quattro matrimoni, certo, ma ci sono delle robe.
0: Tutta la cerimonia. Sì, uno pensa al matrimonio come un evento grande, ci
2: ma
0: deve
2: perché?
0: Essere il giocoliere, ci deve
2: ma
0: essere
2: perché,
0: l'effetto
2: dico
0: fuoco.
2: Io?
0: No.
2: Ma perché dico
0: perché
2: io?
0: Si perde un po' e si è snaturato un po' il significato autentico, che sia, vabbè, matrimonio civile, ma ancora
2: ma
0: di
2: sì,
0: più
2: uguale,
0: matrimonio
2: uguale.
0: Religioso ha una valenza importante a livello di sentimento e quindi non serve fare lo spettacolo del secolo, secondo me. Bisogna cercare di ridimensionare, a stare con le persone che ami, le
2: sì.
0: persone più care, festeggiare questo evento.
2: Sai cosa mi sembra? Alle volte diventa, ma la mia amica ha fatto il matrimonio con 200 invitati, io devo farlo con 220!
0: Ma no, ma chi se ne frega?
2: E lei l'ha fatto con 220, io devo farlo con 240! Allora prendi le persone per la strada, venga al mio matrimonio, per favore! No, c'è cioè, una roba del genere, capisci? Non, cioè, ma perché devi diventare il matrimonio della Ferragni? Voglio dire che è andato pure male, cioè, però.
0: Sì, tra l'altro.
2: Sì.
0: Però è l'unica che ci ha guadagnato un sacco.
2: Secondo
0: dal matrimonio.
2: Me sì, esatto, secondo me sì, infatti, cioè, alla fine fra gli sponsor, le cose del genere.
0: Non voglio dire niente.
2: No,
0: lì.
2: I soldi se li sono presi. Ma lasciamo stare, però sì, hai capito? Luci, robe, sparsi, fontane di luce. Raggi laser, fuochi artificiali, elefanti con che camminano nel giardino. Cioè, ragazzi,
0: anche un po' meno. Sì, anch'io sarei per una cosa più semplice. Adesso non so i nostri ascoltatori cosa ne pensano, se vogliono dirci qualcosa al nostro numero oppure no.
2: Sì, ma anche.
0: Stanno anche arrivando dei messaggi.
2: Sì, ma adesso li leggiamo. Insomma, interessante la festa di un giorno.
0: Sì.
2: Attenzione, la festa di un giorno può costare quanto anni di sacrifici. Cioè, tu metti via, che ne so, in 10 anni metti via, che ne so, 40.000 euro?
0: Beh, ma sono tanti.
2: Sono 30.000 euro?
0: Vabbè.
2: Te li mangi tutti in un giorno?
0: Così funziona.

0: 8:25 del mattino e tutto sta andando meravigliosamente. Parliamo di matrimoni, gente. Che incubo.
1: Beh, diciamo che stanno arrivando dei prezzi interessanti.
0: Ma sì, ragazzi, sto rabbrividendo. Cioè, a parte che non credo di sposarmi più. Se ho già dato due volte per Cristo, direi
1: basta.
0: Che. Sì,
1: beh,
0: no.
1: Non c'è due senza.
0: No!
1: Puoi
0: no!
1: rinnovare le promesse.
0: Ah, ecco, va bene. No, quello vorremmo farlo. Quello vorremmo, poi te lo racconto.
1: Ecco, insomma. Poi se fate la festa, tipo in spiaggia, qualcosa del
0: sì.
1: genere.
0: È che vorremmo farlo in Grecia.
1: Davvero? Sì. Ma prendo un aereo. Ma
0: va bene, d'accordo.
1: Abbandoniamo la radio. Allora, nel lontano 10 settembre 2011 okay. ci scrivono: abbiamo speso tra vestito, pranzo, bomboniere, foto e torta 3.300.
0: No, 33.500.
1: 33.500 euro? Urca,
0: umpa lumpa. Vabbè, buongiorno Luca. Io ad agosto mi sposerò. La cosa più fastidiosa è l'elevamento a potenza dei prezzi in funzione del nome dell'evento. Cioè, tu dici matrimonio e già un menù raddoppia. Questo non l'ho capito, sì, neanch'io. È una cosa che non capisco. Però.
1: Allora, uno paga sicuramente di più perché tiene la sala, il
0: personale,
1: posto occupato, e quindi
0: può
1: devono
0: essere,
1: pagare
0: può.
1: Il personale. Poi ci marciano sopra comunque
0: sì,
1: il fatto che
0: sono,
1: sia un matrimonio. Ci
0: esatto.
1: marciano sopra.
0: Secondo me, veramente, cioè, tante volte, ma anche per il fotografo, il DJ. Dici, è la parola magica. Buongiorno, ci sarebbe un ma e dopo puoi pentirti.
1: Uno può dire festa e basta.
0: Esatto, tu dici guardi, devo fare una festa con gli amici.
1: Anche perché il DJ non serve che sia lì tutto il tempo.
0: No.
1: Ad arrivare a una tot ora e proseguire fino a un'altra ora.
0: Esatto, cioè risparmiamo anche sul DJ, prendiamo un DJ scrauso. Il cugino, il famoso cugino che sa fare benissimo il DJ.
1: Giulia
0: bravino.
1: Dice: buongiorno, noi abbiamo speso sui 20.000, abbiamo fatto una cosa tranquilla,
0: tante
1: persone, contando che ci siamo sposati a ottobre 2020. Ma tutto costa: location, catering,
0: sì, sì.
1: abiti, bomboniere, trucco e parrucco,
0: sì,
1: anche quello, fotografo, fiori, viaggio di nozze, che se dici è il viaggio di nozze, aumentano ancora i prezzi, anche lì ci marciano sopra.
0: Ah, ragazzi, stiamo facendo passare la voglia alla gente di sposarsi, mi sa.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione,

0: Che fastidio, spende tutti i suoi soldi, che fastidio. Per il matrimonio, che fastidio.
1: Stiamo facendo passare la voglia di sposarsi alle giovani coppie, compresa la sottoscritta, ma che disastro.
0: Torniamo fra poco.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
9: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
10: Poi?
8: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
9: Ma bravi! Avete studiato?
8: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
9: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
11: Il buongiorno si vede dal mattino.
12: Buongiorno Unca!
13: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
14: Non potete perdervelo!
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
15: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
17: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
19: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: chat, ultima mezz'ora, siamo stati invasi da pareri, opinioni e altre cose. Questa è una fascia in cui, diciamo così, noi diamo molta informazione, sì. Cerchiamo di, diciamo così, abbiamo meno magari interazione con il pubblico, però oggi come fare a esimerci dal fatto di ascoltare le vostre voci?
1: Il titolo è Matrimonio quanto
0: a prima
1: mi
0: vista.
1: Costi, no?
0: Tu lo faresti matrimonio a prima vista?
1: No.
0: No, ok, d'accordo, no, no, vabbè.
1: Perché tu sì?
0: No.
1: Ah,
0: però mi diverte, il programma mi divertiva tantissimo.
1: Non l'ho mai visto.
0: Vabbè, andiamo avanti, scusate, io ogni tanto esco dal focus. Buongiorno.
2: Quelli per il mio matrimonio sono stati gli 8.000 euro peggio spesi della mia vita.
0: Eccola.
2: Se sapevo facevo ben altro.
0: Comunque
2: volevo raccontarvi questa. Vicini di casa, seconde nozze, quindi una cosa molto easy. Vanno al ristorante per prenotare, dicono semplicemente che volevano una sala riservata a 40 persone per un evento senza specificare.
0: Già.
2: Concordano il menù, ed era 40 euro a testa. Si presentano quel giorno lì, lei era vestita in bianco, il padrone va in panico, fa: ma è matrimonio? Sì. E niente, da 40 euro è misteriosamente lievitato a 65.
0: Ciaone!
2: Che loro chiaramente non hanno pagato, hanno tenuto i 40 concordati. E il perché non lo abbiamo ancora capito.
0: E la parola matrimonio.
1: Ma infatti, ma se tu concordi un prezzo,
0: sì,
1: che
0: infatti
1: sia una festa o un'altra,
0: ma ciao,
1: che
0: sì,
1: uno abbia l'abito bianco oppure
0: ma
1: no,
0: ciao,
1: cosa
0: esatto
1: ti cambia se loro stanno un tot di tempo?
0: Esatto.
1: Capisco,
0: no,
1: se, uno,
0: poi
1: se uno deve pagare il personale,
0: sì,
1: dal pranzo,
0: sì,
1: prima
0: sì,
1: del pranzo,
0: sì, sì,
1: fino a notte fonda, capisco che ci sia una maggiorazione, ma neanche così tanto elevato.
0: Esatto.
1: Come
0: vabbè,
1: a volte capita.
0: Allora
1: ragazzi, ci teniamo pronti, segnate già sul
0: sì,
1: calendario
0: sì,
1: domenica
0: sì,
1: 31
0: sì
1: maggio,
0: okay,
1: perché arriviamo noi di Radio Belle Monella, arriva poi anche il, l'unico trio che è un duo, quello di Marco e Pippo, a Sportivando Ranna, a Curtarolo, quindi siamo a Padova, agli impianti sportivi di Via Kennedy.
0: Già, già, già, domenica 31 maggio dalle ore 8 c'è questa corsa, potrei andare a correre quel giorno. DJ animazione con Monica Morgan e Ambit DJ per iniziare la giornata con energia, musica e tante sorprese, dalle 10 poi arrivano Marco e Pippo.
1: Quindi non prendete altri impegni, domenica 31 maggio Sportivando Run a Curtarolo.

0: poco alla fine della trasmissione, non riusciremo neanche oggi, come spesso succede in quest'ora, a inserire tutti i vostri messaggi, però grazie per la vostra partecipazione che anche oggi ci ha fatto capire che questa storia dei matrimoni è parecchio interessante.
1: Ma adesso è il momento di recitare.
2: Buongiorno Unca presenta Hector Studio.
0: È il momento in cui trasformiamo gli ascoltatori di Buongiorno Unca di Belle Monella in grandi attori degni dell'Oscar. Oscar il telegattone.
1: No, però. No, degni non dell'Oscar, non del David di Donatello, ma di una cosa ancora più prestigiosa.
0: Della gloria eterna, che andrà ovviamente a colui o colei che sarà capace di interpretare al meglio la frase che sta per andare in onda. E ragazzi, oggi è una di quelle frasi che sanno anche i muri, praticamente.
1: Esatto, è tratta dal Signore degli Anelli.
0: Sai che sono 25 anni che è uscito il film Il Signore degli Anelli, l'ho scoperto ieri.
1: È sempre attuale comunque.
0: È sempre meraviglioso, io ho tutti i DVD in Collector's Edition,
1: ecco,
0: che contiene anche i tagli delle scene, meraviglioso. Sì.
1: Detto questo, andremo tutti a casa di Paolo Zippo a guardare i DVD.
0: Sì, organizzo una visione privata, durano tipo 4 ore qualcosa.
1: Vabbè, la maratona la fecero anche al cinema.
0: Esatto.
1: Detto questo, vi facciamo sentire una frase, che è la frase di Gollum, quella famosissima, e poi dovete ripeterla alla vostra maniera oppure comunque ad una maniera simile.
0: Fatelo con un messaggio vocale. Già. Il più bravo?
1: Si aggiudica la gloria eterna.
0: Attenzione, 393-7366-170. Vogliamo sentire?
1: Andiamo!
3: Il mio tesoro!
0: Ah, che bello! Ah! Ci vuole anche la...
3: Il mio tesoro! Ah!
1: Mi fa paura.
0: Gollo.
3: Il mio... tesoro!
0: Attenzione!
1: È il momento, pensate, di avere il capo davanti a voi e di dire la stessa cosa.
0: Attenzione! Bisogna interpretarlo bene, compreso il...
1: Vediamo se siete bravi al 393-7366-170.
4: Radio Bella e Monella.
5: Tutta da cantare.
4: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: è volata, ma soprattutto ragazze e ragazzi di Buongiorno Un Can, noi volevamo farvi un grande applauso.
1: Bravi, bravi, bravissimi, perché vi siete applicati.
0: Mamma mia, ci sono arrivati dei messaggi, intanto tantissimi, sì, non sappiamo neanche se riusciamo a sentirli, ma soprattutto siete stati tutti meravigliosi.
1: Allora, l'unico bocciato
0: sì, sì,
1: è Damiano.
0: Adesso facciamo sentire Damiano,
1: sì.
0: Facciamo sentire.
2: Buongiorno Un Can.
0: Sì.
2: Damiano.
0: Il nostro Damiano, non è un Damiano qualsiasi.
1: No.
0: Damiano, cioè, l'abbiamo detto, mancava. Ah!
1: Bocciatissimo! Sentiamo qualcun altro.
2: Eccolo.
0: Bello.
1: Bravo!
0: Bello,
1: bravo,
0: mamma mia, quanta gente brava!
2: Il mio tesoro!
1: No, bravi!
0: Vai.
2: Il mio tesoro!
0: Questa era soft, ma fatto bene.
1: Sì,
0: soft,
1: ma dopo questa sono tutti senza voce.
0: Sì, esatto.
2: Il mio tesoro.
0: Era la parte fondamentale, io la voglio ridire a Damiano. Damiano!
2: Il mio tesoro.
1: Era un po' più spesso.
3: Pasqualino,
1: Pasqualino mi ha perso la voce.
0: Sì, abbiamo qualcosa ancora.
2: Il mio tesoro.
0: Allora, siete stati veramente tutti molto bravi, ma come sempre noi abbiamo l'arduo compito di sceglierne uno.
1: E ce l'abbiamo, ed è lui.
2: Il mio tesoro.
0: Era lui, era Gollum. Era Gollum, era lui, e a questo ascoltatore va la gloria eterna. 24 ore di culo pazzesco. Cioè, eterna, ma per 24 ore.
1: Sì.
0: Perché la diciamo sempre, siamo una trasmissione con poco budget.
4: Radio Bella e Monella.

L'Italia per me è quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: si è incasinato, ogni tanto si incasina.
1: Paolo, c'è troppe robe da tirare su, da mettere giù, da gira gira, volta miscia, salta di qua, salta di là. Un ultimo messaggio, no, siamo in ritardissimo.
2: Ciao Elisa, sono Chiara da Montecchio, buongiorno a tutti di Radio Belle Monella. Spero di non aver fatto gaffe e che siate in turno
1: ancora per 4 secondi
2: tu, Zippo e Elisa, perché non sto ascoltando la radio.
1: Ma come?
2: Sono a casa in ferie, per questo stamattina non vi ho salutati come il solito. Mi mancate tanto, ma ho l'abitudine di ascoltarvi in macchina mentre vado a lavorare, e siccome sono in ferie quasi mi dispiace di essere in ferie perché non vi ascolto la mattina presto andando a lavorare. Ciao, un bacione.
1: Se
2: siete
1: anche voi siete così, tornate domani mattina alle 6, ci sarà un'altra puntata di Buongiorno un Cap.
0: Si ci riempiono questi messaggi, comunque sai che puoi ascoltarci sempre, attraverso l'app, anche in streaming, se sei in ferie.
1: Ci cacciano, stiamo in ritardo, ci cacciano. Monica ci picchia.
0: Beh, io rimango.
1: Pum, martellate sulle dita, pam, pim, pum, a domani.
0: E non ho neanche le brioche.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno un
4: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
5: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
4: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
6: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
7: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
8: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
9: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
1: Non cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora 9:03.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno da Mattia Venini. Tensione fra Italia e Israele dopo il video pubblicato dal ministro dello Stato ebraico Ben Gvir, in cui umilia gli attivisti della flotilla. Sdegno di Colle e governo, convocato l'ambasciatore. Il giornalista Mantovani denuncia al Fatto Quotidiano le botte con manette e catene alle caviglie. Sciame sismico nei Campi Flegrei, iniziato all'alba con una potente scossa di terremoto di magnitudo 4.4 avvertita in tutta la città di Napoli. L'epicentro a 3 km di profondità, localizzato in mare. Paura tra i cittadini, scuole chiuse a Pozzuoli, Bacoli, Giuliano e Quarto. Calcio, trionfo dell'Aston Villa in Europa League, 3-0 al Friburgo. A Istanbul decidono i gol di Tielemans, Buendia e Rogers. Prima vittoria nella competizione per gli inglesi. Ciclismo all'ecuadoriano Narnaez, l'11ª tappa del Giro d'Italia. Oggi il percorso da Imperia a Novi Ligure. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non
5: sì, ma la nostra qualità.
6: No,
5: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line!
5: Maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

0: È permesso?
1: Ah, proprio lei!
0: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
1: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
0: E risparmia sulla bolletta.
1: Posso metterlo io?
0: È meglio applicato da un professionista.
1: Come lei?
0: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa.
0: Risparmia sulla bolletta.
1: Posso metterlo io?
0: È meglio applicato da un professionista.
1: Come lei?
0: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su Winkler Chimica.

0: quando dici sarebbe fare qualcosa, no, fare questa roba qua, mica ci vorrà una laurea. Buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Monica, siamo pronti? Oggi parliamo, a proposito di laurea, parliamo di scuola, ma in maniera un po' diversa.
0: Sì, perché? Anche perché le belle giornate ci porterebbero, se noi fossimo delle liceali, capito, magari a fare delle scelte diverse.
1: Beh, dei picnic, perché no, delle gite, andare al mare, a fare qualche passeggiata, anche
0: oggi
1: shopping.
0: Ho scaricato le creature a scuola, no, e venendo via dopo aver scaricato l'ultimo, guardavo quelli fuori che ho pensato probabilmente avranno, sai, la prima ora buca, perché adesso tutti i prof sono in gita con le altre classi, quindi hanno, entrano un'ora dopo, escono un'ora prima, è un mese che fanno degli orari a caso tutti quanti. E li guardavo, dicevo, pensa che bello adesso essere lì, no? Che devi entrare un'ora dopo, sei fuori, che te la chiacchieri con la tua amica.
1: Sì.
0: Che bei tempi.
1: Bei tempi che per noi non tornano.
0: No.
1: Allora, nel 2024 però c'è questo ragazzo che ha saltato da scuola fingendo di star male per assistere ad una partita di baseball, la Major League Baseball, in cui un signore che si chiama Shohei Ohtani, magari voi lo conoscete se siete appassionati, inseguiva un record storico. Beh, durante la gara le telecamere cosa hanno fatto? Ha ripreso proprio questo ragazzo che aveva questo cartello molto ironico sul fatto che avesse saltato la lezione
0: di scuola per essere qua, cerca di fare sto record, e il tizio fece il record, quindi l'immagine è diventata iconica, è diventata poi una figurina da collezione valutata fino a $1,800, quindi questa scenetta ha fatto molto sorridere, no?
1: In realtà ha fatto bene a saltare la scuola quel giorno lì,
0: certo, perché
1: comunque è stato redditizio.
0: Il record, cazzo.
1: Allora vi chiediamo, si dice bruciare, saltare,
0: sì, fare sega a scuola, tanti, ogni città ha il suo modo di dire, quando tu decidi liberamente, tu minorenne di solito, di non entrare a scuola inventandoti qualche balla mostruosa e andando a rifugiarti da qualche parte.
1: E raccontateci di quella volta che avete saltato scuola, che siete andati chissà dove, in collina, che siete
0: andati
1: in qualche città. E vi
0: hanno beccato poi, perché un grande classico è che se sei un po' così ti beccano, capito?
1: Di solito è così.
0: Generalmente va così. E vi è mai successo?

0: non guardare indietro mai e vai.
1: Detto questo, stiamo parlando di saltare, bruciare scuola, quella volta che avete fatto, quella volta o quelle volte che avete saltato scuola. Raccontateci se è mai successo, se siete sempre stati bravi, ligi. Tu hai saltato scuola e bruciato?
2: No, io guarda, un periodo della mia vita avevo una compagnia di amici e facevamo il giro delle scuole, c'era insomma una zona a Vicenza dove stavano tutte abbastanza vicino, e quindi si partiva che si accompagnava a scuola il primo, si chiacchierava, chi fumava una sigaretta, poi il secondo, eccetera, eccetera. La mia era l'ultima. Quindi per un periodo spesso entravo in ritardo, finché poi il preside mi ha chiamato e mi ha detto: guardi, non va bene così,
1: signorina, insomma, Monica Moran,
2: non si fa, allora poi sono rientrata agli orari giusti, anche perché ero rappresentante di istituto, non era proprio
1: pure
2: un bellissimo esempio in quarta superiore, però a parte quello, dai, tutto bene. No, io avevo paura che mi beccassero, perché il fratello di una mia amica aveva fatto questa cosa, più grande di noi, era andato alla sala giochi che c'era lì vicino, e la mamma di un'altra amica era passata, aveva visto la sua bici, è entrata a vedere, l'ha sgamato, e quindi là è successo un mezzo guaio, e io non ho più, insomma, non mi è mai venuta questa idea.
1: Da noi è capitato alle superiori che c'era il reparto dei geometri, due persone hanno bruciato, sono andate a San Gallo, che è una zona rialzata, e insomma gli altri sono andati a fare rilevazioni proprio da quelle parti, quindi li hanno beccati subito, li hanno visti anche con i vari sistemi che utilizzano. Sì. Avete mai bruciato scuola, ragazzi? 393-7366-170, ma c'è anche la possibilità di richiedere la canzone che vi frulla per la testa.
2: Stesso numero, cantateci la vostra canzone in un messaggio vocale su WhatsApp.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: scuola, ditela come volete voi.
1: Sì. Buongiorno ragazze, sono la Fiore. Allora, dove sono nata io, quindi Lodi, Lombardia, si dice bigiare a scuola. Quindi noi bigiavamo e andavamo a casa di questa nostra amica, che i genitori non c'erano, e stavamo lì tutte le ore, insomma, di scuola. E era troppo divertente, sai, il gruppettino di ragazze delle varie classi, poi neanche tutte di una, se no si preoccupavano un po'.
0: Ah, certo.
1: E stavamo lì, divertentissimo.
0: Astute,
1: ciao.
0: Una per classe, così non se ne accorgono. Astute le ragazze.
2: Brave,
0: brave, brave.
2: Andiamo con la canzone che fa.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Buongiorno, Bella e Monella! Orlando! Che ne dici, Diana? Ehi, ti stai fichi fichi con me? Stiamo fichi fichi insieme! Grazie, questa dai, grazie, ciao!

0: Gianni Drudi con Fichi Fichi, ragazzi, piccola pausa per noi.
1: Stiamo parlando di bruciare, segare, bigiare, scuola. L'avete mai fatto?
2: Radio Bella e Monella.
3: Tutta da cantare.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
9: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
12: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
13: Prenota ora la tua vacanza su Wörthersee.com.
14: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese, fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
15: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
16: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
17: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
18: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
16: Ele, muoviti!
17: Arrivo!
18: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
19: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
18: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
20: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
21: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
22: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
23: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: L'appuntamento con Ciccio Bello Superstar, il nostro Antonello Cerri che è andato a prendere per noi
1: Gianni Morandi e Lucio Dalla con Vita, Toto Cutugno e Martin Solveig con L'Italiano Intoxicating, un bel mashup, e poi Marrakesh e Willy William con Trompeta Love.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ma veniamo a noi, ragazzi. Allora, vi è mai successo di bruciare un giorno di scuola, saltare un giorno di scuola in maniera del tutto insomma nascosta dai vostri genitori? Vi hanno beccato? Com'è andata? Raccontateci.
1: Zabe ci scrive: io non ho mai fatto manca, si dice dalle sue parti. Da scuola stavo direttamente a casa a letto dicendo a mia mamma: mamma, io oggi non voglio andare a scuola.
0: Ecco, sì, beh, ci sono i più fortunati, quelli che non potevano dire così alla mamma e al papà e dire: no, ma io oggi non ci voglio andare.
1: Cioè, tutto in mano dei genitori.
0: Sì, ma è quelli che ti dicevano di sì anche.
1: Sì, esatto.
0: La mia mi avrebbe tirato dietro probabilmente la sedia.
1: La ciabatta, sì.
3: Salvati questo numero 393.

0: La Isla su Radio Belemanella. Allora, stiamo parlando di bruciare scuola, mancare da scuola in maniera apposita, volontaria, quelle cose che facevi quando i genitori non ne sapevano niente, quando i genitori non guardavano nemmeno i libretti e tutte queste cose qua. Adesso col registro elettronico
1: è diverso,
0: forse è più complicato.
1: Adesso sì, li vedi subito, anche se anche le app del registro elettronico non sono facilissime da usare, cioè comunque tanti genitori non si capiscono più di tanto, ma lì vedi se c'è o non c'è a scuola.
0: Quindi,
1: a parte che adesso ormai abbiamo i sistemi di tracciamento, no? Tanti per la sicurezza anche dei figli, attivi il dove è sul telefono, hai il tag nello zaino, cioè vedi dove sta, se è sul bus, se non è arrivato, se è... ed è una cosa. Ma tu pensa una volta che tua mamma ti mandava a scuola, mia mamma, cioè ci facevano salire su un pullman la mattina presto e speravi che quello arrivasse a casa il pomeriggio a una certa ora, ma
0: non
1: sapevi niente di dove fosse, dove, cosa poteva succedere, niente.
0: Non c'erano forse tutte queste preoccupazioni.
1: E siamo tutti ancora qua.
0: Sì, sì, siamo tutti ancora vivi.
1: Questo è il classico discorso da bar. Come facevamo una volta senza i telefonini, ce l'abbiamo sempre fatta lo stesso, ecco.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: siete in tanti, mamma mia che manigoldi, come direbbe la Paola.
1: Riccardo ci scrive e ci dice che lui non ha mai saltato un giorno di scuola, ma non ha mai fatto niente a scuola.
0: Vabbè, quindi lui andava lì, tipo andare in vacanza, insomma, anche quella è un'idea, ragazzi, eh.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: possiamo tornarci You and Me. Esattamente.
1: You and Me e basta così per oggi. Puoi andare. Ci vediamo domani.
0: Mi ritiro per deliberare.
1: Vada, vada signorina.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
6: Prenota subito una prova.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Accetto i rifiuti da adeguarsi al rentri. Il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
8: Rifiuto.
7: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
8: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
9: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
10: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.

0: Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Le 10:03.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Bentrovati, ecco le notizie più importanti dalla nostra regione. Hanno portato al fallimento e svuotato dei beni per evitare di metterli a disposizione dei debitori ben 30 aziende in crisi con sedi nelle province di Treviso, Venezia, Padova, Udine, Milano e Lucca, 12 gli indagati a vario titolo nell'inchiesta del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Treviso che su ordine del GIP del Tribunale di Treviso ha eseguito un maxi sequestro di beni di 4,7 milioni. Iniziati da circa una settimana ad est gli scavi archeologici nell'area Olmo a cura dell'Università di Verona e i primi risultati stanno già riportando alla luce i resti imponenti e inaspettati dell'antica Ateste romana. Le indagini hanno permesso di individuare un tratto della strada romana del Decumano in ottimo stato di conservazione, confermando l'altissimo valore storico dell'area.
6: Ora si chiude la procedura di infrazione aperta nel 2018 a nostro carico. Così l'assessore regionale Dario Bond al convegno dedicato alla direttiva nitrati e alle attività sviluppate dal Veneto per rispondere alle osservazioni formulate a Bruxelles, integrate e messe a sistema diverse banche dati regionali. Risposte concrete, solide, documentate, ha detto Bond.
5: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
7: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
10: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: scattare una foto.
1: Elisa con Amore su Radio Belle Monella, tutta da cantare. Monica Morgan con voi, come sempre facciamo a quest'ora. Stiamo insieme, un po' di notizie che tra poco andremo a vedere, giocheremo con il vero o falso. C'è anche la canzone che fa, quindi se volete già da subito mandare la vostra canzone che fa, in cui cantate un pezzettino di quella canzone lì che vi va di sentire in questa bellissima mattinata, fatelo immediatamente anche al 393-7366-170 con un messaggio vocale via WhatsApp o via Telegram, come andate meglio, poi noi ve la facciamo ascoltare.
2: 393 73 66 170 e il

0: Rory Sass con l'albero delle noci su Radio Belle Monella. Allora ragazzi, parliamo di nuovi giovani, almeno dal punto di vista di consumo internet e del digitale. Ragazzi, in questi anni le cose sono cambiate e in modo esatto in questo mese hanno fatto un'indagine, hanno scoperto che le persone che stanno sempre più usando internet e il digitale sono le persone che hanno più di 60 anni, perché passano molto più tempo davanti agli schermi, molto più di quanto facessero insomma tempo addietro, no? Nel Regno Unito più di 65 anni le persone stanno addirittura 3 ore di media al giorno tra smartphone, computer e tablet. Le persone che hanno più di 75 anni nel Regno Unito arrivano anche a 5 ore al giorno. Negli Stati Uniti invece la stessa ricerca ha trovato che questo dato arriva alle persone con più di 60 anni. In Italia, in modo specifico, hanno trovato che sono aumentate di molto le persone che hanno tra i 65 e i 74 anni che stanno più tempo davanti agli schermi. Ci possono essere un sacco di motivi, tra poco ne parliamo, intanto mandate la canzone che fa.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: con Cabana. Allora, perché ci sono sempre più persone di una certa età che passano del tempo davanti agli schermi? Per tante ragioni: chi va in pensione magari ha più tempo libero, quelli che hanno imparato a giocare online, quelli che fanno scrolling sui social. Noi abbiamo la nonna della nostra Auri che c'ha il TikTok, capito? Ma fa anche i TikTok, li fa, no, li guarda e basta. Ecco, spesso guardano invece che magari fare contenuti, no? Però funziona. Addirittura siamo arrivati al punto, la cosa che faceva ridere di questa ricerca era questa, che sono i figli, ma figli parliamo di gente che ha 30, 40, 50 anni, a chiedere ai genitori di mettere via il cellulare. Robe da matti, ragazzi.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
0: Andiamo a scoprire chi di voi è protagonista.
2: Su Bella e Monella, ora ascoltare la canzone che fa... Dove sei e come stai? Io che ti telefono, tu che non sei in casa, lasciate un messaggio. Grazie, buona giornata.

0: con il cielo d'Irlanda, ragazzi. Allora, piccola pausa per quanto ci riguarda, torniamo tra poco, giocheremo col vero o falso.
1: Radio Bella e Monella.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Da Carrefour, 96 ore scontate.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Respira la natura, vivi il mare. Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
5: Perché Nova? Del gusto è la prova.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili. Sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. E inizi a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
6: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
0: Prenota subito una prova.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
8: È un consiglio di Radio Bella e Monella.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: degli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La pillola degli anni con il nostro Matteo Monti, che è andato a ripescare per noi Max Gazzè, Nicolo Fabi con Vento d'estate, Adriano Celentano con Amore no e Francesco Bacini e i Ladri di biciclette insieme con Sotto questo sole.
0: Bella e Monella.
1: Siamo arrivati al momento del vero o falso anche stamattina, anche oggi. Occhio ragazzi, occhio, vi do le notizie ma state attenti. Notizia numero uno, parliamo di Gali, la cui consacrazione sul palco del Festival di Sanremo è arrivata nel 2024, in quell'occasione in cui lui ha presentato una canzone molto discussa che si chiamava Ninna Nanna. È vero o è falso? Notizia numero due, Marco Carta ha vissuto un biennio d'oro memorabile nella sua carriera. Nel 2008 ha vinto il talent show Amici di Maria De Filippi, nel 2009 ha vinto il Festival di Sanremo con il brano La Forza Mia. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero tre, parliamo di un mito degli anni 80, Mr. T, anagrafe Laurence Trudeau, prima di diventare una star globale nel ruolo di B.A. Baracus dell'A-Team e di Clubber Lang in Rocky III, l'attore ha un passato curioso come parrucchiere ad Hollywood. Sarà vero o sarà falso?
0: Salvati questo numero 393

0: Vasco Rossi con Generali 1052. Allora ragazzi, qual era la soluzione al gioco di oggi? Chi di voi ha indovinato?
1: Giorno. Per me falso, vero, vero. Ciao da Mari.
0: Ciao Mari, no. Poi, prossimo.
2: Vero, vero, falso.
0: Neanche questa.
3: La prima è vera, la seconda è vera, la terza è vera.
0: Nemmeno questa, ragazzi. Andiamo a vedere le risposte una per una. Allora, attenzione, attenzione, quali saranno state quelle giuste? Il rapper Gali è diventato famoso con tanti brani, tra cui Ninna Nanna, che però usciva nel 2016, non nel 2024. La prima era falsa. La seconda, Marco Carta fece questa doppietta incredibile di vincere Amici nel 2008 e poi nel 2009 il Festival di Sanremo, vero, incredibile. E la terza, B.A. Baracus dell'A-Team, Mr. T, questo attore amatissimo, in realtà non faceva il parrucchiere ad Hollywood prima di iniziare la sua carriera cinematografica, ma lavorava come buttafuori e guardia del corpo, quindi faceva già un po' quello che dopo ha fatto anche nel cinema e nelle serie televisive. Quindi la terza era falsa. Ma andiamo a sentire, perché c'è l'audio, chi è il personaggio di tra di voi, insomma, chi è il nostro ascoltatore più veloce di tutti, quello che ha indovinato per primo.
4: Buongiorno, falso, vero, falso.
0: Bravissimo, sei tu il nostro vincitore, mandaci i dati.
5: Radio Bella e Monella.

0: vinto è uno solo fra tutti voi e tra poco c'è Sorelle.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
3: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
8: Non cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
7: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 11 in punto.
9: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
10: Buongiorno. Oggi a partire da mezzogiorno sarà possibile presentare le domande fermo pesca. Secondo quanto disposto dal decreto è riconosciuta ai dipendenti delle imprese di pesca marittima una indennità giornaliera omnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30 euro in caso di sospensione dal lavoro per misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
11: A Vicenza cambia la configurazione del parcheggio Bassano nell'area dello stadio, dove una cinquantina di stalli tra auto e camper verranno temporaneamente sottratti alla sosta per consentire l'avanzamento dei lavori collegati alla linea ferroviaria alta velocità Verona-Padova. La modifica rientra negli accordi raggiunti tra il comune di Vicenza e IRICAV 2, il soggetto incaricato della progettazione e della realizzazione dell'opera ferroviaria.
10: Nella Tobacco Control Scale l'Italia scivola dal 18° al 32° posto, facendo registrare nel nostro paese 12,4 milioni di fumatori tra sigarette tradizionali e nuovi prodotti. Nell'UE sono quasi 700.000 i decessi annuali riconducibili al fumo. E così alla European Conference on Tobacco Health di Milano arriva il monito. Nei prossimi anni le città dovranno diventare ecosistemi che promuovono attivamente la salute. È tutto.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Regione d'Italia. Oltre il gossip con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Buongiorno. Sul cubo
2: come in discoteca.
1: Eccoci qua.
2: Ha smontato mezzo tutto a posto.
1: E c'ho la rotula un po' galoppante.
2: Ok.
1: Buongiorno.
2: Sentiamo. Buongiorno.
1: Disagiati, disagiate di Sorelle d'Italia, siamo sempre nel pezzo. Oggi parliamo del biglietto più caro della storia, una notizia che ha fatto il giro del mondo. I prezzi record, ragazzi, dei biglietti per la finale dei mondiali di calcio, che si giocherà a finale il 19 luglio, no? In uno degli stadi più iconici degli Stati Uniti, il stadio allo stadio, il MetLife Stadium, che rischia di diventare accessibile solo ai gran ricconi, no? È uno stadio che ha ospitato eventi giganteschi come il Super Bowl, no? Che
2: hanno
1: succede?
2: Messo in vendita sti biglietti qua, ragazzi. Il biglietto più caro ha raggiunto quota quasi $11,000 per un posto premium in questo stadio per la partita 90 minuti, ragazzi. Sì. Nella finale mondiale del 2022 in Qatar il costo massimo era intorno a $1,600, quindi quasi 8 volte più del prezzo dell'ultima volta, del prezzo più caro. Cioè, tantissimo, capito?
1: Quindi per vedere la finale dei mondiali devi spendere in euro,
2: se vuoi il posto figo devi spendere quasi $11,000, in euro non lo so.
1: In euro
2: più o meno
1: sono...
2: sarà la stessa roba, non lo so.
1: Adesso andiamo a vedere.
2: Dopo
1: quindi
2: guardiamo.
1: Beh, restiamo sul tema, no? Giochiamo come facciamo sempre, mettetevi le mani in tasca. Qual è la cifra più alta che avete mai speso per vedere una partita, andare a un concerto, ad una festa? Facciamo
2: per un
1: po'
2: biglietto,
1: di conto.
2: Per dai,
0: vuoi
2: biglietto.
0: Dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: telepaticamente. Sì. Allora, avete mai speso molto per un biglietto per vedere qualcosa?
1: Eh sì.
0: Partite, concerti, spettacoli?
1: Perché anche se non c'è l'Italia, ma vorreste vedere la finale dei mondiali che faranno il 19 luglio in America, dovete sborsare a partire da 9.500 euro.
0: Il posto più figo, costa così. Ce n'è anche da meno, ma sono tutti esauriti.
1: Ma anche quelli da meno, insomma, sono più alti rispetto ai mondiali precedenti. Quindi, esatto, c'è chi grida un po' allo scandalo questi prezzi folli. Prezzi folli che chiediamo anche a voi. E Filippo da Treviso.
0: Ciao Filippo.
1: Dice: ho speso quella volta 350 euro per il biglietto del concerto dei Coldplay a Milano, regalo per i 18 anni di mia figlia, ma io sono rimasto fuori dal cancello.
0: Che
1: regalone!
0: Perché gli avrà preso quello lì sotto il pianoforte.
1: Allora sì.
0: Perché
1: poi,
0: adesso tu vai al concerto, no? Specie negli stadi grandi, ci sono tipo 10 tipi di biglietti diversi.
1: Non lo so, non vado mai.
0: No, te lo dico io. Ci sono 10 tipi, cioè quello sotto sotto, quello un po' meno sotto, quello un pochino meno sotto, fino ad arrivare a quello con visibilità parzialmente limitata. Tu dirai, cosa vuol dire?
1: Ai lati.
0: Che davanti c'è un palone della luce e non vedi una cifra.
1: È così,
0: capito? E paghi comunque 80 euro. Cioè, pazzesco.
1: Avete capito? Allora dai, raccontateci un po' di quel biglietto caro. Dopo magari non avete visto la mazza, no? Succede anche.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

ne pensi alle sorelle d'Italia. Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170. E ciao.

0: siamo un immortale. Allora, quella volta che avete speso molti soldi per un biglietto di una partita,
1: esatto, certo, di un qualcosa,
0: insomma, raccontateci.
1: Che poi molti o pochi, sempre relativo al budget che hai tu, no?
0: Beh,
1: perché
0: certo,
1: magari per uno che è miliardario,
0: certo,
1: spendere
0: $11,000
1: 9.500 euro per, sì, un posto in prima fila per la finale del mondiale di calcio è una bazzecola,
0: esatto,
1: eh? Silvia da Belluno ci saluta, ciao Silviotta. 95 euro per lo spettacolo di Notre Dame de Paris a teatro, posto centrale, ma ormai sotto i 100 euro non vedi più niente.
0: Secondo me la tempo,
1: beh, sì,
0: fa, perché adesso costa di più.
1: Io sono andata a vederlo a Trieste,
0: sì,
1: e sì, effettivamente costavano 80 euro però
0: quelli laterali.
1: Sì, però si è visto benissimo. Poi abbiamo Matteo da Chioggia, 210 euro speso per un biglietto in tribuna al Gran Premio di Imola. Volevo fare un regalo a mio papà.
0: Ah, bel regalo.
1: Io non,
0: cioè,
1: me ne intendo.
0: Se
1: quindi
0: tu, no, ma dico il biglietto per qualcosa, no? Se
1: bello,
0: sei quella persona,
1: sì,
0: piace quel cantante, quell'opera, quello sport,
1: esatto,
0: regalargli un bel biglietto è un gran bel regalo, no? È che dopo devi andarci,
1: sì,
0: e dormire via,
1: sì,
0: e mangi via, cioè,
1: sì,
0: alla fine poi le spese sono tante.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

pensi alle Sorelle d'Italia. Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai più sogni che risposte come me.

0: quando avete speso molti soldi per un biglietto?
1: Allora, Simone da Treviso ci saluta. Ciao Simo, dice: per il regalo del diploma di mio figlio siamo andati in quattro a vedere Bocelli all'Arena, 160 euro a testa sulle gradinate più alte e distanti. Era un disastro, avevano venduto più biglietti rispetto alla capienza. Siamo arrivati fortunatamente per tempo, altrimenti restavamo fuori.
0: Ma
1: quindi
0: stai scherzando?
1: 160 euro, anche, voglio dire, con una fatica psicofisica a raggiungere il posto
0: e
1: a trovare
0: di restare fuori?
1: Esatto, rischiando.
0: Ma sei matto?
1: Ma ci sono anche altre disavventure, biglietti alti che avete pagato, poi insomma il risultato non è stato il massimo. Dopo Ciccio Bello ritorniamo.
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
12: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore.
13: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
14: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
15: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
16: Deve essere mirata sulla tua zona.
15: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
16: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
15: Ma bravi! Avete studiato?
16: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
15: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
17: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
19: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
20: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
21: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
22: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
21: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.
24: Non perdete tempo, per favore.
25: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
26: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Life comandare. Escare Manfri, Pitore in Vise, ciao Vise, ciao ragazzi, con Rimini Dubai, ma che bello.
1: Ah, bello, ho capito solo Ibiza Style.
2: Vabbè, la musica italiana è tutta da ballare.
0: Allora, il concetto era quello.
1: Esatto, allora l'abbiamo preso. Il biglietto più caro che avete pagato per assistere a un concerto, una partita, un evento, ne valsa la pena oppure no? Stiamo commentando un po' le vostre risposte e adesso le rendiamo note, perché ad esempio Marco da Badoere dice: ho regalato il biglietto del concerto di Sara Toscano a mio figlio sperando che la veda e se lo porti via.
0: No, che lei lo veda,
1: che
0: e
1: lei lo veda
0: via
1: a casa.
0: Non ne posso più.
1: Ah, ok, lo devo portare domani a Padova, gli auguro di divertirsi un casino, ecco. Marco da Badoere. E quanto hai speso per il concerto di Sara Toscano? Ma dici anche
0: raccontaci le cifre, ragazzi.
1: Armando dalla provincia di Venezia: 6 anni fa ho portato mio nipote a Udine a vedere la sua prima partita di Serie A, la Juve di Cristiano Ronaldo. Ho speso più di 300 euro, ma se la ricorderà tutta la vita.
0: Beh, posso dirti che l'esperienza allo stadio, sì, comunque una volta nella vita, anche se non sei appassionato,
1: è vero,
0: va
1: è
0: fatta
1: vero.
0: Se poi è con uno squadrone ancora meglio.
1: Bravo,
0: no?
1: Armando. Bravo.
3: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Mitomania 11:51 Radio Belle Monella, sì. Le vostre sorelle d'Italia, Monica Morgan e Paola Cavinato. Soldi spesi per un biglietto di una partita concerto. Quando è stato?
1: Eh beh, quando vai a fare il Capodanno devi mettere in preventivo che spenderai tanto, no? Sì. A prescindere. Chiara da Spinea ci saluta e dice: ho speso 280 euro per il concerto di Capodanno, un'opera lirica alla Fenice di Venezia. Elegante, bellissime, bellissimo, ma cifre mai più viste nel mio estratto conto.
0: Vabbè, 280 una volta nella vita.
1: Però dopo si sarà vestita bene.
0: Certo,
1: trucco parrucco. Invece il premio Sborone se lo aggiudica Davide.
0: Davide, dalla, cosa ha fatto?
1: Dalla provincia di Pienne, Pordenone. Io non vado a spese per il basket.
0: Okay.
1: 400 euro per una partita dei playoff NBA a New York mentre ero in viaggio di lavoro. Atmosfera pazzesca, ne sono valsi tutti.
0: Ma anche 400 là, euro. Una roba che se ti piace
1: però,
0: una volta
1: cazzo,
0: nella vita la fai.
1: Cioè, guardare questi qua a New York, playoff NBA.
0: Sì,
1: cioè.
0: Poi se dovessimo andare.
1: Poi hai magari due, Beyoncé a fianco.
0: Appunto,
1: cioè,
0: noi
1: ragazzi,
0: due andremo solo per sederci di fianco
1: ma
0: a Beyoncé.
1: Cazzo, ma noi se andate a vedere la Benetton al Palaverde.
0: Ti ricordi? Ci hanno invitato, siete gratis. Anche.
1: Esatto, io ho toccato.
0: E ci siamo sedute come Beyoncé.
1: Campo.
0: Abbiamo toccato le ciabelle dei giocatori.
1: Perché con la testa arrivavo al culo di un giocatore, quindi gli ho toccato le ciabelle.
0: Abbiamo fatto anche le foto, ti ricordi?
1: Bello.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: tutti i miei ricordi, siamo in chiusura.
1: Ah, che peccato, dai, due veloci. Allora, Tony dalla provincia di Treviso dice: prima di farmi l'abbonamento mi sono visto gara 5 della finale scudetto dell'Imoco, totale speso 65 euro in curva dai 30 euro che costava durante il campionato.
0: Vabbè, ma la finale
1: è la finale,
0: dai,
1: ma Tony, ma
0: ragazzi,
1: porca paletta,
0: dai.
1: E la perla della trasmissione di oggi se la giudica, aspetta, eccola qua, da Cervignano siamo in e friulani sono scatenati. Barbara dice: allora, il biglietto più caro 35 euro per il biglietto della lotteria della Sagra Paesana.
0: 35 euro,
1: e sono tanti, di solito costa 5
0: sono
1: euro, no?
0: Soldi.
1: 2,50. Volevo vincere l'auto, vabbè, ma il premio era grosso, ho vinto un cesto di insaccati.
0: Beh, insomma,
1: però
0: stati buoni.
1: Lo considero beneficenza, è andata a casa con la soppressata, però ha fatto del bene.
0: Mandacene una, Barbara!
1: Ciao Barbara!
2: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
9: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
8: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
9: Prenota subito una prova.
8: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
9: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
11: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
12: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in estate.
11: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
13: Le 12 e 2 minuti.
14: Il segnale orario è in collaborazione con
15: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
16: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
17: Buona giornata da Umberto Cascone. È stata avvertita anche in diversi quartieri di Napoli la scossa di terremoto che stamane ha colpito la zona dei Campi Flegrei. A Bacoli, costoni sul mare danneggiati, cedimenti lungo il Belvedere e crepe negli edifici. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato seguito da uno sciame di assestamento. Ci pestavano e ci dicevano Welcome to Israel. Così il parlamentare 5 Stelle Caro Tenuto, catturato da Israele a bordo della flottiglia e rientrato stamane a Fiumicino, rilasciato arrestati gli altri attivisti, a Eilat li attende un charter della Turkish Airlines. Perquisizioni in corso nella casa e nello studio di un'avvocatessa di Campobello di Mazara, oggi deceduta, che aveva assistito Matteo Messina Denaro. Gli inquirenti cercano tracce di altri complici del boss durante la lunga latitanza. Indagate a piede libero altre due sorelle del capo mafia. Tennis, alle 14 i sorteggi per la composizione del tabellone del Roland Garros. Oltre a Sinner, anche Darderi e Cobolli tra le 32 teste di serie. Giro d'Italia, oggi la 12ª tappa per velocisti da Imperia a Novi Ligure. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
18: No, no, no, non
13: sì, ma la nostra qualità.
18: No, diciamo,
13: beh, ma i nostri controlli.
18: No,
13: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
18: MV Line.
13: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
19: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: da cantare.
1: È permesso?
2: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: Gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore. È anche carino, sa?
1: Pure.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: Con ossessione apre la nostra pausa pranzo
1: Paciarotta e scrocchiarella. Dalle 12 alle 15 su Bella Imonella la pausa pranzo è Paciarotta e scrocchiarella.
2: Paciarotta e scrocchiarella.
0: Paciarotta e scrocchiarella. Pausa pranzo
1: Paciarotta e scrocchiarella. Dalle 12 alle 15 su Bella Imonella la pausa pranzo è Paciarotta e scrocchiarella.
0: Paciarotta e scrocchiarella. Ciao amici, buon giovedì 21 di maggio, 9 minuti.

0: sarebbe?
1: Per gli occhi.
0: Per gli occhi, quindi
1: una cosa colorata, okay, per gli occhi, okay, okay. Va bene?
0: Grazie, va bene. Utile. Nella nostra pausa pranzo si canta tra pochissimo con la canzone che fa, si canta, si gioca, si fanno un sacco di cose belle, belle.
1: Esatto, poi vi ricorderemo anche la parola per vincere, insomma, i 2 giorni al Camping Union Lido, sì. Un sacco di informazioni, ma prima cantiamo con Lucio Battisti, Una donna per amico, su Radio Belle Monelle.

0: voce di Holly, si intitola Quei ricordi là. Adesso i ricordi da far venire fuori sono i vostri, perché si canta con la canzone che fa.
1: Per chi non è mai arrivato qui in Bella Monella, intanto benvenuti, è molto semplice. Mandate un messaggio vocale su WhatsApp o Telegram dicendo: ciao Radio Bella Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Ercomi insieme con Vacci Piano. Qui su Bella e Monella è arrivato il momento della canzone. Che fa?
1: Noi non ci andiamo piano, anzi la cantiamo tutta, vai.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, sono Brian da Roncade, sono qua, lavoro in macelleria e volevamo sentire La Luna, quella che fa guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', se sono triste mi travesto come Pierrot.

0: immagina la festa che c'è stata adesso in macelleria, le signore con le fettine di lonza. Sì,
1: Luna, ma dammi 3 etti di prosciutto, ma che faccio? Lascio, ma lasci.
0: Va
1: Hai
0: bene.
1: Hai detto di no?
0: No, no. Tu sì, secondo me.
1: No.
0: Ma non ci credo, cioè, mai. Se,
1: ma appena, appena
0: ti hanno messo i 2 grammi in più, signora,
1: ma,
0: levi quei 2 grammi.
1: C'è una cosa che non faccio mai nella vita ed è dire di no quando aggiungono la fetta in più al prosciutto. Bella e Monella, tutta
2: da cantare. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
12: Che forte Cystiset Forte!
11: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
13: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
14: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
15: Radio Bella e Monella, ovvio!
16: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
17: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
19: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
20: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
21: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
22: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
21: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
0: Eli, ma che facciamo stamattina?
1: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
0: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
3: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
21: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillola di Matteo Monti, tre canzoni, l'ultima era quella di Alex Britti con La Vasca.
2: Poi c'erano i Righeira con Innamoratissimo, all'inizio Simone con Il Mondo Che Non C'è. Pronti ragazzuoli, perché si gioca
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con
1: Damiano Mente e la Dallan. Veloci, rapidi, c'è una t-shirt di Bella e Monella pronta ad arrivare nelle vostre case al 393 7366 170.
2: Il gioco della parola misteriosa di oggi è molto semplice, dovete essere velocissimi. Le parole di oggi sono chiaro, primo, regolare, terra e semplice.
1: Le ripetiamo: chiaro, primo, regolare, terra e semplice. Si gioca al 393 7366 170. Pronti, perché la t-shirt però può arrivare a casa vostra.
2: Eh sì, anche tramite il nostro profilo Instagram di Radio Bella e Monella.
0: 393 73 66 170 e il

0: si gioca con voi? Chiaro, primo, regolare, terra e semplice.
1: Leggiamo un po' di risposte. C'è chi dice piano. No, non è piano. Pronto.
2: Ciao, campo. Ciao. Sto mangiando.
1: Ciao. Ma come registrate gli audio? Non lo so, non lo so.
3: La parola è movimento.
0: No, no, no.
1: Sexy? Movimento sexy?
0: Non è movimento e neanche sexy.
1: C'è chi ci prova con gioco, tempo. No, Stefania, la parola è vita.
0: No, non è vita. C'è lei, sentiamo. Pronto?
4: Per me la parola misteriosa di oggi è discorso.
0: No, no. Ciao caro, c'è chi gioca con futuro. No, troppo, niente. Sonia dice luna. No, ragazzi, 393-7366-170, ve le ripetiamo.
1: Chiaro, primo, regolare, terra, semplice.
5: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Amaro, Nuvole Lenzuola, stiamo giocando con voi, c'è la possibilità di vincere una t-shirt di Radio Bella e Monella. Sentiamo un po' le voci.
1: Ciao, forse la parola Luna.
2: Vai, Luna. Nadia. Luna, che l'abbiamo ascoltata prima con Gianni Togni.
0: Vero.
2: No, non era Luna. Sentiamo lui, pronto?
3: Ciao Bella e Monella, ciao. La parola è segno.
0: No, non è segno. Le ripetiamo anche per chi magari è appena arrivato. Mm-hmm. Chiaro, primo, regolare, terra e semplice.
2: La parola può essere naturale. Mario da Pieve. Ciao Mario.
0: Ciao.
2: No, sentiamo anche Selin.
4: Ciao,
2: Selin
4: da Pordenone. La parola oggi può essere messaggio?
0: No,
4: ciao.
0: Non è messaggio. Veloci che c'è poco tempo. Può essere sonno? No. C'è chi ci prova con raccolto. Non è raccolto. Può essere livello la parola, dice Stefania. No, non è livello.
2: Buongiorno, la parola misteriosa di oggi forse è luce. Saluti Francesco. Tra parentesi dice: quando dite che è semplicissima è difficilissima.
0: Beh, oggi non abbiamo detto niente. Io non mi sono esposto.
2: Io mi sono esposta.
0: Hai detto cosa?
2: Non mi ricordo.
0: Non ti ricordi al momento. Va bene. Ragazzi, ve le ripetiamo veloci. Chiaro, primo, regolare, terra e semplice.
2: 393-7366-170.
5: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: anche oggi in realtà ha indovinato un sacco di gente. Dobbiamo fare i complimentoni ad Alberto, a Stefania, anche a Federico, insomma tanti. Scusate se ovviamente non vi citiamo tutti quanti, ma vince sempre solo il più veloce o la più veloce.
1: Beh, oggi si parla di una donzella, una bella monella, e stiamo parlando di Roberta, che ha detto piano.
0: Sì, ragazzi, era piano, perché un piano chiaro,
1: famosissimo piano chiaro.
0: Vabbè, avere un piano chiaro, no, della situazione.
1: Ok, poi
0: il primo piano, sì, quindi di una palazzina, un piano regolare,
1: foto.
0: O anche una foto, sì. Il piano terra è un piano semplice, che è un po' uguale.
1: Avere un piano chiaro, metterlo giù su carta. Pensare alle parole della parola misteriosa di oggi. E Roberta si porta a casa la t-shirt di Radio Bella e Monella. Bravissima.
0: Brava, bravissima. Anche perché vedi, quando vincono persone che ci provano sempre, tutti i giorni, dicono ma non ce la faccio mai, ma sono stata velocissima, vedi che prima o poi arriva anche la vostra occasione.
1: Poi, se volete anche l'autografo, ne mandate un PayPal, 5 euro, e ci possiamo mettere d'accordo.
0: Non vi preoccupate, il mio è gratis. Ciao!
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: tutta da cantare.
1: Ora, pochi secondi alle 13.
2: Le ultime notizie. Le notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno. Blitz all'alba da parte dei carabinieri di Vicenza tra il Veneto e la Toscana, in particolare nel capoluogo berico e nella provincia di Pisa. In una nota si legge: l'indagine punta a disarticolare un radicato e pericoloso sodalizio criminale di matrice sinta, dedito in maniera sistematica alla commissione di rapine e furti. Impegnati sul campo reparti speciali dei carabinieri per un totale di 100 militari. Arriva in Veneto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per parlare di sicurezza e organici. Nel capoluogo ha partecipato in prefettura il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica della città, divisa tra centro storico e terraferma. Poi annuncia nuovi fondi per l'area della stazione al centro della cronaca per traffici illeciti e violenza.
4: A Vicenza cambia la configurazione del parcheggio Bassano nell'area dello stadio, dove una cinquantina di stalli tra auto e camper verranno temporaneamente sottratti alla sosta per consentire l'avanzamento dei lavori collegati alla linea ferroviaria alta velocità Verona-Padova. La modifica rientra negli accordi raggiunti tra il Comune di Vicenza e IRICAV 2, il soggetto incaricato della progettazione e della realizzazione dell'opera ferroviaria.
3: È tutto.

0: e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Bossa Nostra.
1: Di cosa parliamo oggi, caro Dami?
0: Allora, oggi parliamo di una cosa che è successa a tutti. Ne ho parlato anche ieri, ne abbiamo parlato in realtà anche nel fuori onda,
1: sì.
0: Poi nel box Instagram, sui social, dove abbiamo parlato di chiamate di numeri sconosciuti. È presente quando ti chiamano dei numeri? Ma non che c'è scritto sconosciuto, cioè
1: no.
0: Dei numeri che non hai salvato in rubrica.
1: Che proprio iniziano anche con 347,
0: esatto,
1: 340,
0: esatto.
1: Addirittura 0423,
0: esatto.
1: Quindi ci sarà qualcuno.
0: E c'è più ansia quando è un numero fisso.
1: Sì.
0: Cosa vogliono da me? Ecco,
1: sì.
0: Allora, noi vogliamo capire come vi comportate in quei casi. Allora, se vi chiama un numero, lo cercate su internet per vedere chi è, se magari, che ne so, un ospedale, un'agenzia delle entrate, se è un numero di telefono, magari salvate la foto WhatsApp, cioè salvate il numero su WhatsApp per,
1: sì,
0: vedere, no, la foto e dire, ah ok, questo forse sì, è quella persona che avevo conosciuto 2 settimane fa, o magari anche la foto profilo può dir tutto, no?
1: Certo, ci sono tante modalità per capire chi ci sta chiamando, soprattutto anche per un cellulare. 393-7366-170, vediamo un pochettino voi che fate, se li salvate anche in un modo particolare. Ora ci ascoltiamo Zucchero con Vedo Nero.

0: Salvate in rubrica i numeri che vi chiamano, a cui non rispondete. 393-736-6170. C'è il messaggio di Sofia che dice: chi sei? Seguito da numeri 1, 2, 3, in base a quanti a quante persone mi chiamano.
1: Sì.
0: È arrivata a 79 al momento. A chi sei 79?
1: Incredibile.
0: C'è Stefano che ci ha mandato uno screen delle chiamate che ha ricevuto. Però vedi, lui non li salva. Noi diciamo: li salvate nella rubrica per poi andare a vedere la foto WhatsApp, o magari li cercate su internet.
1: Allora, parlando per la mia esperienza, intanto guardo la provenienza del numero.
0: Sì.
1: Allora, se vedo Treviso, Montebelluna, Castelfranco, insomma, posti qui intorno, lo salvo per capire chi è. Invece c'è qualcuno che dice il classico boh, seguito da vari numeri.
0: Quindi boh
1: 1, anch'io faccio così, boh 1, boh 2, boh 3.
0: A me piace tanto il messaggio di Davide che dice giorno, mese, anno. Cioè lui si salva quel numero e dice 1 dicembre 2024, mi ha chiamato quel numero
1: là. Ma che senso ha?
0: Non lo so, per quello fa ridere. Radio Bella e Monella.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk. Qui su Belle Monella si parla di come salvate i numeri che vi chiamano nella rubrica telefonica per poi andare un po' a spiare la foto profilo, certo, WhatsApp per capire chi vi ha chiamati.
1: Ci scrive Giulia che dice: io lo salvo come sconosciuto e la data della chiamata, tipo oggi sconosciuto 21 maggio 2026.
0: Beh, bel metodo. Io comunque scrivo who are you.
1: abbiamo riso molto. Who are you?
0: Who are you?
1: Quanti ne hai in rubrica?
0: Ne ho tantissimi, però anche chi sei, devo dire, copio un po' l'idea degli altri.
1: Io vado anche a periodi, faccio boh, quindi boh 1, boh 2, boh 3.
0: Boh è molto gettonato.
1: Chi sarà mai? Anche una volta ho salvato qualcuno. Dovremmo fare una cernita a una certa della rubrica, chissà quanti ne abbiamo salvati.
0: Altra cosa che secondo me va un po' a differenziare, cambia in base all'età. I più grandi, secondo me, rispondono e basta, cioè siamo noi giovani che ci facciamo le paranoie.
1: Però, pronto? No, non mi serve niente, grazie.
0: Ha sbagliato numero.

0: Da Vinci con Per Sempre Sì qui su Bella Monella. Riprendo un po', anzi riprendiamo il messaggio di Simona, perché abbiamo detto cambia per l'età, no? Se si è più grandi si risponde più facilmente al telefono, sì. Se si è più piccoli si fa più paranoie. Perché secondo te questa cosa? Cioè, perché noi effettivamente, se ci arriva una chiamata da un numero sconosciuto che non abbiamo in rubrica, caos.
1: Boh, secondo me perché abbiamo qualcosa da nascondere.
0: Quello è, volevo arrivare lì. C'è sempre l'idea, magari mi sta chiamando quello a cui gli devo dare, no. O magari quello del lavoro che mi sono...
1: O quello del finanziamento che non ho ancora pagato.
0: Esatto, invece magari i nostri genitori o comunque le persone più adulte sono pronte lì. Che volete, sì. Mi state cercando? No, guardi, ha sbagliato numero, non lo conosco. Damiano Mendola, non so chi sia.
1: Ma è il suo numero, ma a me non interessa niente. Oppure se fate questo lavoro sappiate che può arrivarvi una telefonata per farvi uno scherzo telefonico.
0: Deve essere uno stress alto anche per le persone che lavorano poi in questi call center, che si sentono sempre presi a parole.
1: Ma ieri ho risposto male a una di una telefonia perché mi hanno rotto.
0: Ma sta facendo il suo lavoro.
1: Ho capito, ma se ti dico no una volta può bastare?
0: Può bastare.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi, è il tema, è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.

0: nella versione remix, canzone del 2023.
1: Allora, ci scrive Roberta al 393-7366-170 dicendo: io non rispondo, poi controllo su internet.
0: Ok.
1: Okay. Oppure richiamo, se da numero inesistente uno spam lo blocco.
0: Sapete
1: cosa fanno? Mm. Allora, la prima volta che vi chiamano non risponderà mai nessuno, perché sono dei numeri fasulli che controllano se il vostro numero è effettivamente attivo.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
8: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
9: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
10: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
9: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
10: Contratti flessibili, da breve a lungo termine. Zero preoccupazioni.
9: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
11: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
12: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
13: Tutto in regola, ragazzi, hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
12: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it. La
14: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
17: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

già, perché naturalmente con tutti questi programmi di merda che ci stavano in giro non poteva mancare una cosa del genere. Italiamo di Antonello Cerri su Belle Morella, tutta musica italiana, ma che è? Una cafonata?

0: Antonello Cerri con Italiamo, tre canzoni, c'erano tanta bella gente, c'erano
1: sì, Pinguini Tattici Nucleari con Giovani Wannabe, Groove Soldiers con O Surdato Innamorato e all'inizio Fred De Palma con Ecstasy. Grazie.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Sentivo e leggevo i pinguini tattici nucleari, però non mi sembravano loro. Sono
1: perché è stato scritto pinguini TN.
0: Va bene. No, per quello, perché la musica era un mashup, no?
1: Certo.
0: Quindi suonava strano. Comunque si parla di come salvate i numeri che vi chiamano in rubrica. Dobbiamo anche dire che le chiamate spam, i numeri sconosciuti, sono aumentati tantissimo negli ultimi anni. E secondo diverse segnalazioni online di siti specializzati, ogni giorno migliaia di italiani ricevono telefonate da numeri non salvati, spesso legati, come abbiamo detto prima, ai call center.
1: Sì, se c'è qualche napoletano all'ascolto si direbbe ci avete scassato, non continuiamo.
0: Vabbè, ugazzo,
1: ecco. Mi fa troppo ridere.
0: Chi c'è?
1: Allora, dicono, guarda, io i numeri sconosciuti li salvo solamente dopo la terza chiamata. Se insistono vuol dire che o è importante, appunto, o è un call center. Solito scrivo sconosciuto 1, 2, 3 in base a quanti mi chiamano. Mi chiamo Luca da Treviso.
0: Anche quello è importante, quante volte mi chiamano, perché se mi chiama diverse volte vuol dire che proprio mi vuole, cioè che non mi ha chiamato per sbaglio. E quindi la cosa diventa interessante. Va bene, c'è Annalisa con Canzone Estiva qui su Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Con Damiano Mente, la Dallan, si parla di nomi, dei nomi che salvate in rubrica, persone che vi chiamano, va bene.
1: Abbiamo capito, ma soprattutto c'è chi dice, ma io di solito non è che rispondo, ma adesso lo faccio sempre, perché una volta, non avendo risposto, mi sono persa un colloquio di lavoro, adesso non si salta mai.
2: Sto chiedendomi quanto vale ciò che non sto facendo, se non sarebbe meglio partire, non perdere tempo.

0: Star, Mirage e la Luna, suona da queste parti su Belle Monella, la vostra radio italiana tutta da cantare, dove abbiamo parlato un po' con voi, abbiamo capito quelli che sono i nomignoli per le varie chiamate che vi arrivano, ecco.
1: C'è Lucia che dice: mio padre salva tutti i numeri sconosciuti con la città, tipo sconosciuto Treviso, sconosciuto Castelfranco.
0: Poi in base volta... al prefisso.
1: Sì, okay. E una volta ha scritto truffa, truffa 1, truffa 2, truffa 3, ma noi ci mettiamo in testa che tutti quelli che ci chiamano con i numeri sconosciuti
0: vogliono fregarci. Vogliono,
1: tutti ci vogliono fregare.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
5: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
4: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
5: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Mmm, che bontà!
5: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
6: Accetti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti di adeguarti al rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
7: Rifiuto.
6: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi clic.
7: Rifiuto.
6: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione.
7: Rifiuto.
6: Colpo di scena, rifiuta tutto.
7: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
9: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

0: Radio Bella e Monella.
1: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
0: Radio Bella e Monella.
2: E vola, con quanto fiato in gola. Il buio ti innamora, qualcuno ti consola la notte.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
3: le 14.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
7: Il grande tennis internazionale torna a Vicenza dal 24 al 31 maggio. Ci sarà il torneo ATP Challenger internazionale di Vicenza. Noi ne parliamo in dettaglio con Enrico Bettini, amministratore delegato di Tennis Palladio 98.
8: Io credo che potremmo assistere a un'edizione molto fortunata. Abbiamo, come gli anni scorsi, una entry list dei primi 22 giocatori di ottimo livello. Parliamo di giocatori dal 100 del mondo fino al 220. Ci attendiamo un grande spettacolo, ecco.
7: C'è un biglietto d'ingresso per assistere ai diversi tornei? Come funziona?
8: Sì, allora, diversamente da quello che succede negli altri tornei, in quasi tutti i tornei, noi abbiamo fatto una scelta di garantire l'accesso, l'ingresso gratuito a tutti per tutta la durata della manifestazione, vuol dire anche semifinali e finale. Questo lo facciamo per fare un regalo alla città e alla regione, anche perché il nostro quest'anno sarà l'unico torneo di questo livello in tutto il Veneto. E abbiamo fatto questa scelta proprio perché vogliamo che sia un'occasione di promozione del tennis tra i giovani, tra gli appassionati, e quindi invito tutti a venire numerosi.
7: Tutto questo, sì, dal 24 al 31 maggio. Io rimando anche al sito tennispalladio98.it, dove reperite tutte quante le informazioni.

0: Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: minuti dopo le 14 nel nostro giovedì, nella nostra pausa pranzo, Paciarotta e Scrocchiarella.
1: Come va? Tutto bene? Avete digerito? Avete bevuto il caffettino? Se qualcuno sta mangiando adesso, buon appetito.
0: Sì.
1: Beh, sappiate che ogni tanto noi andiamo anche a vedere l'ambito immobiliare.
0: Sì, perché sono uscite dei dati interessanti per quanto riguarda le vendite al metro quadrato. Provi a indovinare un po' chi c'è in lista su come città più costosa.
1: Boh, la Costiera Amalfitana, Napoli.
0: Capri.
1: Tu
0: pensa.
1: Sei stato a Capri?
0: Io sono stato a Capri, molto molto bella. Io l'abbino sempre a Venezia, nel senso per la quantità immensa di gente che c'è. Una cosa indescrivibile.
1: È
0: cioè
1: costosa.
0: Non puoi camminare.
1: È costosa come Venezia?
0: Ho pagato 2 granite al limone 16 euro.

0: Italiana. Quando sento questa canzone mi viene sempre in mente quel video dove Rocco si è esibito all'interno dello spogliatoio della nazionale italiana. Mm-hmm. C'era ancora Luciano Spalletti e beh, non ha portato benissimo, ecco.
1: No. Ma noi non andiamo a piangere sul latte versato.
0: Brava.
1: Anzi, andiamo a piangere sui metri quadri,
0: esatto,
1: versati, perché Capri si conferma il simbolo del lusso immobiliare italiano. Nel 2026 l'Isola Azzurra ha mantenuto il primato nazionale dei prezzi delle case, quotazioni che sfiorano gli 8.900 euro al metro quadrato.
0: Sono tantissimi, 8.900 euro. Va bene, tra poco approfondiamo perché c'è anche la Campania nella top 5, ma adesso è tempo di cantare.
1: 393-7366-170, c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: In The Colors con Rolling Stones su Radio Bella Monella. Stiamo parlando del peso del mercato immobiliare. Abbiamo appunto citato una bella città, un bel paesino della costiera a Capri. Adesso andiamo anche ad Ischia.
1: Andiamo ad Ischia perché si trova in quarta posizione dopo la Campania che avevamo citato prima, che fa parte anche lei nella top 5. Allora, un'abitazione, pensate, richiede mediamente 3.550 euro al metro quadro. Beh, molto meno rispetto a Capri.
0: Beh,
1: comunque
0: sì.
1: È già da prendere un po' più in mano, seguita a brevissima distanza da Procida con 3.524 euro al metro quadro.
0: Qui saliamo, veniamo dalle nostre parti perché siamo a Burano, dai Buranei.
1: Ciao amici di Burano.
0: Ciao, la perla colorata della Laguna Veneta, un posto stupendo, dove i valori immobiliari superano di poco i 2.300 euro metro quadro.
1: Sai che pensavo molto di più? Se uno mi avesse fatto una domanda.
0: A Burano?
1: Beh, comunque sei vicino a Venezia, sei in un'isola. È un po' particolare, pensavo i prezzi fossero un pochino più alle stelle. Comunque, dato che rispetto ad altre destinazioni di pregio, evidenzia come ci sia una frenata significativa nel mercato locale, no?
0: Beh, guarda, io ci ho lavorato un po' nel mercato immobiliare. Comunque, se i dindini non li hai, non compri proprio una mazza. Radio Bella e Monella.

0: Burano direttamente in Sardegna, arriviamo a Cagliari perché è lei che traina i rincari nel settore immobiliare, perché pensate arrivano fino a 2700 euro al metro quadro, ovviamente si parla di case.
1: Tra i capoluoghi storici tipo Nuoro, Sassari, Oristano, restano però le città più accessibili, cioè non è che costi tanto, 1200-1400.
0: Sempre al metro quadro.
1: Certo. Cagliari appunto è quella che costa un po' di più, come hai detto tu.
0: Anche qui pensavo un pochino di più. Sembra poco, no? Cioè comunque sì. Sei in Sardegna.
1: Vince Capri, vince Ischia.
0: Beh, in realtà la classifica non è ancora finita, perché
1: no?
0: È la più economica di tutte.
1: No,
0: non è Castelfranco. Secondo te.
1: Città grande?
0: Regione grande, la più grande d'Italia.
1: Lombardia.

0: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Rocky in farmacia e parafarmacia.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
13: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
14: Deve essere mirata sulla tua zona.
13: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
14: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
13: Ma bravi, avete studiato?
14: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
13: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
15: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
16: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
17: È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
18: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
20: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
21: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
22: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
23: Tu lascia fare, sempre polemico.
24: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise. Solo su Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Pillolina niente male, tre canzoni, una più bella dell'altra. La prima era quella dei Pooh, Pensiero.
2: Max Pezzali con Sei fantastica, grazie Max, lo so. E Pino Daniele con Che mare c'è.
1: Grazie come sempre alla pillola degli anni.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta, le 14.40 più o meno, ultima mezz'oretta insieme. Si parlava di queste case al metro quadro. Abbiamo detto che l'ultima località, la regione più grande d'Italia, ovviamente si parlava della Sicilia. Lì i prezzi sono i più bassi in tutto lo stivale.
2: Si conferma quindi la regione più conveniente tra quelle che abbiamo visto. Insomma, Caltanissetta, prezzo medio secondo te, metro quadro?
1: 1.000 euro.
2: No, meno.
1: Meno. Beh, però chi ci deve andare a Caltanissetta? Tra tutte le città belle che ci sono in Sicilia,
2: allora,
1: andare a Caltanissetta.
2: Intanto salutiamo tutti quelli di Caltanissetta,
1: certo,
2: che ci
1: certo
2: stanno ascoltando.
1: Ciao.
2: E loro sapranno che costa 665 euro al metro quadro. Agrigento.
1: Vabbè, Agrigento è già più bella.
2: Bella, Enna.
1: Enna anche.
2: Trapani.
1: Cioè, a Enna, chi ci deve andare a Enna?
2: Non lo so, andiamo a fare un giro. Ci sono dei buoni vini ad Enna. Andare.

0: una vita in vacanza, magari suona qui su Bella e Monella. Abbiamo fatto questa classifica delle città più costose al metro quadro, in realtà delle regioni, ma adesso vi ricordiamo una cosa importante.
1: Domenica 31 maggio arriva senz'altro la radio in piazza a Curtaloro, Curtaloro, in occasione della Sportiva Andoran, una mattinata tutta da vivere insieme a Radio Bella e Monella, tra musica, animazione, comicità e divertimento dal vivo.
0: Gli impianti sportivi di via Kennedy, mi raccomando, non mancate. Dalle ore 8 DJ set animazione con Monica Morgan ed M-Beat DJ per iniziare la giornata con energia, musica e tante sorprese.
1: Dalle ore 10 sul palco arriva la comicità irresistibile di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Un evento speciale all'interno della Sportiva Andoran tra sport, spettacolo e voglia di stare insieme.
2: Radio Bella e Monella.

0: importante da ricordarvi è quella che oggi uscirà la quarta parola per il gioco di questa settimana Caccia all'estate. Quindi mi raccomando, sempre pronti, ve l'abbiamo detto, su Instagram, sul gruppo Telegram, sulla nostra applicazione e in diretta, ovviamente sulla nostra radio, tutta da cantare.
1: Due notti, due fantastiche notti al camping Union Lido, magari con il vostro amore, la vostra fidanzata o anche con l'amante.
0: Sembrava un discorso motivazionale. Due notti
1: di amore.
0: Era Vasco Rossi con Ridere di te, brano del 1987. Da musica a musica si va nel 2026 con Madame Marrakesh.
1: Volevo capire. Radio Bella e Monella.

0: Ciao madame, insieme a Marrakesh con Volevo Capire, si conclude qua la nostra pausa pranzo, pacciarotta e scrocchierella, però domani torniamo dalle 12.
1: Ah, è vero, anche perché domani è venerdì, è finita la settimana e noi vi alleggeriamo un pochettino queste tre ore. Dalla Dall'Anna e Damiano Menta è tutto, vi lasciamo con Alvise. Un besito, a domani.
0: Ciao!
2: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vortice Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
3: Prenota ora la tua vacanza su vortice.com.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Il buongiorno si vede dal mattino.
9: Buongiorno Unca!
4: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
9: Non potete perdervelo!
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Radio Bella e Monella.
13: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
12: Radio Bella e Monella.
14: E vola, con quanto fiato in gola. Il buio ti innamora, qualcuno ti consola. La notte.
12: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 15 e un minuto.
4: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
15: È la rete che connette lo spreco alimentare con il bisogno sociale nella regione Friuli Venezia Giulia e anche nel Veneto orientale. Parliamo dell'associazione Banco Alimentare della Friuli Venezia Giulia ODV e lo facciamo con la responsabile della comunicazione Clara Braidotti.
16: Tutti gli alimenti raccolti dal Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia vengono destinati a questi nostri partner, che sono appunto le OPT, le organizzazioni partner territoriale, che hanno diversa forma e diversa fisionomia, che comunque assistono le persone che si trovano nel bisogno e sono le mense dei poveri, le Caritas e tutte quelle realtà, le San Vincenzo, in realtà che accolgono le persone che si trovano in grave deprivazione materiale e che quindi hanno bisogno di un'assistenza per la loro difficoltà anche alimentare che affrontano sicuramente.
15: Come è partito il vostro progetto dell'associazione?
16: Allora, la nostra associazione è stata fondata nel 1996 come comitato e quindi quest'anno festeggiamo i 30 anni di attività e lo dico con orgoglio e in vista di fare una grande celebrazione, ma non per autocelebrarci, proprio per raccontare che dietro questi 30 anni c'è una storia, c'è un lavoro di tantissimi volontari e di tantissime persone che si sono messe a disposizione impiegando il loro tempo, le loro risorse, le loro capacità. Il Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia non esisterebbe se non ci fossero state queste persone, questi volontari che hanno avuto a cuore l'altro e hanno avuto attenzione per l'altro.
15: Clara Braidotti del Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia ODV. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
16: Grazie a voi, buon lavoro.
17: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800.

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Permesso? Che bel parquet!
2: Ha visto?
1: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
2: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
2: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
1: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Bella e Monella, tutta da

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Elvise, fino alle 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. È arrivato il momento di riequilibrarci con il nostro pomeriggio, perché come sempre, come al solito, in tanti di voi state per finire la giornata lavorativa, c'è chi invece ce l'ha nel mezzo e chi invece la sta per cominciare. Quindi bisogna prendersi questi 3 minuti di tempo. Torniamo nel 1995 insieme a Raff. Un bel respiro profondo tutti quanti insieme e mamma mia, quanti ricordi!

0: Anna con 30 gradi su Bella e Monella. Andiamo a vedere quali erano le canzoni italiane prime in classifica il 21 maggio in 3 anni. Come sempre, come al solito, facciamo questo così, questo piccolo racconto e poi andiamo a selezionare noi la canzone che vogliamo ascoltare. 1999, il 21 maggio, per te di Jovanotti era la prima canzone in classifica. Per quanto riguarda la stessa data ma del 2009, Parla con me di Eros Ramazzotti era in cima a tutte quante le classifiche, mentre nel 2020, 21 maggio 2020, la canzone di Car Brave con Mara Sattei e Da Sup Spigoli ovviamente sfondava tutte quante le classifiche possibili e immaginabili. Quindi, amici, a voi l'ardua sentenza: volete tornare nel 1999 con Jovanotti per te, 2009 con Eros Ramazzotti Parla con me, o Spigoli nel 2020 con Car Brave, Mara Sattei e Da Sup?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Paola Iezzi con Stessa Direzione su Radio Bella e Monella. Vi abbiamo dato la possibilità di scegliere a voi la prossima canzone da ascoltare qui su Radio Bella e Monella. Molto semplice, era da decidere in tre annate: tornare nel 1999 con Jovanotti per te, 2009 Parla con me di Eros Ramazzotti, mentre l'ultima era nel 2020 Spigoli Car Brave con Mara Sattei e Da Soup. Preparatevi perché non torneremo nel 1999 con Jovanotti per te, non torneremo neanche nel 2020 con Car Brave, Mara Sattei e Da Soup con Spigoli, ma torniamo nel 2009 con Eros Ramazzotti, Parla con me.
1: Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: lo sappiamo entrambi. Marco Mengoni e Franco 126, un'altra storia su Radio Bella e Monella, chiude la nostra prima mezz'oretta insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Antonello Cerri e poi si gioca insieme a voi.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
10: La cassa.
11: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
13: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shadow Dax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shadow Dax, l'eleganza dal 1948.
14: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
15: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
16: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
15: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
17: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
18: Eli, ma che facciamo stamattina?
19: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
18: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
20: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
21: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Non perdete tempo, per favore.
24: Solo un poco di zucchero alla fila, ma giù.
25: Antonello Cerri suona
26: Italiamo.
27: Italiamo.
28: Italiamo.
29: Italiamo.
25: La grande festa italiana.
30: Vogliamo cominciare?

0: Il nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare i Måneskin con Zitti e Buoni, Taranai vs Purple Disco Machine, Baby God Wake Up Mashup e Useless Wooden Toys Ten Dive In. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso giochiamo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
2: Cruciverbami questo!
0: E ritorna anche oggi il cruciverbami questo, è molto semplice. Io qui con me ho un bel cruciverba cartaceo, vi dirò due definizioni. Voi al 393-7366-170 dovrete indovinare le due parole che stiamo cercando. Attenzione perché le due parole di oggi hanno entrambe 8 lettere, ok? Andiamo con le due definizioni. La prima è questa: strumento usato per orientarsi in mare e in montagna. E la seconda è antica costruzione difensiva circondata spesso da mura. La prima, strumento usato per orientarsi in mare e in montagna. La seconda è antica costruzione difensiva circondata spesso da mura. Quali sono le due parole che stiamo cercando? 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella.

0: 1998 Litfiba, regina di cuori su Radio Belle Monella. Abbiamo giocato insieme a voi per aggiudicarvi una maglietta di Belle Monella. Le due definizioni per trovare le parole inerenti al cruciverbami questo. La definizione era strumento usato per orientarsi in mare e in montagna e antica costruzione difensiva circondata spesso da mura. Sentiamo che cosa ci avete risposto al 393-7366-170.
1: Dica. Sull'incertezza, Michela.
0: Allora, c'era un qualcosa di giusto, tuttavia non tutto, dica.
2: Bussola e fortezza.
0: Bussola e fortezza. Quale potrebbe essere quella giusta e quella sbagliata tra queste due parole?
3: Ciao, Monelli.
0: Ciao.
3: Bussola,
0: okay.
3: E roccaforte.
0: Non è roccaforte, però
3: Francesco,
0: una,
3: il Barbieruzzo.
0: Una era più semplice rispetto all'altra, dica.
2: Le parole sono, vai. Bussola e Torione. Ciao, sono Luca.
0: Non è Torione, Luca, mi dispiace, dica.
4: Sestante.
0: No.
4: E castello.
0: Attenzione.
5: Ciao, sono Betty Castelfranco, le due parole sono bussola e castello. Ciao.
0: Qualcuno potrebbe aver indovinato.
6: E fortezza.
0: No, non era né altimetro né fortezza. Bravi tutti quanti voi che comunque avete giocato e ci avete provato. Tuttavia le due parole che stavamo cercando sono bussola e castello. Queste erano le due parole per quanto riguarda il cruciverbami questo di oggi. Congratulazioni a Elisabetta da Vicenza, che è stata la più veloce e quindi si è aggiudicata la nostra maglietta.

0: male perché Bussola ne ha 7 di lettere,
1: attenzione,
0: non 8, di conseguenza non potevano essere entrambe di 8.
1: C'hai ragione. C'hai ragione, assolutamente. Bravi, siete stati molto molto pignoli, è giusto, perché come vi dicevo, io qui in mano ho un cruciverba cartaceo e ho confuso, mettiamo in questa maniera, i quadratini. Ne ho contato uno in più, quindi erano una parola da 7, ovvero bussola, e l'altra invece castello. Si è sollevato un polverone incredibile, però comunque la parola che abbiamo inserito all'interno del nostro cruciverba era bussola. Ho riportato male il fatto che erano 8 lettere, qualcuno è stato deviato così dalla risposta, certo, domando scusa a tutti coloro che non hanno indovinato. C'è chi dice attenzione, avevi detto due parole da 8 lettere, c'è anche chi ha detto avevi detto due parole da 8 sillabe. No, non erano 8 sillabe, erano una da 7 e una da 8. Non vi preoccupate, domani rigiochiamo con il cruciverbami questo e vi daremo il numero delle lettere corrette, va bene? Chiudiamo così la nostra prima ora insieme, ci prendiamo però una piccola pausa, tempo che arriva anche Andrea Ferrara, e poi dalle 16 alle 18 ci ritroviamo qui su Belle Monella. Tra poco.
2: Di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651. Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
3: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
6: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
5: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
6: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
5: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
7: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: Radio Bella e Monella.
1: Se la mattina la gusta la mia serotonina, la gusta mi fa alzare l'autostima, la gusta
0: la gusta. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 16:01.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Radio Bella e Monella, traffico.
6: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, coda tra il nodo di Pero e Sesto San Giovanni per un incidente. Nella stessa direzione, code a tratti tra Brescia Ovest e il bivio A4 A21 Torino-Brescia per traffico intenso. Sulla A13 Bologna-Padova in direzione Padova, coda di 1 chilometro tra Bologna-Arcoveggio e Altredo per un incidente. È tutto.
0: Caricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
7: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Bella e Monella, tutto.

0: finalmente ci siamo dalle 16 fino alle 18, due ore insieme, poi c'è una terza ora in solitaria per me, ma non ne parliamo, ne parliamo dopo, non preoccupatevi. No,
1: ma non interessa,
0: no, interessa a tutti,
1: cioè, o meglio, scusami, non è che non interessa a
0: tutti, sì, sì,
1: interessa
0: sì.
1: A pochi,
0: è vero, mi scuso comunque per l'ora precedente, insomma,
1: è vero, anche perché c'è stato un gioco gate,
0: mamma mia ragazzi, hai ingannato le persone ancora?
1: È stato riportato il numero di lettere del cruciverbo Ami questo errato, perché mi sono così un po' confuso leggendo il cruciverba.
0: Che vergogna davvero Alvise. Ma adesso cominciano le cose serie, anzi fra pochissimo cominciano le cose serie, perché fra poco ci sono i titoli di notizie casuali.
1: Nel frattempo Irene Grandi, che vita è?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Righe, Sabrina Salerno con Bollente su Radio Bella e Monella. È arrivato il momento delle nostre notizie che però verranno selezionate dalla ruota della fortuna e noi andremo a leggere i titoli di notizie casuali.
1: Sai quante lettere ha casuali?
0: 2, 4, 6, 7, come bussola.
1: Per Alvise 8.
0: Per Alvise 8.
1: È come i Juventini che hanno tipo uno scudetto in più, no? È
0: una cosa di questo genere. Un po' tutti hanno uno scudetto in più.
1: Ah, in effetti, signori. Comunque, dai, giriamo questa ruota, vai!
0: Vai!
1: Guarda che roba. Ancora. Basta girare, su.
0: Attenzione, fermala con la mano per piacere.
1: Eccola qua.
0: Oh, là. Vai, su.
1: Eccolo qua. Rosso 32.
0: Sì.
1: Così, è una ruota, scusa.
0: Congratulazioni a chi ha vinto allora questo.
1: Complimenti, gioca ancora, perfetto.
0: Parliamo proprio di soldi, caro il mio Andrea, perché parla Marrakesh. Mi piace avere i soldi, ma faccio fatica ad accettarlo.
1: Ma vai a cagare.
0: No, Andrea, ma no, cosa dici?
2: Non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico?
1: Chiedi scusa al pubblico.
0: Non chiedo scusa a nessuno, soprattutto non al Marra. Scusa, Marra, ma come ti manca? Cosa dici? Il titolo non era finito.
1: Ah, vai avanti.
0: Marrakesh, mi piace avere i soldi, ma faccio fatica ad accettarlo. No, il successo ho combattuto per non diventare matto.
1: Vabbè, questo ci può stare. Sulla parte del successo è sempre difficile gestirlo.
0: La prima parte non l'hai gradita.
1: La prima parte, anche perché ti sei fermato, hai fatto lo sguardino, quindi hai capito che storia. Però Marra, la prima parte, insomma, se fai fatica con i soldi,
0: no, facci provare a noi la sensazione.
1: Non preoccuparti, manda tranquillamente qualcosa, te lo diciamo pure così con questo.
0: Adesso ti giriamo l'Iban, ma.
3: Radio Bella e Monella.

0: zero verde, signori.
1: Caro,
0: zero verde.
1: Caro
0: giochino,
1: Andrea,
0: signori, giochino,
1: Franco
0: signori,
1: Ricciardi sposa chi? Anna Mellone.
2: Ricciardi è il campione di Formula 1.
1: No, assolutamente no. Dopo 6 anni d'amore, il cantante napoletano e vincitore di due David di Donatello dice sì davanti a 300 invitati tra amici, famiglia e volti noti dello spettacolo. Le nozze da sogno in un castello.
2: Un piccolo sposalizio, insomma, 300 abitati.
1: Vabbè. Secondo me, sai qual sarà stata? 45 milioni. Questo è il costo della prima fattura.
2: No, assolutamente. Sì.
1: Sai quale sarà stata la colonna sonora?
2: Quale?
1: Sarà per sempre sì.
2: Dici?
1: Guarda, io ci
2: aveva
1: metto
2: direttamente lui.
1: Ci metto l'olio sul fuoco. Okay. Credo che, insomma, essendo che lui è un cantante napoletano, credo che ci sia della vicinanza con Sal Da Vinci. Ecco.
2: Poteva cantare anche lui. Cosa, si è preso giorno libero per un matrimonio? Dai.
1: Questo non so dirtelo. Adesso chiamiamo Sal e ci facciamo raccontare.
3: Radio Bella e Monella.

0: Tucano con Taki a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme.
1: Esatto, adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Matteo Monti, gli anni, e poi si chiacchiera forte.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Da Carrefour, 96 ore scontate.

0: quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
3: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
4: La cassa.
1: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244. Premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua!
7: Perché Nova, del gusto è la prova!
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
11: "ma che ho?",
10: arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
12: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
13: Tu lascia fare, sempre polemico.
14: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
15: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
17: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
18: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
17: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
18: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
17: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci, il tuo ufficio è qui.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: Ma grazie a Matteo Monti e M&M, ci ha fatto ascoltare Fabio Fibra con Applausi per Fibra.
2: Zucchero senza una donna.
1: E Calcutta con Oroscopo.
2: Ah, grazie ancora al nostro Matteo Monti. Grazie.
0: Bella e Monella.
1: Signori, è il momento di parlare con voi. Adesso al 393-7366-170 abbiamo voglia di entrare un po' nelle vostre vite e studiarle.
2: Ecco perché con noi c'è Giancarlo Magalli.
1: Prego.
2: E inizieremo con una nuova puntata di Fatti Vostri. No, scherzi a parte, amici, che è un altro programma incredibile.
1: Mamma mia, ragazzi.
2: Non serviva. Allora. Arriva la versione del Monopoli legato alla Formula 1, cioè è stato creato in base a questo nuovo anno, ok, a livello di Gran Premi, e ha trasformato il classico gioco da tavolo in una vera sfida da paddock, sostanzialmente.
1: Okay.
2: Cioè, nella confezione sono inclusi 11 monoposto in metallo, 11 caschi dedicati ai team in griglia, ovviamente sono pedine piccoline,
1: sì.
2: Non è che ti danno 11 caschi, perché sennò sarebbe una scatola molto grande.
1: Non c'era bisogno di spiegarlo, perdonami.
2: In questo periodo è meglio specificarlo, perché prima ho specificato male una cosa e il gioco è stato falsato.
1: Hai sbagliato il numero delle parole, delle lettere, perdonami.
2: Non ci sono tantissime altre cose se non circuiti e riferimenti all'intera stagione 2026.
1: E il costo?
2: Il costo è circa 45 euro.
1: Dai, accettabile per un Monopoli normale. Intanto quelli del Monopoli cominciano a fare.
2: Iniziano a incassare.
1: Ragazzi,
2: ecco che noi vorremmo tornare un po' indietro nel passato insieme a voi al 393-7366-170.
1: Qual è stato il primo gioco di società che ti hanno regalato?
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 1992 883 con un Deca su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393 7366 170: qual è stato il primo gioco di società che ti hanno regalato?
1: Ci scrive lei, dice: la matematica non è di casa.
0: Vabbè, adesso non serve rimangare il passato.
1: Sì. Comunque, il primo gioco di società che mi hanno regalato, di società, perdonami, stavo un attimo passando. Che gli hanno regalato è il classico gioco dell'oca.
0: Ok.
1: Che possiamo catalogarla come gioco di società.
0: Beh, sì. Certo, sì, sì. Bene o male li facciamo entrare tutti all'interno dei giochi di società. Di società, perché
1: è vero che è complicata società, da
0: perché
1: dire.
0: Parli veloce, perché quindi
1: hai parlato tu, cioè cosa c'entro io, scusa,
0: era un
1: era in generale, era generica, un tu generale,
0: sì, Andrea, sì, non, sì, non sì. Me la stavo prendendo con te, tranquillo. Il gioco di società è quando uno o più persone si ritrovano a giocare da solo.
1: È vero.
0: Se giochi da solo al gioco dell'oca ti diverti lo stesso, per carità, però
1: non credo,
0: nessuno vince.
1: Ma chi è che si diverte lo stesso?
0: Vince lo sport.
1: Ma no, vince lui, se gioca da solo tira solo lui i dadi o lei.
0: Ma
1: vince.
0: Se usi quattro pedine non
1: vinci comunque tu, cioè nel senso a un certo punto qualcuno deve pur finirlo quel gioco lì. Vedi Jumanji, non si può lasciare così, eh.
0: Ma se giochi da solo a non ti arrabbiare. Ti arrabbi?
1: No, perché vinci.
0: Ma no. Ti mangi da solo.
1: Ma che ne so, come funzionano le cose?
0: Vedi,
1: dai,
0: che da solo poche cose si possono fare.
1: Qual è stato il primo gioco di società che ti hanno regalato?
0: 393 7366 170
2: Radio Bella e Monella.

0: nostra prima oretta insieme. Qual è stato il primo gioco di società che ti hanno regalato?
1: Continuiamo a domandarvelo, il numero è sempre lo stesso, 393-7366-170. Piccola pausa, un caffettino e torniamo con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655, 0423-736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
7: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
8: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Radio Bella e Monella.
11: Fare, fammi fare tempo, la sento, la canzone che mi piace, la pubblicità.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
12: 17 in punto.
13: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. L'economia italiana resiste nonostante la situazione geopolitica e cresce più della Germania, ma senza raggiungere i progressi della Spagna. Lo rileva l'Istat nel rapporto annuale in cui fotografa un paese che ha una criticità nella produttività e presenta ritardi in investimenti, innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. Lombardia, Lazio e Veneto sono le regioni più virtuose. Dal 2019 i salari però hanno perduto l'8,6% del potere d'acquisto. La vicenda dei 5 sub italiani deceduti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. I loro corpi sono stati recuperati a 60 metri di profondità. Si tratta di Giorgia Sommacal, Muriel Odenino, Monica Montefalcone, Federico Gualtieri. A Roma verrà eseguita l'autopsia su quello del capobarca padovano Gianluca Benedetti. Si parla di disorientamento. L'Italia si prepara a vivere una fase di caldo anomalo con caratteristiche più vicine al pieno luglio che alla seconda metà di maggio. Nel fine settimana si registreranno punte fino a 32 gradi. Il contesto generale sarà dominato da condizioni di stabilità atmosferica, ma in queste ore su Alpi e Prealpi orientali potranno manifestarsi brevi acquazzoni. È tutto.

0: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Bella e Monella, tutta da

0: Achille Lauro, Comuni Immortali su Radio Belle Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Abbiamo aperto con questa notizia, ovvero arriva la versione del Monopoli legata alla Formula 1 con 11 monoposti in metallo, 11 caschi dedicati ai team in griglia, i circuiti e riferimenti all'intera stagione 2026. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170
1: qual è stato il primo gioco di società che ti hanno regalato nella vita in generale. Certo. Attenzione perché ci scrive lei, dice la tombola.
0: Tombola. Bene.
1: Poi ha detto battaglia navale.
0: Sì.
1: Risico. Presi tutti in io senza nessun regalo. Quindi esattamente noi quello che ti abbiamo chiesto non l'hai particolarmente apprezzato, ok? O seguito comunque.
0: Beh, però va bene, dai. Diciamo che la tombola prevede neanche due persone. Perché...
1: No, è vero. Però lei fa giustamente dopo continua il suo messaggio dicendo facendo una piccola critica, no? Ah. E io sono d'accordo su questo. Cioè nel senso regaliamo un po' a tutti i giochi da tavolo. Sono bellissimi.
0: Perché?
1: Sono tra l'altro unisex, non è che c'è bisogno. Lei dice che le donne difficilmente arrivano come regali appunto i giochi da tavolo.
0: Ah,
1: facciamolo.
0: Okay.
1: Allora, poi conoscete la ragazza, la donna, insomma, a cui state regalando, o la bambina a cui state regalando questo gioco? Se la conoscete, allora sapete anche che potrebbe apprezzarlo. Quindi invece di regalargli qualcosa, diciamo,
0: come scrive la nostra, no? Ascoltatrice, che arrivano regali di trucchi o abbigliamento.
1: Esatto, se apprezzano variare i giochi da tavolo, regalate giochi da tavolo.
0: 393-7366-170, qual è stato il primo gioco di società che ti hanno regalato?
2: Radio Bella e Monella.

0: 333-7366-170, qual è stato il primo gioco di società che ti hanno regalato?
1: È arrivato Roberto, ci manda questo, senti.
2: Ciao Roberto da Treviso.
1: Ciao Roberto.
2: Il primo gioco da tavola che mi hanno regalato è la battaglia navale.
1: Ecco, bello,
2: ecco, ciao.
1: Bello.
3: Ciao, bello. Ciao,
2: assolutamente. Scusate, ho dimenticato di dirvi che normalmente baravo con mio fratello perché lui beccava le mie navi. Ma io dicevo che era acqua.
1: Fenomeno.
2: Ciao.
1: Potevi non metterti in cattiva luce, invece l'hai fatto da solo, quindi noi siamo tranquilli.
0: Vabbè, non abbiamo il riferimento visivo di questa persona.
1: Però
0: quindi,
1: perdonami,
0: nel senso...
1: è difficile barare così. Cioè, alla fine del gioco, il fratello dovrà controllare. Cioè, no, scusami, io te l'ho detto. Anche perché tu vai a segnare, non è che te lo ricordi. Vai a segnare, qui non c'è.
0: Basta ingrandire un po' lo spazio acqueo.
1: Cioè, o spostava le navi a mano che glielo chiedeva.
0: Fuori
1: le metteva dopo a posto,
0: esatto, dove non riusciva a prendere il fratello, lui metteva e le faceva anche ad angolo smussato, a open space, un po' di tutte queste cose.
1: Facevi anche tu, immagino, visto quanto sei preciso nel racconto.
0: Assolutamente no, è solamente una cosa che mi verrebbe da fare adesso. All'epoca io perdevo e dicevo, e anche quando prendevano acqua dicevo colpito, capito?
1: Perché il fratello minore, è lì il problema,
0: è sempre lì il problema. Radio Bella e Monella.

0: Fio Noemi, farfalle nello stomaco su Radio Belle e Monella, 393-7366-170. Qual è stato il primo gioco di società che ti hanno regalato?
1: Gettonatissimo anche da parte di Remo, non Nemo, attenzione, non confondiamoci, non sa mai.
0: Il capitano Nemo.
1: Diciamo, no, avevi detto un'altra cosa, cioè, insomma, Nemo, vabbè, no, non importa. A me il gioco dell'oca, dice Remo, ed è gettonatissimo, cioè fra i nostri ascoltatori il gioco dell'oca è uno dei primissimi regali legati ai giochi da tavolo. In effetti, insomma, è un regalo, è un gioco che andava molto in voga in anni passati. Noi abbiamo chiesto il primissimo, okay, non abbiamo chiesto quello che hanno preferito, ma il primissimo, e a quanto pare il gioco dell'oca era un gioco che andava regalato.
0: È molto probabile che sia stato un gioco che è stato dato anche a me, uno dei primi almeno, adesso non ricordo, sono
1: non
0: sincero.
1: Mi regalate il gioco dell'oca adesso, per carità, perché
0: sfruttamento delle oche giustamente non sei a favore.
1: No, semplicemente non lo apprezzo particolarmente, cioè nel senso non c'è molta strategia nel gioco dell'oca, cioè devi tirare un dado, nel senso
0: abbiamo lo stratega adesso, capito?
1: Ma no, stratega nel senso che un
0: voi
1: gioco da tavolo
0: che siete
1: è bello,
0: in macchina,
1: no?
0: Accostate e fate passare lo stratega che deve tornare
1: ma
0: a casa.
1: Ma non mi diverte, semplicemente è questo.
0: Ma capito?
1: Devo divertirmi che giochi, scusa, dico di no.
0: Chiedi scusa al signor gioco dell'oca.
1: Non chiedo scusa al signor gioco dell'oca, se volete un risico è sempre utile.
0: No, okay? È giusto, va bene. 393-7366-170, qual è stato il primo gioco di società che ti hanno regalato?
2: Radio Bella e Monella.

0: bambole di pezza a chiudere la nostra mezz'ora. Signori, abbiamo un'ultima mezz'ora. Stiamo parlando con voi, quindi è importante, eh? Importantissimo.
1: Il primo gioco di società che ti hanno regalato.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.

0: cliccalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
5: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
7: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita, non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
8: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
9: È ufficiale. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
10: È quando suona la sveglia che esordisci con
11: Buongiorno Unca!
10: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
11: Non potete perdervelo!
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Non perdete tempo, per favore.
14: Solo un poco di zucchero alla fila.
15: Antonello Cerri suona Italiamo.

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella e Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: ringraziamo il nostro Antonio Leone Cherry. Ci ha fatto ascoltare Capo Plaza con Caprisan,
1: San Giovanni con Fluo
0: e Elodie Rcomi con La Coda del Diavolo.
1: Ti ricordi quando c'era il comico di Zelig che faceva Fluoro, Fluoro?
0: Sì, me lo ricordo.
1: Tanti anni.
0: Grande.
1: Che bello Zelig.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Amici, ultima mezz'ora insieme, 393-7366-170. Ve lo stiamo chiedendo qual è stato il primo gioco di società che ti hanno regalato.
0: Sentiamo lei.
1: Dica.
3: Ciao. Allora, io come giochi di società da tavolo avevo Monopoli, il gioco dell'oca, la tombola e poi il Rebus. Era quel programma che faceva Mike Buongiorno, che bisognava indovinare appunto i rebus che erano sotto delle caselle enumerate.
0: Però qual è quello che ti hanno regalato per primo?
1: Il primo che ha citato.
0: Dici?
1: Quindi tendenzialmente, se non sbaglio, è stato Monopoli il primo.
0: Io voglio credere fosse Rebus, però va bene lo stesso. Enrico dice: buon pomeriggio ragazzi, il primo gioco da tavolo che mi hanno regalato? Beh, si va nella preistoria, era la Perla di Labuan. Ho capito? Una versione di Sandokan.
1: Sì, era un qualcosa legato, credo, a Sandokan.
0: Che era Labuan o Labuan, non mi ricordo più.
1: Io conosco come accento.
0: Per
1: la Bubu.
0: E poi abbiamo anche il Risico. Il Risico è tanto gettonato. Bello, il Risico ti prende ore e ore.
1: Ma
0: dicono.
1: Non ci vivrei.
0: No, non ci vivrei nemmeno io il Risico, anche perché si parla di guerra, quindi è sempre meglio evitare.
1: Quindi insomma, bene o male, qualcosina stiamo comunque vivendo.
0: Eccolo qua.
1: 393-7366-170. Qual è stato il primo gioco di società che ti hanno regalato?
2: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Benvenuti, benvenuti in paradiso qui su Radio Belle Monella. Signori, stiamo parlando di giochi da tavolo. Qual è stato il primo gioco di società che vi hanno regalato?
1: Memory.
0: Memory?
1: Ce lo dice la nostra ascoltatrice.
0: Ah, dici?
1: Memory, sì, l'ha detto lei, c'è scritto.
0: Memory. Memory? Insomma, mi sembrava. Pensavo il tuo.
1: Io stavo rispondendo come hanno risposto gli ascoltatori.
0: E il tuo qual era? Scusa.
1: Ho detto che non me lo ricordo, ho perso la memory.
2: Ciao, Radio Belle
1: Monella. Ciao.
2: Io mi chiamo Emma. Ciao, e Emma. Vengo da Verona. Il mio primo gioco di società erano i pacchi, cioè affari tuoi.
1: Bello, ciao, bello, bello. Meraviglioso, ci ho giocato anch'io, allora, da morire da ridere, perché allora all'interno di questo gioco ci sono delle piccole scatolette, proprio come il programma,
0: okay.
1: E tu devi sostenere dei ruoli sostanzialmente. Hai il ruolo del conduttore, hai il ruolo del dottore, hai il ruolo anche del pacchista.
0: Che è quell'unico che gioca, quindi in tutto questi.
1: No, perché è da uno a tanti giocatori, perché tu puoi avere anche tante persone che possono fare i pacchisti.
0: Come capisci? Ma stai scherzando?
1: Quelli che aprono il pacco, tipo le Marche, la Friuli Venezia Giulia, è meraviglioso.
0: A me ricorda tanto quando tipo avevi il cuginetto piccolo, o eri tu il cuginetto piccolo, sì. Andavi a giocare a casa appunto del cugino e ti faceva tenere il joystick senza collegarlo, tipo delle
1: varie PlayStation, ovviamente,
0: o quant'altro.
1: Turni e
0: certo,
1: le cose.
0: Turni, perché sennò non fai nulla.
1: Poi mal che vada.
0: Bello, per carità, bellissimo. Scelgo le Marche, alzi, a posto, il tuo gioco è finito, adesso stai
1: sì, cioè,
0: un'ora
1: certo.
0: E mezza ad aspettare.
1: Come fanno anche nel programma televisivo, eh?
3: Radio Bella e Monella.

0: Dico tutto in conclusione del nostro argomento. Chiudiamo. Qual è stato il primo gioco di società che vi hanno regalato?
1: È arrivato Giancarlo, sentiamolo. Dai.
2: Belli Ammonelli, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Il primo gioco di società, io essendo Gianello, sì, mi hanno regalato un pallone con cui con mio fratello era un gioco di società. Giocavamo sempre, pure dentro casa, nella strada. Sì. Quello era il nostro gioco di società.
0: Potremmo aprire la parentesi, il pallone, un gioco di società, oppure in realtà sì, se ci pensi, è un gioco che crea della società.
1: È uno sport, però. Ma comunque non importa, non voglio aprire
0: lo sport. Nello sport ci sono le società.
1: Però hai capito perché non andiamo più al mondiale?
0: Per
1: eh?
0: Il pezzotto.
1: Esatto,
0: esatto,
1: bravo,
0: sempre
1: bravo,
0: quello,
1: sei,
0: sempre
1: sei
0: quello discorso.
1: C'è anche Adriana, vai.
0: Dica.
3: Allora, il mio primo gioco di società,
1: sì,
3: forse voi non l'avete neanche mai sentito nominare.
1: Correva l'anno.
3: Si chiamava Le Pulci.
1: Le Pulci.
3: Avevamo un plettro e delle pedine rotonde, piatte. Dovevamo giocare sopra una coperta e con il plettro dovevamo, schiacciando la piedina, farla saltare per arrivare ad un certo traguardo.
1: Ma erano vero?

0: Samurai J con Ossessione su Belle Monella chiude le nostre due ore insieme, per quanto mi riguarda invece sono tre. Ci risentiamo domani dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con anche Andrea.
1: E io vado avanti un'altra oretta fino alle 19 insieme a voi qui su Radio Belle Monella.
0: Come canta Lionel Richie All Night Long.
1: Salutiamo anche i replicanti. Buonanotte.
0: Ciao amici, andate a dormire o andate a lavorare, insomma fate quello che volete.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
6: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
8: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: da cantare.
1: Ora 18 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Economia, la risposta di Bruxelles alla lettera inviata da Giorgia Meloni in cui la Premier chiede di estendere anche le spese per l'energia. La flessibilità del patto di stabilità potrebbe arrivare la prossima settimana. L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 PIL previsto in aumento dello 0,5 contro lo 0,8 indicato in precedenza. Il Parlamento Europeo approva una risoluzione che chiede alla Commissione di Bruxelles che l'8 agosto diventi giornata europea delle vittime del lavoro, la ricorrenza nel giorno in cui in Belgio e in Italia si ricorda la tragedia di Marcinelle. Dall'ultimo rapporto elaborato dall'Istat emerge che nel paese oltre 6 milioni di persone in età fertile desiderano avere figli ma sono costrette a rinunciarvi. Essere genitori considerato spesso un lusso insostenibile a causa del lavoro precario, del caro vita e dell'assenza di servizi adeguati. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli.
7: Sono
6: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line.
6: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
10: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
9: Radio Bella e Monella, per Italian People.
11: È permesso?
12: Ah, proprio lei!
11: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
12: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
11: E risparmia sulla bolletta.
12: Posso metterlo io?
11: È meglio applicato da un professionista.
12: Come lei?
11: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Le voci di Emma Arcomi con Navacipiano ad aprire questa nostra ultima ora insieme, quella in solitaria con me, Andrea Ferrara. Dalle 18 fino alle 19 abbiamo un mare di cose da fare, ragazzi. Abbiamo le news sotto sopra che sono già belle pronte per voi. Adesso le stiamo scaldando un attimo, insomma, giusto il tempo di servirle, e poi arrivano. E poi nell'ultima mezz'ora parliamo di serie televisive. Sì, perché è giovedì e quindi entriamo nel mondo telefilmistico con qualche news direttamente dal campo, ok? Quindi qualche informazione interessante che sicuramente gli appassionati apprezzeranno, e chi non è appassionato magari si fa un attimo di dubbio e dice: ma sai che, me la vado a vedere. Nel frattempo andiamo avanti con la musica. C'è lei, Giosi Ferreri, direttamente dal 2008, Non ti scordar mai di me.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: con Paprika qui su Radio Bella e Monella. Signori, apriamo finalmente le nostre news sotto sopra con me, Andrea Ferrara. Parliamo di una lavoratrice di Ferrara.
1: Avete capito? Lasciamo stare. Comunque, da Ferrara, la città, che a quanto pare è stata licenziata per giusta causa dopo essere stata vista giocare a paddle durante la malattia. L'azienda aveva contestato il comportamento ritenendolo incompatibile, a quanto scrivono, con lo stato di salute dichiarato, va bene, e quindi è stata semplicemente licenziata. Semplice, no? Ecco, e mi direte, ma che news è? Ecco, perché non è questa la news. Allora, il tribunale di Rovigo ha stabilito che l'attività sportiva non ha aggravato le condizioni né ritardato la guarigione, quindi il giudice ha definito il licenziamento sproporzionato e illegittimo, ok? E mi direte, è stata riassunta? No, non è stata riassunta, però ha avuto un risarcimento di 18 mensilità, che comunque, buttale via.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

pomeriggio di giovedì, un bel buona domenica a tutti ragazzi, grazie Saif qui su Radio Belle Monella. Andiamo avanti con le nostre news sotto sopra, ci spostiamo in Cina questa volta, perché a quanto pare sta emergendo una tendenza in cui alcuni ex, quindi ex ragazzi e ex ragazze, chiedono un risarcimento economico dopo la fine della relazione, che è una cosa di, ma perché? Cioè, scusa, hai avuto una relazione, non è che devi richiedere cose. Comunque non si tratta a quanto pare di una legge, ma di una pratica sociale legata soprattutto ai giovani e molto discussa online. Il rimborso non riguarda soltanto le spese condivise, che uno dice vabbè, abbiamo, che ne so, smezzato l'acquisto di una macchina, ecco, magari lì potrebbe essere anche interessante, però vabbè, ma dicono anche il tempo e l'energia emotiva investite nella relazione, e già qui comincia un attimo. Per alcuni è un modo per ottenere una chiusura economica dopo una delusione sentimentale, un po' più positiva diciamo, e però il fenomeno sta dividendo comunque l'opinione pubblica tra chi critica la monetizzazione dei sentimenti e chi la considera una forma di compensazione del tempo. Ora, io sono più sulla prima parte, cioè nel senso, hai avuto del tempo insieme, è stato bello, è stato brutto, è stato tempo, quindi non puoi averlo indietro, così come non puoi avere un ripago, diciamo, economico dall'altra parte. Cioè, ma che storia è, ragazzi? Vabbè, ecco, quindi la discussione è attiva, se volete potete andare a commentarla. Radio Bella e Monella.

0: Metafisica Ermal Meta a chiudere questa nostra mezz'ora. Ci prendiamo una piccola pausa adesso, giusto il tempo di un caffè, poi torniamo e parliamo di serie televisive.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati. Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie. Ma non ho nemmeno l'acqua. Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia. Che forte Cystiset Forte! Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
6: Tutta da cantare.
5: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
6: Di Radio Bella e Monella.
5: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
7: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
8: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi! Avete studiato?
9: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
11: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a casa o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
12: È quando suona la sveglia che esordisci con
13: Buongiorno Unca!
12: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
13: Non potete perdervelo!
14: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
15: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
17: Perché Nova del gusto è la prova.
18: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
19: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

Il ritmo di Gaia, Bossa Nostra, ad aprire questa nostra seconda mezz'ora insieme, l'ultima per quanto mi riguarda in questo giovedì, quindi ormai andiamo già verso il venerdì, verso il weekend, verso l'aperitivo, ma lasciamo stare, fra poco arriva anche Rocky. A proposito di Rocky, ma diversamente, cominciamo con la prima notizia legata al mondo telefilmistico. Rick, capito? Rick e Morty. Adesso sembra tutto vero, a quanto pare presto in arrivo il film tratto dalla serie televisiva. Non abbiamo ancora idea di quello che sarà di questo film. Comunque la Warner ci ha tenuto a raccontare che appunto è già pronto, è in preparazione sulla parte finale, insomma comunque siamo quasi addirittura d'arrivo su questo film che pare molto interessante. Seconda notizia, Scrubs, clamoroso, perché è clamoroso, la nuova stagione arriverà già quest'anno, cioè è finita la prima a inizio anno e arriverà già quest'anno la seconda. Questa è una cosa che non ci aspettavamo, ma siamo contenti, grazie Zach Braff, davvero. E ultima notizia, devo dire, questa potevamo anche risparmiarcela. Grey's Anatomy non si ferma. Dice, ma perché? Sono 25 stagioni. Non si ferma, è in arrivo un nuovo spin-off. Ce n'era bisogno? Assolutamente no. Radio Bella e Bonella.

0: sempreverde Neck, lascia che io sia a chiudere questa nostra ora insieme in solitaria. Tra poco arriverà Rocky, io torno domani dalle 16 sempre qui su Radio Belle Monelle, e nel frattempo vi lascio con lui, con Robby Borillo e i Belli di Gruppo. Un saluto da Andrea, ciao!
1: Ed ora su Belle Monelle, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Robby Borillo from Los Locos. Su Belle Monelle, i Belli di Gruppo.
2: E anche quest'anno dobbiamo vivere questi mondiali in tristezza, perché anche quest'anno, questo purtroppo, non ci saremo ai mondiali, e l'unica cosa che ci resta da fare è essere dei nostalgici e pensare ai mondiali del passato, per esempio Italia 90, chi non se la ricorda, però meno quelli che c'erano ovviamente, perché molti giovani non erano ovviamente ancora nati, e lo faremo ricordando una bella canzone di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, che appunto era la sigla storica di questi mondiali, e che si chiamava appunto Un'estate italiana, quindi la canteremo a squarciagola tutti insieme. D'altra parte Radio Belle Monelle è una radio tutta da cantare, per cui vai che si canta, vai di Ugola. Poi stesso anno 1990 invece andiamo con qualcosa di internazionale, che però è un grande tormentone, tuttora lo ascoltiamo nelle discoteche, ed è Crystal Waters con la sua Gypsy Woman. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: un'estate italiana. Un'estate italiana quella del 1990, un'estate italiana quella del 2026, che ovviamente non ci vedrà protagonisti di questi mondiali, ahimè. Speriamo fra 4 anni, la speranza è l'ultima a morire. Ciao da Borillo, ci sentiamo domani, ciao ciao.
1: I belli di gruppo.
2: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
3: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
7: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delix.it.
6: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
7: Delix.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
6: Delix.it.
7: Delix, il tuo partner al lavoro.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
8: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
9: Il buongiorno si vede dal mattino.
10: Buongiorno Unca!
11: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
12: Non potete perdervelo!
13: Radio

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 19.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Economia attesa per la prossima settimana, la risposta di Bruxelles alla lettera di Giorgia Meloni in cui la Premier chiede di estendere anche le spese per l'energia, la flessibilità del patto di stabilità. Domani intanto Consiglio dei Ministri per la messa in sicurezza dei niscemi. Sulla deroga al patto di stabilità il ministro Giorgetti parla di negoziati lunghi ma ostenta comunque ottimismo. Giorgetti dal Festival dell'Economia di Trento ha definito razionale la proposta avanzata dal governo sull'argomento. Torniamo all'estero. Cuba ha accettato l'offerta americana sugli aiuti umanitari da complessivi 100 milioni di dollari e quanto ha detto il segretario di Stato americano Rubio parlando a Miami. Si intensifica intanto la presenza militare statunitense nei Caraibi. Chiudono in calo le principali piazze europee della zona euro che vedono solamente Milano archiviare le contrattazioni lievemente sotto la parità a meno 0,03%, perdite maggiori per il DAX di Francoforte a meno 0,41%, Parigi flette invece dello 0,39%, fuori dalla zona euro Londra sale invece dello 0,14%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non posso.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No,
5: beh, ma i nostri controlli.
6: Le
5: sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Mongi il Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Ed eccoci qui, salutiamo e ringraziamo Andrea Ferrara che torna domani. Noi invece partiamo subitissimo con Annalisa e si chiama Canzone Estiva.

0: grazie a Lisa per essere stata così entusiasmante. Così questa carica ci piace, quindi premiamo Start e anche questa sera diamo ufficialmente il via a un nuovo appuntamento qui su Radio Bella e Monella. Insieme a Rocky, ovviamente, vi farò compagnia dalle 19 alle 21 con un sacco di news, novità, ma soprattutto tanta musica italiana che dite vabbè, ma già sappiamo tutto questo. Ovvio! Però inoltre vi aiuterò anche a tornare a casa dopo un'altra giornata lunghissima di lavoro, a meno che non siate già all'aperitivo, boh, vabbè. Spero per voi di sì, anche se sentendomi parlare ogni tanto potreste pensare questo qui si sarà bevuto 5 gin tonic prima di andare in onda. Beh, può essere, no, può essere, dai, diciamo solo che può essere. Finché non succede un casino è tutto confermato. Infatti diamo il via al prossimo brano e sto parlando di Cesare Cremonini che torna dal 2015 con Lost in the Weekend.
1: Radio Bella e Monella.

Nati bastardi? No, dai, non penso. Io almeno no, per fortuna no. Molto gentile e carino che sta parlando dietro al microfono. E certo, abbiamo cominciato questo Radio Bella Manella assieme a Rocky e staremo qui fino alle 21. E prima vi ho detto che mi sono schiantato forse 5 gin tonic prima di andare in onda. Beh, non penso proprio. Però parliamo un attimo di bevande, perché ogni giorno nel mondo vengono consumate enormi quantità di bevande, quindi dall'acqua al caffè, dai soft drink al latte, birra e vino. Alcune fanno parte della routine quotidiana, ovvio. Altre magari riflettono tra tradizioni culturali e sociali. Diciamo che i dati sul consumo sono stime indicative, ma evidenziano quanto le bevande siano parte integrante della vita di tutti i giorni. Volete sapere quali sono le bevande più consumate ogni giorno? Per esempio, al settimo posto abbiamo il vino, circa 1,1 miliardi di bicchieri consumati ogni giorno. Io potrei essere uno di quelli, ovviamente. Poi abbiamo al sesto posto invece la birra, 1,3 miliardi di porzioni consumate ogni giorno. Al quinto posto il latte, 1,5 miliardi di porzioni consumate ogni giorno. Poi invece abbiamo al quarto posto con le bibite gassate all'incirca 2,1 miliardi. Al terzo posto il caffè, 2,25 miliardi. Poi abbiamo il tè. Oh, e vince l'acqua con circa 15 miliardi di porzioni ogni giorno. Io non so come faccia la gente a bere così tanta acqua, io non ci credo comunque. Non faccio parte di quella categoria lì. Torniamo nel 2002 perché c'è Ligabue e tutti vogliono viaggiare in prima.

fortunatamente sto bene, la testa non mi gira, come dice Fred De Palma, Anita e Demi Schilla. Però se potessi bermi qualche gin tonic sicuramente inizierebbe a girare, perché stavamo parlando di questo, di gin tonic in realtà, ridendo e scherzando. Però parlando sempre di gin tonic, mi sono tornate in mente tutte quelle serate che facevo fino a un paio di anni fa. Cioè, in particolare ricordo una volta che dopo una serata mi sono completamente dimenticato dove avevo parcheggiato l'auto, quindi ha fatto riderissimo questa cosa qui, e alla fine ho dovuto chiamare un mio amico per chiedergli se poteva aiutarmi. Io invece volevo chiedere a voi al 393-7366-170 un po' anche per sentire le vostre voci: qual è stata per voi una serata storica che non dimenticherete mai, se ve la ricordate ovviamente? Ditecelo, messaggio scritto oppure vocale. Adesso arriva Tananai con Tango dal 2023. Non sono

0: dal 2016 Alessandra Amoroso con Vivere a colori, perché è così che bisogna vivere, a colori, pieni di colori, ma purtroppo anche pieni di pubblicità. Infatti noi ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra pochissimo.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
5: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
6: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delix.it.
6: Delix, il tuo partner al lavoro.
7: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it. con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
8: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
9: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026, solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tabagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso
12: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella
1: e Monella. E grazie a Davide per aver contribuito anche lui questa sera e averci fatto ascoltare Felicità puttana di The Giornalisti, Guapa loca di Articoli 31 e Questa è la mia casa di Jovanotti. Ed eccoci qui invece con la seconda mezz'ora su Radio Bella e Monella assieme a Rocky fino alle 21 e volevo parlarvi di questa notizia molto interessante che riguarda una giovane donna, una giovane ragazzina diciamo di 12 anni e voi direte ma sì ma i giovani di oggi non hanno voglia di fare niente. Pensate un po' che non è sempre così, perché una studentessa appunto sempre di questa qui di 12 anni di scozzese ha creato, pensate, una coperta che si scalda grazie all'energia del sole. Perché l'ha fatto? Non è che le è venuto in mente di fare questa cosa qui a caso, per aiutare le persone senza casa durante le notti fredde. Cioè diciamo che l'idea è nata osservando la difficoltà di quelle persone che vivono per strada, in poche parole diciamo per il senza tetto. Quindi ecco, diciamo che è stata molto molto intelligente e diciamo che la sua inventiva dimostra che anche i ragazzi, le ragazze di oggi possono fare la differenza nella società. Cioè non bisogna aspettare di diventare adulti o esperti, ingegneri per contribuire a risolvere problemi reali. Basta semplicemente un po' di curiosità, osservazione, creatività, diciamo quella che ha avuto lei. E anche i giovani di oggi possono avere delle soluzioni, possono creare delle soluzioni concrete e aiutare di chi ha veramente bisogno. Io invece ho bisogno di prendermi un attimo una pausa, basta, non parlo più. E ho bisogno di ascoltarmi questo brano qui, molto molto bello, di Fulminacci, e si intitola Maledetto me, qui su Radio Bella e Monella.

0: quello di Neff del 2006, Il Nuovo Mondo, qui su Radio Bella e Monella. Ma pensate magari se un giorno potrà essere possibile che questo mondo venga riempito di giovani ragazzi che hanno voglia di mettersi in gioco, di dare una mano anche ad aiutare le persone con più in difficoltà, diciamo. Perché stavamo parlando di Rebecca, una giovane scozzese di 12 anni che ha creato una coperta che si scalda grazie all'energia del sole. Ma perché l'ha fatto? Per aiutare magari le persone un po' più in difficoltà, diciamo, senza tetto. Ma poi che fine ha fatto? Ha fatto questo ed è sparita? No, diciamo che lei, il suo progetto è stato presentato a un concorso nel Regno Unito, dove poi le ha vinto una medaglia d'argento, e un'associazione, un'azienda, una multinazionale ha deciso che, ha pensato che questa scoperta sarebbe stata molto interessante, molto molto interessante anche dal punto di vista degli investimenti, quindi hanno deciso di inventare le prime 35 coperte, le prime 35 copie, e poi lei diventerà sicuramente ricca, però intanto ha dato una mano anche alle persone un po' più bisognose. Poi tra l'altro lei è stata anche inserita tra le Girls of the Year da Time Magazine. Posso dire proprio proprio brava Rebecca, sei un genio e questo l'abbiamo capito, però magari avvertici quando le metterai in vendita qui vicino, magari a un basso costo, quando ci sarà un Black Friday, o magari online, o magari quando ti aprirai un e-commerce dove sarà all'inizio, dove avrai bisogno di prendere soldi, perché qui da noi in inverno si soffre, le bollette sono aumentate di troppi soldi, porca vacca.
1: Radio Bella e Monella.
2: Papà, non ti hai l'occhito?
3: Cooking soul.

0: dal 1996, Giorgia, strano il mio destino. Prima di staccare però vorrei salutare Federico perché sta sul treno e ci sta ascoltando sull'applicazione e dice: sto tornando a Roma dalla mia famiglia e domani vado in ferie, ci sentiamo tra una settimana. Vabbè dai, posso dire buone ferie, e io invece a voi dico buona pubblicità perché ci risentiamo tra pochissimo.
1: Gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delix.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradirti.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Le 8 e 1.
3: Radio Bella e Monella Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni settentrionali e con temperature via via in aumento. L'anticiclone subtropicale infatti coinvolgerà la nostra penisola anche nel corso dei prossimi giorni. Splenderà infatti il sole e le temperature saranno in ulteriore rialzo, con valori che da domani saranno anche vicini ai 30 gradi. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Normale. Dito nella piaga, che fastidio. Apriamo la seconda ora ufficiale qui su Radio Bella e Monella assieme a Rocky. Posso dire che fastidio soprattutto non riuscire a trovare posto per parcheggiare, ma soprattutto quando abiti qui. Ah, io abito qui, cavolo, vicino davanti a casa mia non c'è posto per parcheggiare. Diciamo che nelle grandi città trovare un parcheggio vicino a casa sta diventando sempre più difficile. Questo succede perché ci sono sempre più auto e le strade non sono abbastanza larghe per tutto il traffico moderno, diciamo. Inoltre, molti parcheggi sono stati tolti per fare spazio a magari anche alle piste ciclabili o aree pedonali o mezzi pubblici. Addirittura magari le amministrazioni ti cercano anche di convincerti di farti utilizzare il meno possibile l'auto. Per esempio, ci sono meno parcheggi gratuiti o comunque ci sono molte più zone a traffico limitato con ste cavolo di ZTL che non si capisce più niente. Tra l'altro ho preso una multa un mese fa perché sono entrato in un divieto, mamma mia, non vi dico, 50 euro di multa. Ma dove cavolo parcheggio la macchina? Tanto il garage non ce l'ho. E vabbè, ma dove cavolo la lascio? Non lo so, la lascio a casa di Vasco Rossi, che arriva dal 1987 e torna anche indietro coi giorni della settimana. Torniamo al lunedì. Oh, yeah.

0: Angelina Mango con La Noia. Ma sapete che noia dover girare tutto il giorno, anzi diverse ore, per poter trovare parcheggio, che il parcheggio non lo trovi neanche di fronte a casa tua. Sì, sta nascendo un po' questo problema qui, diciamo che soprattutto per le persone che magari non hanno il garage, non hanno il post auto di fronte a casa loro, devono girare sperando di trovare un buchetto. E poi c'è lei che ci scrive, ci manda questo messaggio qui e dice: già, noi non abbiamo garage, ma mio fratello a Roma, zona nei pressi dello stadio, una continua pazienza, solo lui non ha garage. Sì, diciamo che soprattutto a Roma e nel centro storico i posti auto e box stanno diventando sempre più rari e costosi. Quindi, per esempio, sapete cosa è successo? Un esempio eclatante è un posto auto di circa 12 metri quadri vicino a Piazza Navona in vendita a 260.000 euro. Quindi non è che ti aiutano, loro praticamente trovano il primo posto disponibile auto libero, te lo mettono in vendita. Beh, mi sembra giusto una soluzione, però cavolo, 260.000 euro per un posto d'auto non è un po' tantino? Beh, diciamo probabilmente sì. E beh, posso dirvi che costa anche quanto casa mia, più o meno, anzi no, casa mia costa leggermente meno, anche se le misure, dai, sono più o meno lo stesse. Però se volete, sapete cos'è gratuito, completamente gratuito? Il lancio della canzone che fa, ovvero potete richiederla al 393-7366-170, la canzone che vorreste ascoltarla. Fatela qui su Bella e Monella.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

bisogna essere bravi. Ci vuole una laurea qui su Bella Monella. Il brano era quello di Coez, ma direi di chiudere l'argomento dei parcheggi, perché abbiamo capito che sono introvabili, soprattutto per le persone magari che non hanno il garage di fronte a casa loro, di fronte, di fianco, sotto al piano terra, insomma dove volete. Ma parliamo anche di cose belle, perché dal 9 al 13 giugno 2026 torna Cinema in Festa, diciamo l'iniziativa nazionale promossa da Anica e dal Ministero della Cultura, un po' per rilanciare le sale cinematografiche italiane. E in oltre 900 cinema aderenti sarà possibile vedere tutti i film in programmazione al prezzo speciale di 3,50 euro, ok, quindi quelli in 2D. Poi magari se lo vorrete vedere in HD o magari in IMAX dovete pagare, diciamo, dei soldi, un pochettino di soldi in più. Il progetto nasce però per riportare pubblico nelle sale dopo magari la crisi della pandemia, cioè sappiamo che magari con la pandemia tutto è rimasto fermo, magari anche a livello di cinema, poi vabbè, ovvio, cioè ci si rigruppava, quindi ovvio, è stata una delle cose delle cose principali, ecco, che hanno fermato anche questa crescita, però anche magari per riportare le famiglie, insomma, visto che ormai sta spopolando questa cosa che ci si mette sdraiati sul letto, ci si guarda il film in santa pace e non si prende più, diciamo, l'iniziativa di andare al cinema, che è una cosa molto molto sbagliata. Invece adesso torniamo indietro di 3 anni, perché sta arrivando Articolo 31 con Classico.

0: bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Ma ciao belli e Monelli, Orlando, che in questa splendida giornata di pioggia uggiosa mi piacerebbe tanto sentire quella canzone che fa. Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va come un pensiero che sa di felicità. Grazie, ciao! Felicità.

0: 2014, Albano e Romina con Felicità, che è la canzone che avete richiesto voi al 393-7366-170. Ma posso dirvi che a volte felicità vuol dire anche prendersi magari una piccola pausa, ed è quello che farò proprio io, ma torniamo subito dopo la pubblicità.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Mangia Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
2: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
0: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
3: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
2: Bye.
0: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche dei Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
5: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
6: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
5: Ele, muoviti!
6: Arriva!
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
12: Antonello Cerri suona in italiano.

0: ci siamo appena ascoltati Righeira con L'estate sta finendo, i The Colors con Italo Disco e Salmo con Fuori di testa. Sì, perché siamo tutti fuori di testa, soprattutto voi che state ascoltando Rocky qui su Radio Belle Monella. Dai che torniamo subito.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E certo che è tutta da ballare, ma anche tutta da cantare, almeno fino alle 21, poi andate in pace, fate quello che volete, boh, io vi perdo. Tornate domani però, perché il programma sarà confermato anche domani. Però posso dirvi una cosa, ormai siamo giunti anche al fine di questa giornata, no? E solitamente, cioè, non mi sento mai così stanco, perché poi vabbè, probabilmente oggi ho fatto anche un po' troppe cose e sono arrivato al punto di dire che non c'ho più voglia di farmi da mangiare, o meglio, non so neanche che cosa cucinarmi per questa sera. Però diciamo che questo fenomeno qui riguarda un po' tutti. Diciamo che nella vita moderna siamo costantemente chiamati a prendere un numero enorme di decisioni tra lavoro, social, acquisti online, relazioni, organizzazioni della vita, e diciamo che troppe opzioni, pur sembrando libertà, possono generare ansia e paralisi decisionale. Non essere indecise non significa debolezza, significa semplicemente essere umani in un mondo che richiede di decidere troppo, troppo spesso e troppo in fretta. Questo fenomeno qui di indecisione ha un nome, però ve ne parlo tra poco, perché adesso sta arrivando Elisa con Amore è.

0: Dal 2002 Tiro Mancino per me è importante. Per me è importante concludere questa serata, ma non perché non mi avete fatto compagnia, perché sono stanco, ho voglia di mangiare. Però posso dirvi, sono arrivato questa fine giornata talmente tanto distrutto che non so neanche cosa prepararmi dopo per cena. Ma quindi, perché arriviamo sempre a fine giornata tanto distrutti ed esauriti, al punto di non sapere nemmeno cosa mangiare a casa? Questo fenomeno si chiama decision fatigue. Diciamo che è un fenomeno psicologico per cui la capacità di prendere decisioni si esaurisce nel corso della giornata, funzionando un pochettino come un muscolo, cioè più la utilizzi più lei si stanca, ok? Quindi quando il cervello è affaticato la qualità delle scelte peggiora. Per esempio, facciamo un esempio magari che riguarda i giudici. Diciamo che la percentuale di decisioni favorevoli nei procedimenti di libertà condizionale scende al 65%, quasi a zero, durante una sessione, per poi risalire subito dopo una pausa senza che cambi la gravità dei casi. Quindi sì, siamo praticamente come dei giudici, cioè se noi ci riposiamo durante la giornata facciamo molto presto a recuperare. Adesso passiamo al prossimo brano, che è quello di Noemi e si intitola Non sono io.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella. Tutta

0: prima di salutarci però, state pronti con i vostri appunti, amici di Radio Bella e Monella, perché siamo arrivati. Siamo arrivati. Tranne te di Fabri Fibra.
1: Rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: Step dal 2010, Fabri Fibra con Tranne te. Abbiamo quasi terminato la puntata, quella di questa sera, però prima vi volevo ricordare una piccola cosa, anche perché stiamo ancora giocando alla caccia all'estate insieme a Unio Lidomare. Oggi dovrete andare sulla pagina Facebook ufficiale della radio, perché proprio lì verrà pubblicata la quarta parola misteriosa. Vi ricordiamo che in palio ci sono fantastici weekend di due notti a Unio Lidomare, con soggiorno in casa mobile fino a 4 persone, accesso alla spiaggia attrezzata e libera, ingresso ai parchi acquatici e attività di animazione incluse. E naturalmente, per rendere ancora più speciale il soggiorno, potrete trovare anche spa, centro benessere, ristoranti e tantissimi servizi dedicati agli ospiti. Domani mattina vi daremo l'ultima parola direttamente in onda alle 12.30, dove potrete partecipare al grande gioco finale. Quindi noi ci risentiamo invece domani sera dalle 19 alle 21, sempre con Rocky, ma soprattutto sempre qui su Radio Bella e Monella. Ciao ciao!
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027, azione 139, Veneto The Land of Venice.
5: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi, avete studiato?
6: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Le 21.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
2: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
8: È permesso?
9: Prego.
8: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa.
9: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
8: Gliel'ho consigliato io.
9: No, il manutentore è anche carino, sa?
8: Pure.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: Da Carrefour, 96 ore scontate.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Permesso? Che bel parquet!
4: Ha visto?
3: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
4: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
3: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
4: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
3: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2020.

0: 26, info su deghi.it.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
0: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
0: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte, Cystiset Forte!
0: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
3: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Sono più furbi.
6: Attenzione, secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
7: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
8: Tutto in regola, ragazzi, hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
10: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
11: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
12: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
13: Tu lascia fare, sempre polemico.
14: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
15: Se cerchi dolcezza
16: o se preferisci un gusto più deciso,
15: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
16: Sono entrambi buonissimi.
15: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
17: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
18: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice. La
10: casa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra?

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose? Problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.com.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Bella e Monella, tutta

0: basta da cantare.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio.
9: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori.

0: Forché Pale.
1: Delex.it.
0: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delex.it.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: La cassa.
3: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: È quando suona la sveglia che esordisci con
5: Buongiorno Unca!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
7: Non potete perdervelo!
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare. Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
2: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
0: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
8: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia. In ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
15: E anche quest'anno dobbiamo vivere questi mondiali in tristezza, perché anche quest'anno, questo purtroppo, non ci saremo ai mondiali. E l'unica cosa che ci resta da fare è essere dei nostalgici e pensare ai mondiali del passato, per esempio Italia 90, chi non se la ricorda, però meno quelli che c'erano ovviamente, perché molti giovani non erano ovviamente ancora nati. E lo faremo ricordando una bella canzone di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, che appunto era la sigla storica di questi mondiali e che si chiamava appunto Un'estate l'estate italiana, quindi la canteremo a squarciagola tutti insieme. D'altra parte Radio Bella e Monella è una radio tutta da cantare, per cui vai che si canta, vai di Ugola. Poi stesso anno 1990 invece andiamo con qualcosa di internazionale che però è un grande tormentone, tuttora lo ascoltiamo nelle discoteche, ed è Crystal Waters con la sua Gypsy Woman. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: insieme alla Nannini e Bennato con Un'estate italiana. Un'estate italiana quella del 1990, un'estate italiana quella del 2026, che ovviamente non ci vedrà protagonisti di questi mondiali, ahimè. E speriamo fra 4 anni, la speranza è l'ultima a morire. Ciao da Borillo, ci sentiamo domani. Ciao ciao.
1: I belli di Gru.

0: più bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi, avete studiato?
6: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
7: La cassa.
8: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70...
8: Radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
1: Non devo cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane, perché dovrei cambiare adesso.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare,

0: ballare da cantare.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: oppure quando dici bisogna sempre fare qualcosa, no, fare questa roba qua mica ci vorrà una laurea. Buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Monica, siamo pronti? Oggi parliamo, a proposito di laurea, parliamo di scuola, ma in maniera un po' diversa.
0: Sì, perché? Anche perché le belle giornate ci porterebbero, se noi fossimo delle liceali, capito, magari a fare delle scelte diverse.
1: Beh, dei picnic, perché no, delle gite, andare al mare, a fare qualche passeggiata, anche
0: oggi
1: shopping.
0: Ho scaricato le creature a scuola, no? E venendo via dopo aver scaricato l'ultimo, guardavo quelli fuori che ho pensato probabilmente avranno, sai, la prima ora buca, perché adesso tutti i prof sono in gita con le altre classi, quindi hanno entrano un'ora dopo, escono un'ora prima, è un mese che fanno degli orari a caso tutti quanti. E li guardavo, dicevo, sai che bello adesso essere lì, no? Che devi entrare un'ora dopo, sei fuori, che te la chiacchieri con la tua amica.
1: Sì.
0: Che bei tempi.
1: Bei tempi che per noi non tornano.
0: No.
1: Allora, nel 2024 però c'è questo ragazzo che ha saltato da scuola fingendo di star male per assistere ad una partita di baseball, la Major League Baseball, in cui un signore che si chiama Shohei Ohtani, magari voi lo conoscete se siete appassionati, inseguiva un record storico. Beh, durante la gara le telecamere cosa hanno fatto? Ha ripreso proprio questo ragazzo che aveva questo cartello molto ironico sul fatto che avesse saltato lezione
0: di scuola per essere qua, cerca di fare sto record, e il tizio fece il record, quindi l'immagine è diventata iconica, è diventata poi una figurina da collezione valutata fino a $1,800, quindi questa scenetta ha fatto molto sorridere, no?
1: In realtà ha fatto bene a saltare la scuola quel giorno,
0: certo, perché
1: comunque
0: perché
1: è stato
0: redditizio. Vedere il record, cazzo.
1: Allora vi chiediamo, si dice bruciare, saltare,
0: sì, fare sega a scuola, tanti, ogni città ha il suo modo di dire, quando tu decidi liberamente, tu minorenne di solito, di non entrare a scuola inventandoti qualche balla mostruosa e andando a rifugiarti da qualche parte.
1: E raccontateci di quella volta che avete saltato scuola, che siete andati chissà dove, in collina, che siete
0: e ti hanno beccato poi, perché è un grande classico, è che se sei un po' così ti beccano, capito?
1: Di solito è così.
0: Generalmente va così. E vi è mai successo?

0: non guardare indietro mai e vai.
1: Detto questo, stiamo parlando di saltare, bruciare scuola, quella volta che avete fatto, quella volta o quelle volte che avete saltato scuola. Raccontateci se è mai successo, se siete sempre stati bravi, ligi. Tu hai saltato scuola e bruciato?
2: No, io guarda, un periodo della mia vita avevo una compagnia di amici e facevamo il giro delle scuole, c'era insomma una zona Vicenza dove stavano tutte abbastanza vicino, e quindi si partiva che si accompagnava a scuola il primo, si chiacchierava, chi fumava una sigaretta, poi il secondo eccetera eccetera, la mia era l'ultima. Quindi per un periodo spesso entravo in ritardo, finché poi il preside mi ha chiamato e mi ha detto: guardi, non va bene così,
1: signorina Monica Morgan,
2: non si fa, allora poi sono rientrata agli orari giusti, anche perché ero rappresentante di istituto, non era proprio
1: pure
2: bellissimo in quarta superiore, però a parte quello, dai, tutto bene. No, io avevo paura che mi beccassero, perché il fratello di una mia amica aveva fatto questa cosa, più grande di noi, era andato alla sala giochi che c'era lì vicino, e la mamma di un'altra amica era passata, aveva visto la sua bici, è entrata a vedere, l'ha sgamato, e quindi là è successo un mezzo guaio, e io non ho più, insomma, non mi è mai venuta questa idea.
1: Da noi è capitata dei superiori che c'era il reparto dei geometri, due persone hanno bruciato, sono andate a San Gallo, che è una zona rialzata, e insomma gli altri sono andati a fare rilevazioni proprio da quelle parti, quindi
2: no!
1: Li hanno beccati subito, li hanno visti anche con i vari sistemi che utilizzano. Sì, sì, sì. Avete mai bruciato scuola, ragazzi? 393-7366-170, ma c'è anche la possibilità di richiedere la canzone che vi frulla per la testa.
2: Stesso numero, cantateci la vostra canzone in un messaggio vocale su WhatsApp.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: scuola, ditela come volete voi.
1: Sì. Buongiorno ragazze, sono la Fiere. Allora, dove sono nata io, quindi Lodi, Lombardia, si dice bigiare a scuola. Quindi noi bigiavamo e andavamo a casa di questa nostra amica, che genitori non c'erano, e stavamo lì tutte le ore, insomma, di scuola. E era troppo divertente, sai, gruppettine di ragazze delle varie classi, poi neanche tutte di una, se no si preoccupavano un po'.
0: Ah, certo.
1: E stavamo lì, divertentissimo.
0: Astute,
1: ciao.
0: Una per classe, così non se ne accorgono. Astute le ragazze.
2: Brave,
0: brave, brave.
2: Andiamo con la canzone che fa.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Buongiorno, Bella e Monella, Orlando. Che ne dici, Diana? Ehi, ci stai fichi fichi con me? Stavo fichi fichi insieme. Grazie, questa dai, grazie, ciao.

0: con Fichi Fichi, ragazzi, piccola pausa per noi.
1: Stiamo parlando di bruciare, segare, bigiare, scuola. L'avete mai fatto?
2: Radio Bella e Monella.
3: Tutta da cantare.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello! Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia. Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Più muto di così, più esasperato.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
5: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: L'appuntamento con Ciccio Bello Superstar, il nostro Antonello Cerri che è andato a prendere per noi
1: Gianni Morandi e Lucio Dalla con Vita, Toto Cutugno e Martin Solveig con L'Italiano Intoxicating, un bel mashup, e poi Marrakesh e Willy William con Trompeta Love.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ma veniamo a noi, ragazzi. Allora, vi è mai successo di bruciare un giorno di scuola, saltare un giorno di scuola in maniera del tutto insomma nascosta dai vostri genitori? Vi hanno beccato? Com'è andata? Raccontateci.
1: Zabe ci scrive: io non ho mai fatto manca, si dice dalle sue parti,
0: sì.
1: Da scuola stavo direttamente a casa a letto dicendo a mia mamma io oggi non voglio andare a scuola.
0: Ecco, sì, beh, ci sono i più fortunati, quelli che non potevano dire così alla mamma e al papà e dire no, ma io oggi non ci voglio andare.
1: Cioè, tutto in mano dei genitori.
0: Sì, ma è quelli che ti dicevano di sì anche.
1: Sì, esatto.
0: La mia mi avrebbe tirato dietro probabilmente la sedia.
1: La ciabatta, sì.
3: Salvati questo numero 393

0: parlando di abbruciare scuola, mancare da scuola in maniera apposita, volontaria, quelle cose che facevi quando i genitori non ne sapevano niente, quando i genitori non guardavano nemmeno i libretti e tutte queste cose qua. Adesso col registro elettronico
1: è diverso,
0: forse è più complicato.
1: Adesso sì, li vedi subito, anche se anche le app del registro elettronico non sono facilissime da usare, cioè comunque tanti genitori non si capiscono più di tanto, ma lì vedi se c'è o non c'è a scuola. A parte che adesso ormai abbiamo i sistemi di tracciamento, no? Tanti per la sicurezza anche dei figli, attivi il dove è sul telefono, hai il tag nello zaino, cioè vedi dove sta, se è sul bus, se non è arrivato, se è... ed è una cosa. Ma tu pensa una volta che tua mamma ti mandava a scuola, mia mamma, cioè ci facevano salire su un pullman la mattina presto e speravi che quello arrivasse a casa il pomeriggio a una certa ora, ma non sapevi niente di dove fosse, dove cosa poteva succedere, niente.
0: Non c'erano forse tutte queste preoccupazioni.
1: E siamo tutti ancora qua.
0: Sì, sì, siamo tutti ancora vivi.
1: Questo è il classico discorso da bar. Come facevamo una volta senza i telefonini, ce l'abbiamo sempre fatta lo stesso, ecco.
2: 393 73 66 170 e il

0: siete in tanti, mamma mia, che mani goldi, come direbbe la Paola.
1: Riccardo ci scrive e ci dice che lui non ha mai saltato un giorno di scuola, ma non ha mai fatto niente a scuola.
0: Vabbè, quindi lui andava lì, tipo andare in vacanza, insomma, anche quella è un'idea, ragazzi, eh.
2: 393 73 66 170 e il numero

0: Viaggio Antonacci, You and Me. Esattamente.
1: You and Me e basta così per oggi. Puoi andare. La bellica. Ci vediamo domani.
0: Mi ritiro per deliberare.
1: Vada, vada signorina.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
1: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
2: Perché Nova del gusto è la prova.
3: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Finalmente ci siamo, dalle 16 fino alle 18, due ore insieme, poi c'è una terza ora in solitaria per me, ma non ne parliamo, ne parliamo dopo, non preoccupatevi.
1: No, ma non interessa,
0: no, interessa a tutti.
1: Cioè, o meglio, scusa, non è che non interessa a
0: tutti, sì, sì,
1: interessa
0: sì.
1: A pochi.
0: È vero, mi scuso comunque per l'ora precedente. Insomma,
1: È vero. Anche perché c'è stato un gioco gate.
0: Mamma mia, ragazzi, hai ingannato le persone ancora?
1: È stato riportato il numero di lettere del cruciverbo a me questo errato, perché mi sono così un po' confuso leggendo il cruciverba.
0: Che vergogna davvero Alvise. Ma adesso cominciano le cose serie, anzi fra pochissimo cominciano le cose serie, perché fra poco ci sono i titoli di notizie casuali.
1: Nel frattempo Irene Grandi, che vita è?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: momento delle nostre notizie che però verranno selezionate dalla ruota della fortuna e noi andremo a leggere i titoli di notizie casuali.
1: Sai quante lettere A casuali?
0: 2, 4, 6, 7, come bussola.
1: Per Alvise 8.
0: Per Alvise 8.
1: È come i Juventini che hanno tipo uno scudetto in più, no? È una cosa di questo.
0: Beh, un
1: genere.
0: Po' tutti hanno uno scudetto in più.
1: Ah, in effetti, signori. Comunque, dai, giriamo subito questa ruota, vai!
0: Vai!
1: Guarda che roba. Ancora. Basta girare, su.
0: Attenzione, ferma con la mano per piacere.
1: Eccolo,
0: eccola qua.
1: Qua.
0: Oh, là. Dai, su.
1: Eccolo qua. Rosso 32.
0: Sì.
1: Così è la ruota, scusa.
0: Congratulazioni a chi ha vinto allora questo punto.
1: Complimenti, gioca ancora, dire. Gioca ancora, perfetto.
0: Parliamo proprio di soldi, caro.
1: Eccoci.
0: Mio Andrea, perché parla Marrakesh. Mi piace avere i soldi, ma faccio fatica ad accettarlo.
1: Ma vai a cagare.
0: No, Andrea, ma no, cosa dici?
2: Non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
0: Chiedi scusa al pubblico.
1: Non chiedo scusa a nessuno, soprattutto non al Marra. Scusa, Marra, ma come ti
0: manca?
1: Cosa dici?
0: Il titolo non era finito.
1: Ah, vai, vai avanti.
0: Marrakesh, mi piace avere i soldi, ma faccio fatica ad accettarlo. No, il successo ho combattuto per non diventare matto.
1: Vabbè, questo ci può stare. Sulla parte del successo è sempre difficile gestirlo.
0: Però la prima parte non l'hai gradita.
1: La prima parte, anche perché ti sei fermato, hai fatto lo sguardino, quindi hai capito che storia. Però Marra, la prima parte, insomma, se fai fatica con i soldi,
0: non facci provare a noi la sensazione.
1: Non preoccuparti, manda tranquillamente qualcosa, te lo diciamo pure così con questo.
0: Adesso ti giriamo l'Iban, ma
1: Radio Bella e Monella.

0: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Caraparapezza.
2: No, non era
3: Caraparapezza.
2: Assolutamente quello, era Brescia con Introvabile.
3: Signori,
2: è arrivato il momento, dopo l'incredibile storia di Marrakesh, andiamo avanti col secondo titolo di notizie completamente casuali, cliccando la ruota.
3: Vada!
2: Vai, gira. Guarda che roba.
3: E allora? Attenzione, ce l'abbiamo. Eccola qua.
2: Zero verde, signori.
3: Caro
2: giochino,
3: Andrea.
2: Giochino.
3: Franco signori. Ricciardi sposa chi? Anna Mellone.
2: Ricciardi è il campione di Formula 1.
3: No, assolutamente no. Dopo 6 anni d'amore, il cantante napoletano e vincitore di due David di Donatello dice sì davanti a 300 invitati tra amici, famiglia e volti noti dello spettacolo. Le nozze da sogno in un castello.
2: Un piccolo sposalizio, insomma, 300 invitati.
3: Secondo me, sai qual sarà stata?
2: 45 milioni. Questo è il costo della prima fattura.
3: No, assolutamente. Sì. Sai quale sarà stata la colonna sonora?
2: Quale?
3: Sarà Per sempre sì.
2: Dici?
3: Guarda, io ci
2: aveva
3: metto
2: direttamente lui.
3: Ci metto la mano sul fuoco. Okay. Credo che, insomma, essendo che lui è un cantante napoletano, credo che ci sia della vicinanza con Sal Da Vinci. Ecco.
2: Poteva cantare anche lui. Cosa, si è preso giorno libero per un matrimonio? Dai.
3: Questo non so dirtelo. Adesso chiamiamo Sal e ci facciamo raccontare.
4: Radio Bella e Monella.

0: con Tacchi a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme.
1: Esatto, adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Matteo Monti, gli anni e poi si chiacchiera forte.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso
6: bar. Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monente, bella e monente.
1: Ma grazie, grazie, grazie a Matteo Monti e Menem. Ci ha fatto ascoltare Fabio Fibra con Applausi per Fibra.
2: Zucchero senza una donna.
1: E Calcutta con Oroscopo.
2: Ah, grazie ancora al nostro Matteo Monti. Grazie, grazie.
0: Bella e monella.
1: Signori, è il momento di parlare con voi. Adesso al 393-7366-170 abbiamo voglia di entrare un po' nelle vostre vite e studiarle.
2: Ecco perché con noi c'è Giancarlo Magalli.
1: Prego.
2: E inizieremo con una nuova puntata di Fatti Vostri. No, scherzi a parte, amici, che è un altro programma incredibile.
1: Mamma mia, ragazzi. Mamma mia.
2: No! Non si offese
1: così.
2: Non serviva. Allora. Arriva la versione del Monopoli legato alla Formula 1, cioè è stato creato in base a questo nuovo anno, ok, a livello di Gran Premi, e ha trasformato il classico gioco da tavolo in una vera sfida da paddock, sostanzialmente.
1: Ok.
2: Cioè, nella confezione sono inclusi 11 monoposto in metallo, 11 caschi dedicati ai team in griglia, ovviamente sono pedine piccoline.
1: Sì.
2: Non è che ti danno 11 caschi, perché sennò sarebbe una scatola molto grande.
1: Non c'era bisogno di spiegarlo, perdonami.
2: In questo periodo è meglio specificarlo, perché prima ho specificato male una cosa e il gioco è stato falsato.
1: Hai sbagliato il numero delle parole, delle lettere, perdonami.
2: Non ci sono tantissime altre cose se non circuiti e riferimenti all'intera stagione 2026.
1: E il costo?
2: Il costo è circa 45 euro.
1: Dai, accettabile per un Monopoli normale. Accettabile. Intanto quelli del Monopoli cominciano a fare.
2: Esatto, iniziano
1: soldi,
2: a incassare.
1: Ragazzi,
2: ecco che noi vorremmo tornare un po' indietro nel passato insieme a voi al 393-7366-170.
1: Qual è stato il primo gioco di società che ti hanno regalato?
0: Radio Bella e Monella. Tutto.

0: passato. Sì.
1: Comunque, il primo gioco di società che mi hanno regalato, che mi hanno regalato è il classico gioco dell'oca.
0: Ok.
1: Che
0: okay.
1: possiamo catalogarla come gioco di società.
0: Beh, sì. Certo, sì, sì. Mm. Bene o male li facciamo entrare tutti all'interno dei giochi di società. Di società, perché.
1: È vero che è complicata società. Da
0: perché
1: dire.
0: Parli veloce, perché quindi
1: hai parlato tu, cioè cosa c'entro io, scusa.
0: Era un.
1: Ah, era in generale, era generica, un tu generale.
0: Sì, Andrea, sì, non, sì, non sì. me la stavo prendendo con te, tranquillo. Il gioco di società è quando una o più persone si ritrovano a giocare da solo.
1: È vero.
0: Se giochi da solo al gioco dell'oca, ti diverti lo stesso, per carità, però
1: credo.
0: Nessuno vince.
1: Ma chi è che si diverte lo stesso?
0: Vince lo sport.
1: Ma no, vince lui, se gioca da solo, tira solo lui i dadi o lei.
0: Ma
1: vince.
0: Se usi quattro pedine, non.
1: Vinci comunque tu. Cioè, nel senso, a un certo punto qualcuno deve pur finirlo quel gioco lì. Vedi Jumanji, non si può lasciare così, eh.
0: Ma se giochi da solo a non ti arrabbiare. Ti arrabbi?
1: No, perché vinci.
0: Ma no. Ti mangi da solo?
1: Ma che ne so, come funzionano le cose?
0: Vedi che da solo poche cose si possono fare.
1: Qual è stato il primo gioco di società che ti hanno regalato?
0: 393 7366 170
2: Radio Bella e Monella.

0: 1992 883 con un Deca su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393 7366 170: qual è stato il primo gioco di società che ti hanno regalato?
1: Ci scrive lei, dice: la matematica non è di casa.
0: Vabbè, adesso non serve rimangare.

0: qual è stato il primo gioco di società che ti hanno regalato?
1: Continuiamo a domandarvelo, il numero è sempre lo stesso, 393-7366-170. Piccola pausa, un caffettino e torniamo con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: italiane da cantare.
1: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Radio Bella e Monella, per Italian People.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Tu non lo dirai.